0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Kiss Napoli Meteo.
1: Ben ritrovati agli amici di Radio Kiss Kiss Napoli. Un campo di alta pressione interessa le nostre regioni centro-meridionali, favorendo condizioni di generale stabilità, situazione più che tranquilla, con cielo sereno o poco nuvoloso sulla Campania nel corso di martedì e poi anche nella giornata di mercoledì 10. Solo in montagna un po' di variabilità e qualche locale isolato temporale di calore diurno. Altrove appunto delle giornate soleggiate con caldo moderato, più o meno 28-29 gradi lungo la costa, anche un paio di gradi in più invece sull'entroterra. Maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Le 7 in punto, tra qualche secondo le 7 ed un minuto, però al momento siamo puntuali. Buongiorno, è già martedì, che bello. Come vola il tempo da un lato, da un altro lato invece vola il tempo, vuol dire che passano i giorni, passano i mesi, passano gli anni e i capelli diventano sempre più bianchi per i più fortunati, quelli meno fortunati se ne garano proprio e parecchi fanno quei voli in Turchia proprio per ovviare ai problemi di calvizie. Anche in Italia, no? C'è la possibilità di impiantare i capelli, però costa molto di più. Poi se c'è qualcuno all'ascolto che volesse così intervenire, perché ho visto un po' di zella anche nel mio testone, per non dire altro, e iniziamo a mettere qualche bulbo. Vabbè, buongiorno da Antonio Manganiello, buongiorno da Ciruzzo Froio in regia. Volete raccontarci un po' come sta andando questo martedì, geolocalizzazione e anche la viabilità, che è importante, abbiamo bisogno di voi. E sappiamo anche che le scuole stanno chiudendo quasi e non c'è quel traffico come magari nei mesi passati, e questa cosa è sicuramente positiva per tutti quanti noi. 342 00 00 100 per i vostri messaggi. Fatemi sapere dove state andando e soprattutto il primo pensiero del mattino. Partiamo, Ciruzzo, e allora andiamo velocemente con Caffè.

0: 6 del Digitale Terrestre. Eccomi qua, sono Antonio Manganiello, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, poi riserviamo un po' di riposo a noi, perché poi sapete che lavoriamo talmente tanto che il sabato e la domenica, ecco, noi chiudiamo la serranda del pipistrello, la riapriamo il lunedì successivo. Buongiorno anche a quelli che ormai sono già al lavoro da diverse ore, come Vincenzo e anche Antonio, che sono elettricisti. Ho fatto sta promessa ieri di salutarlo, ma non ho offerto niente, attenzione, li ho incontrati per strada, mi hanno riconosciuto la foto, mi sono messo una nota, 7:05, saluti agli elettricisti. Poi se volete venire a casa per un controllo, ecco, noi siamo anche propensi a questo. Poi ancora un saluto da fare, eccolo qui, quello di Marcello, che è in direzione Palinuro per una settimana di ferie, e devo dire che è quella migliore in assoluto, no? Tu capisci che parti questo martedì 9 giugno, non troverai quasi niente per strada, così come sulla spiaggia. Le ferie più belle sono sicuramente giugno, luglio, poi ad agosto, noi possiamo solo in quel periodo lì, siamo un gregge ovunque e comunque in giro per l'Italia e per il mondo. Va bene, va bene, ascoltiamo un po' il vostro primo pensiero del mattino al 342 00 00 100. Questi siete voi. Partiamo, perché poi i protagonisti siete voi, solamente voi. Voi siete colpevoli del pipistrello, voi siete quelli che decidete anche i dati d'ascolto, sempre voi.
1: Buongiorno Antonio.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te,
1: da
0: buongiorno.
1: Mattina, direzione Cis di Nola. Andò, eppure sto sempre a Cicciano, non l'ho mai visto. Mamma mia, che ostizia di verina, ma non l'ho mai visto.
0: Non mi ha mai visto a Cicciano.
1: Va bene, buona...
0: ma non ci sono mai. Io, insomma,
2: buongiorno,
0: vado a dormire
2: Antonio.
0: Lì.
2: Buon martedì, sono Patrizio D'Amore.
0: Oh, il
2: buon
0: grande
2: martedì
0: Patrizio.
2: A tutti quanti, a tutti gli amici in ascolto, chi sta alla regia.
0: Ciruzzo Froio.
2: Tanto affetto, mi giocalizzo, sempre sulla tangenziale. Uscita Cavaldoli,
0: sì.
2: E passerò vicino a voi.
0: Napoli.
2: Un abbraccio forte.
0: Padre, un paio di granite, periodo più estivo.
3: Buongiorno Antonio Manganiello, buongiorno Pipistrelli.
0: Anche a te.
3: Mi giocalizzo.
0: Giocalizzo, bene.
3: Direzione Riccione, Peppe.
0: Azza.
3: Da Reggio Emilia. Antonio, gentilmente mi fai un saluto.
0: Come
3: ai miei cugini del panificio Mele di Pianura.
0: Mele,
3: grazie,
0: Pianura,
3: mille.
0: Il pane numero uno, anche quello cafone che adoro alla follia.
4: Buongiorno Pipistrelli.
0: Oh, è lui, era lui.
4: Buongiorno Pipistrelli, saluto Mastro Manganiello.
0: La tua roccia.
4: A chi c'è in regia.
0: Ciro Froio, la roccia.
4: Oggi qua una brutta giornata.
0: Veramente.
4: Mi giacualizzo, sono a casa.
0: Vabbè.
4: Saluto la mia roccia.
0: Eccola lì.
4: Buon martedì a tutti voi. Saluti da Raffaella Mainz.
0: Saluti da Raffaella Mainz. La roccia l'abbiamo salutata. Adesso abbiamo qualcuno che farà la sua imitazione. Vediamo un attimo se abbiamo ancora qualcuno. Altri 42 00 00 100.
5: Peppe da Caporeghini, sempre direzione Caserta, come dicevo.
0: Caserta.
5: Oggi è martedì. Andiamo a Nanzo.
0: Martedì.
5: Saluto mio compagno, mio martedì.
0: È il giorno che io non sopporto.
5: Non
0: ti preoccupare, Carletto.
6: Avevi a miliscio stamattina.
0: Okay.
6: È forzando, è a forza.
0: Oggi, ma alle 7 abbiamo cominciato, mancava qualche secondo addirittura. Ma scherziamo. Trovatemi un altro programma alle 7 che va in onda alle 7.
7: Buongiorno,
0: 7 e 5.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Lui?
7: Oggi c'è in macchina una pipistrella, mia figlia Anna. Gli faccio tanti auguri. Tanto.
0: Auguri ad Anna. A quest'ora tua figlia è già in macchina con te.
8: Antonio, buongiorno.
0: Falla dormire.
8: Babish. Antonio, auguro buona giornata a te e a tutti gli amici pipistrelli in ascolto.
0: Anche a te.
8: Andò, un saluto dalla Fincantieri di Castellammare, particolare a Filippo il gruista.
0: Va bene.
8: Un bacione.
0: La Fincantieri, fedelissimi di Radio Kiss Napoli, del pipistrello in particolare, tutti quanti lì ci ascoltano mentre lavorano. Non vi distraete troppo, mi raccomando, cerchiamo.
9: Buongiorno, mi geolocalizzo, Telese Terme. Niovere, mi sono le 7:02.
0: No, voglio una cominciata. Le 7 in punto. Vogliamo prendere la registrazione, poi se tu hai l'orologio che va 2 minuti avanti è colpa tua. Scusate, l'orario della radio è sempre quello preciso. Quindi siete voi che avete il telefono oppure l'orologio con 2 minuti avanti, ragazzi, ma stiamo scherzando. Poi vediamo.
10: Magari buongiorno. Oggi secondo doppio turno di lavoro, mi sono uscito alle 5 stamattina, mi preparo pranzo, ma ci preparo altre cose. Sono in la macchina mezz'ora, ma ci da girare, ma ci corto, ma ci scordato pranzo.
0: No!
10: Mangia tutto,
0: no,
10: ma solo zanetto con l'acqua.
0: E ma come fai? devi comprare qualcosa? Mannaggia.
11: Daniello, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Luigi Danola.
0: Ciao Luigi.
11: Direzione Palma Campania.
0: Vabbè, sei vicino, dai.
11: Anche io ho fatto il trapianto dei capelli in Turchia.
0: Veramente? Quanto
11: ottimo.
0: Hai pagato? Sì.
11: Sto Ginecaville.
12: Buongiorno Manganese, direzione Benevento.
0: Ah,
12: io sono
0: bello.
12: Volato in Turchia.
0: Pure tu.
12: Ho fatto trapianto capelli e barba.
0: Pure la barba si può fare il trapianto della barba.
13: Buongiorno Antonio, buongiorno a tutti.
0: Giorno.
13: Andè, pure tu vengo con parrucchino. Sa come stai bello questo a capo con parrucchino.
0: No, vorrei allungare.
14: Manganie, buongiorno. Giorno. Michele da Ciampino.
0: Ciao, ciao Michele.
14: Impostazione. Una buona giornata, va giù.
0: Anche a te. Io vorrei allungare sulla fronte, avete capito? Perché hai già scucciato troppo, se è sulla fronte, ecco, come poi Gigi D'Alessi ha fatto, capito? Vorrei cominciare dalla fronte e andare indietro un po' alla Gigi Finizio, vediamo.
15: Buongiorno, Mastro Manganiello, mi gioca Lizzo. Sto andando verso Casoria. Un saluto a Pipistrelli, un saluto forte alla mia Roccia, un bacio a tutti.
0: Roccia. Però come gli aveva
16: Conte.
0: Buongiorno
16: Manganiello, sono Davide. Mi chiamo Lizzo, sono di Marano di Napoli.
0: La Roccia, la Roccia.
16: Lavoro a tempo di saldi.
0: Sì.
16: E stiamo soltanto a martedì, non ci faccio più.
0: I saluti alla Roccia, ragazzi.
15: Antonio carissimo Pipistrello, buongiorno.
0: Buongiorno.
15: Sono Francesco.
0: Vai, Ciccio.
15: Praticamente sono in direzione Nola, sto andando a Nola.
0: Pure tu.
15: E strada libera e tu volevi dire una cosa. È una settimana
0: sì.
15: Che non riesco a mandare un telegram. Vi prego.
0: Allora, fai una cosa.
15: Lei sa che deve chiamare il corriere, quindi ogni mattina faccio alle 8 meno 10
0: okay.
15: E mi dice: ma sto cazzo di corriere, un corriere pezzotto.
0: Lo facciamo così.
15: Secondo me si la chiama da regne parole.
0: Facciamo così allora. Ascoltami un secondo. Scrivi parola d'ordine. Okay. Vabbè, no, poi tutti la scrivono. Vabbè. Definisci un attimo meglio, no? Perché io volevo dirti: scrivi Goldrake, mi arriveranno tutti i telegram con Goldrake, non saprò mai tu se sei lì oppure no. Specificami di nuovo il tutto, me lo scrivi con Telegram e lo facciamo. Saluto anche Gianluca Vigliotti che è già all'ascolto e mi scrive semplicemente una cosa meravigliosa: ha già scucciato un po' a fronte, poesia. Hey!

0: preferito, Caparezza, c'è niente da fare, le 7:16 minuti, ancora buongiorno, seconda parte di WhatsApp, quelli che riguardano il vostro primo pensiero del mattino. Cosa desiderate stamattina?
1: Buongiorno.
2: Chi è?
1: Ma io quando sento
0: la anche noi, guarda, però gli vogliamo
3: buongiorno,
0: un gran bene.
3: Danilo, buongiorno Gianni da San Giorgio a Cremano, geolocalizzo, vado verso Cardinaro come tutte le mattine. Però stamattina ho una bella notizia, mio figlio si esibirà, cantante e cantautore, si esibirà a Portici a Malfesta.
0: Che bello, buongiorno, sono contento per te.
4: Buongiorno Pipistrelli.
0: Buongiorno.
4: Dice localizzo.
0: Babbo, dove sei?
4: Non lo so, magari uno si dice di buono, ma vabbè, comunque.
0: Fa niente.
4: Quel di quarto.
0: Sì.
4: Montagna spaccata, precisamente direzione pianura.
0: Conosco benissimo quella zona. Zona
5: Ciao,
0: Pisani,
5: Antonio,
0: dai.
5: Sono Pietro 5 centimetri da Torre del Greco, Pietro direzione Pozzuoli. Scusa se parlo a bassa voce, ma si è addormentato il piede mentre guido.
0: Ma che cazzo?
4: Buongiorno a tutti, a quelli belli e a quelli brutti.
0: Ciao Manganini.
4: Buongiorno Manganini. Vi localizzo.
0: Vai.
4: Pianura, direzione Villa
0: Pure
4: Ricca.
0: Tu. Tutti a pianura, è incredibile, ragazzi.
6: Buongiorno a tutti i pipistrelli da Quentin NCC da Napoli.
0: E vai.
6: Geolocalizzo.
0: Ah,
6: San
0: sentilo.
6: Giovanni, direzione garage.
0: Che professionalità.
6: Poi stamattina ci sbagliato orario. Era mettere mano fra tre ore.
0: No, hai sbagliato turno.
7: Tonino, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Arrivo da Pomigliano d'Arco.
0: Ciao.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Anche a te.
7: Vi fare un saluto a mio zio. Abbiamo finito di festeggiare stamattina, eletto sindaco a casa nuova di Nappi.
0: E allora, tanti auguri.
7: Viva Giovanni Nappi, sindaco.
0: Al nuovo sindaco. Noi non siamo schierati da nessuna parte. Buongiorno.
4: Né dare, stanno pazziani, pipistrello, stanno pazziani. Mi sono i 7 manca 2 minuti.
0: Bravo,
4: ti
0: dillo.
4: Parlo da testimone.
0: Bravo, ecco, nella prossima causa che faremo, perché ho cominciato alle 7.
7: Tonino, buongiorno.
0: Buongiorno.
7: Enrico da Pomigliano d'Arco.
0: Vai.
7: Buongiorno a tutti i pipistrelli. Devo fare un saluto
0: buongiorno
7: a mio zio.
0: Sì.
7: Abbiamo finito di festeggiare.
0: È
7: stamattina eletto sindaco a
0: sì.
7: Casa Nuovo di Nappi.
0: Casa Nuovo di Nappi? Casa Nuovo di Napoli, forse? Di Nappi? Esiste un Casalnuovo di Nappi, ragazzi.
8: Buongiorno, Mangani.
0: Buongiorno.
8: Buongiorno.
0: Ciao.
8: Alberto da Casal di Principe, direzione Caserta. Auguro una buona giornata a tutti.
0: Anche a te.
6: Buongiorno, mi geolocalizzo di nuovo. Canello Benevento e chiedo venia.
0: Vai.
6: Chiedo venia, capocchio.
0: Ma che cosa?
9: Scusa, ma l'amica è te cante vera mai, Annolo? Com'è possibile? Ma tu mi metti nel mio sapezzo 4-5 giorni, a chi lo passa a letto?
0: Ma poco sempre
10: un trapianto si fa solo in Turchia.
0: Perché
10: si sono specializzati in trapiantologia.
0: Sì, sì, si risparmia molto.
11: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
11: Devo dire una cosa,
0: sì.
11: Segni sbaglio.
0: In Albania i denti, ne ho visti tanti, di dentisti quando sono andato a Tirana, e invece in Turchia i capelli. E in Italia che
12: buongiorno
0: facciamo?
12: Daniello, Carmine da Fogone.
0: Buongiorno.
12: Giocalizzo. Sono a Sapri, direzione casa. Un saluto alla mia preta.
13: Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
13: Buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Ciao.
13: Sono Anello da Sarno, mi
0: ciao Anello.
13: Destinazione Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano.
0: Ok, zona
14: buongiorno
0: nostra.
14: Antonio, buongiorno a tutti i
0: pipistrelli.
14: Mi geocalizzo.
0: Tutti.
14: Sto andando a Cancello Scala a lavorare.
0: La roccia, non
14: saluto
0: dimentica
14: la mia roccia. E un buongiorno a tutti.
0: Ormai siamo
15: buongiorno
0: tutti Raffaella
15: da Mainz. Sono Vittorio da Giugliano, direzione Carinaro come tutte le mattine, vi ascolto do sempre.
0: Ah, ok. A quest'ora siamo un po' dislessici.
16: Antonio,
0: è
16: buongiorno,
0: normale.
16: Squadra fatta maggiore autista.
0: Vai.
16: Mi geocalizzo. Primo scarico.
0: Sì.
16: Cisciano.
0: Cisciano, zona proprio.
17: Antonio,
0: nevralgica.
17: Buongiorno. Nicoletta.
0: Ciao Nicoletta.
17: Per piacere, possiamo fare gli auguri a mio cognato Alessandro Siniscalchi, neo eletto sindaco di 15 Avellino.
0: Va benissimo,
17: grazie,
0: Alessandro.
18: Buongiorno Tonino, buongiorno a tutti i pipistrelli.
0: Buongiorno.
18: Io sarà la prima volta che riesco a mandare un messaggio se viene eletto.
0: Ma chi?
18: Io sono il vero pipistrello da 32 anni. Portiere di notte in albergo.
0: Mamma mia. Mi
18: geolocalizzo Sorrento.
0: Sì.
18: Direzione Piemonte. Per fine lavoro.
0: Mamma mia, ragazzi, Sorrento Piemonte.
18: A tutti.
0: Sì.
18: E un saluto a mio nipote che compie 33 anni.
0: Benvenuto.
2: Angani, buongiorno. Adio, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
2: Antonio da Napoli. Angani, ma chi se ogni tanto viva Nappi, sindaco di Casanuovo di Napoli. Abbiamo missionato Mariola a mangiare più spalle.
0: No, ragazzi, no, non diciamo queste cose. A noi non interessa adesso chi è salito, chi è sceso. Probabilmente ieri ci sono stati i risultati dei ballottaggi. Va bene, complimenti a tutti i sindaci che sono saliti. Ecco, speriamo che facciano le cose per bene, ma non parliamo di questo, parliamo d'altro. Tra poco contestualizziamo questo programma, quindi togliamo tutte le situazioni politiche da mezzo. Va bene, a tra poco.

0: Mattina ne abbiamo uno sempre molto leggero, perché poi dopo aspettiamo i vostri messaggi. Un uomo di 68 anni, residente in provincia di Rovigo, è stato fermato dai carabinieri perché circolava su un ciclomotore Piaggio Ciao, lo ricordate? Il mitico Ciao, senza casco. Fin qui una semplice infrazione del codice della strada, ma i controlli hanno riservato una sorpresa: l'uomo non aveva la patente, il mezzo era privo di assicurazione e soprattutto risultava rubato. Sembra quasi una barzelletta, è tutto vero. Dagli accertamenti sul numero di telaio è emerso infatti che quel motorino era stato sottratto nel 1981 a Ferrara, ben 45 anni fa. Il motorino è stato sequestrato e verrà ora restituito al proprietario. Incredibile, ragazzi, dopo 45 anni l'uomo è stato denunciato per ricettazione. La domanda di stamattina è la seguente: vi è mai capitato di ritrovare un oggetto dopo tantissimi anni, oppure di scoprire che qualcosa che possedevate, no, aveva in realtà una storia molto più grande di voi, o magari di sentire in famiglia racconti di oggetti spariti e poi riapparsi dopo tanti anni? Fatemelo sapere al 342 00 00 100. Un Piaggio Ciao, anche se io adoravo il sì Piaggio, ma pure un ciao non era male, rubato nell'81 e riapparso dopo 45 anni, in pratica dopo quasi mezzo secolo. Ecco, voi avete mai ritrovato qualcosa dopo tanti anni? E soprattutto, conoscete la storia di quell'oggetto che avevate da anni? Avete conosciuto qualcosa di particolare, una curiosità? Raccontatelo al 342 00 00 100.
1: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
7: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso VIP. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: mi scrive: ho ritrovato dopo 18 anni un orologio che pensavo perso in campeggio da ragazzino. Dopo 18 anni era finito in una scatola dei giochi di mio padre, mai capito, cioè i giochi di tuo padre tra l'altro, cioè, questa è bellissima. Ancora, prendo la casa di mia nonna, abbiamo trovato una valigia chiusa da decenni, dentro c'erano lettere del suo primo amore. No, e il nonno lo ha scoperto, nessuno ne sapeva nulla, hai capito la nonna? Ragazzi, poi noi nell'immaginario, no? Possiamo pensare che la nonna, il nonno avessero avuto un'unica storia con la nonna o il nonno, invece poi anche loro hanno avuto le loro avventure, giustamente, no? Però per noi la nonna di una volta, quella con le rughe vere, quella non rifatta, quella senza i tatuaggi, questo non voglio dire che non si fanno, per l'amor di Dio, però la nonna di una volta era già vecchia a 50 anni, è vero o no? 55 anni era vecchissima, adesso invece trovi delle nonne meravigliose, cioè come sei nonna, sì, non è più quella di una volta che era sinonimo di vecchiaia, no? Ancora Gianni, mio padre aveva perso una macchina fotografica durante un viaggio negli anni 90, ritrovata 20 anni dopo in un mercatino dell'usato con dentro ancora le foto da sviluppare, ma che argomento meraviglioso stamattina. E poi buongiorno Antonio, mi dice Antonio, mi è capitato proprio in questa settimana con una vecchia console, ne parlavo sempre con mia figlia di 13 anni, di come quelle prime console a cui potevi fare una modifica e scaricare tanti giochi, l'ho ritrovata magicamente e mia figlia ha notato la mia emozione e io la sua ogni volta che ci gioca. Bellissimo questo, le console di una volta che mettevi la cassettina all'interno, dovevi aspettare tipo un'ora per giocare, no? Il Commodore 64 e tutti gli altri. Sentiamo qualche vocale, vediamo se avete trovato anche voi qualcosa, non ci speravate più e magari poi vi siete emozionati, no? Sentiamo.
1: Pronto? Mangani, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Io dopo 40 anni ho ritrovato il mio primo casco che mi regalarono quando comprai la mia prima moto.
0: Mamma mia.
1: Come l'ho ritrovato, praticamente mio fratello mi disse se poteva portare un po' di roba nel mio garage.
0: Che roba?
1: Imbrugli mio fratello, su casco. Non sai come ne hai visto, comunque poi l'ho ritrovato e ce l'ho conservato caro caro.
0: Bene, lo aveva fregato sicuramente.
2: Volevo consigliare al signore che ha trovato i 5 milioni dentro gli abiti vecchi.
0: Sì, sì.
2: Ma perché non si vende ai collezionisti?
0: Ah,
2: magari
0: ci
2: fanno così sotto.
0: È vero, è vero.
2: Fanno pure giù assai, ci
3: ciao Antonio, buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Io sono uno abbastanza fissato, non amo perdere le cose.
4: Andiamo, eravamo fino a settembre, ma perché non se leva a mezzo il barro sport? Facciamo 3 ore di pipistrello.
0: La vuoi smettere?
3: Buongiorno,
0: ma chi è?
3: Torno a casa dove avevo portato i bambini al Virgiliano, non trovo le chiavi di casa.
0: Aia.
3: Vado al manicomio, penso io da Marano ritorno al parco Virgiliano, mi rifaccio tutte le tappe, sto 3 ore, vado a casa, scavo dappertutto, non trovo queste benedette chiavi, mi rassegno. Dopo un annetto e mezzo accompagno a casa la zia di a casa, in struttura, la zia di mia moglie, 80 anni con l'Alzheimer, ripete sempre le stesse cose, tra cui fa: ma io non ho le chiavi di casa. E io faccio: no, guarda che non ti servono perché tu sei in una struttura. No, ma

0: come faccio ad entrare? Io non ho le chiavi di casa.
1: Sì.
0: Non ti servono, guarda, tu stai andando a seguire una libera.
1: Sì, però
0: apre
1: giù
0: la borsa e caccia.
1: WhatsApp in un minuto e mezzo, non è possibile.
0: Cosa assurda.
1: Ok, ragazzi, più veloci.
2: Ando, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Mamma mia, come ci vigliottis, quello bada lo spot.
1: Ragazzi, arriva un momento in cui poi dopo ve lo dovete prendere con Bigliotti, arriva parte dello sport.
3: Buongiorno.
1: Ringraziate Dio.
3: Io dopo 33 anni
1: sì.
3: ho ritrovato un'altra volta il mio primo amore.
1: Dopo 33 anni?
3: E mo è un anno che ci stiamo frequentando di
1: Ma io
3: nuovo.
1: Ti devo telefonare dopo. No, dobbiamo parlare di questo grande amore. Mettiamo un disco ritrovato dopo 33 anni. Ragazzi, amico mio, mi devi rispondere al telefono perché questa è una storia straordinaria e tu la devi raccontare, così metto la ciliegina sulla torta per quanto riguarda il pipistrello di questo martedì 9 giugno 2026. Saluto anche il mio amico Fabio Steel, che ritroverete dalle 9 su Radio Ibiza, la nostra cuginetta, mi permetto di dirlo perché sim una grande famiglia.

0: Dopo oltre 30 anni ritrova il suo grande amore, altro che oggetto smarrito, l'amore dopo tanti anni. E allora il protagonista maschile è qui, eccolo qui, guarda un po' che accoglienza in pompa magna, pronto?
1: Wow, grande!
0: Ricordiamo il tuo nome perché è importante ricordarlo.
1: Ciccio Shrek,
0: il nostro grande Ciccio. Vuoi raccontare un attimo, tu dopo 30 anni hai ritrovato il tuo grande amore, raccontalo, vai.
1: Niente, comunque io ho 18 anni, lei 15 anni, faccio per il militare,
0: sì,
1: e perdo i contatti,
0: sì.
1: Poi saranno un paio d'anni, a Via Pomeo la rincontro e niente, e mo ci stiamo frequentando di nuovo, però Ciccio, lei abita fuori Napoli.
0: Dove sta lei?
1: Non te lo posso dire.
0: No, per l'amor di Dio, tu sei di Villa di Terno?
1: Perché lei è comunque sposata, e tutto.
0: Ma lei è sposata, quindi non è separata lei?
1: No, è sposata.
0: Ah, ecco, stai facendo pizzi di lavoro allora, nel senso che lei è sposata, quindi è una relazione per lei extraconiugale, per te invece
1: è libero.
0: Ok, sì, ma secondo te è una roba che può andare avanti, cioè quaglierete?
1: Di tanto in tanto sì, sono guagli ogni tanto.
0: Ah, ok, quindi diciamo che
1: ci vediamo.
0: No, dico, già hai consumato, ecco, detto tra noi.
1: Sì.
0: Ok,
1: quindi non male.
0: Ok. Quindi
1: dopo 30 anni, capito?
0: E lei
1: un vecchio amore.
0: Certo.
1: Non
0: è una cosa bellissima, cioè non è così bella per il marito di lei.
1: Ma comunque non ci siamo mai dimenticati né io né lei.
0: E lei, diciamo, secondo te lei lo fa per così una variazione, perché si scoccia sempre della stessa minestra?
1: No, è ancora innamorata, perché comunque mi ha fatto vedere un braccialetto che io gli ho regalato prima di partire per il militare.
0: Addirittura,
1: e adesso l'avevo ancora conservato.
0: Guarda, da un lato, dal punto di vista romantico, sentimentale, una storia meravigliosa. Dall'altra parte,
1: sì,
0: cioè, nel senso che si trova comunque una donna con un uomo sposato che lo tradisce con te, no? Quindi è una roba metà e metà. Vabbè.
1: No. Senti, però è una cosa bellissima.
0: Come no? Ogni quanto vi vedete, più o meno?
1: Ogni 5 mesi, 6 mesi.
0: Ma ogni 6 mesi?
1: Che già fa? Ogni tanto paga là, oppure se scende qua, scende a Napoli. Allora,
0: ma lei abita al nord, se ho capito. Non è...
1: Sì.
0: E allora lo puoi dire? Al centro, a Roma, dove sta?
1: Ah, un po' più su.
0: No, piano.
1: Non mi farò vedere, non passare.
0: No, basta così. Tu come vai? Col treno lì poi?
1: Sì, con il treno oppure con la macchina.
0: Due o tre giorni. Tre giorni in albergo stai?
1: Sì. Ho un B&B.
0: Giustamente.
1: Quello che capita.
0: E tu in questi 6 mesi, poi ti lascio, non hai rapporti con altre donne?
1: No. Niente. Solo con lei, perché comunque la voglio bene, l'ho sempre voluta.
0: Ho capito,
1: bene,
0: però Ciccio, ascoltami un attimo. Il mio urologo mi ha detto che adesso a quest'ora non posso aprirmi, ma almeno 15 volte più o meno in un mese, se no la prostata se ne va a quel paese. Quindi tu aspetti 6 mesi, come arrivo là? Come arrivo là con una prostata grossa quando una noce cocca? Non va bene.
1: Ma comunque non si preoccupare, può capita pure durante questi 6 mesi qualche scappatella.
0: Allora non è vero che aspetto 6 mesi, Ciccio, di la verità.
1: No, 6 mesi proprio no, e come si fa? Perché non è una settimana, non ce la fa.
0: È quello dico, poi mica ti fa un scrupolo. No. Lei sta col marito, ti fai tuo scrupolo che devi aspettare 6 mesi perché la vuoi bene. Non esiste.
1: Non male.
0: Vabbè. Ciccio, hai raccontato una storia meravigliosa. Adesso.
1: Ma fate piacere di raccontarla questa cosa.
0: Adesso aspettati tutti i commenti dei nostri pipistrelli, non perdere il gran finale. Ti abbraccio e ti voglio bene.
1: Ciao, a tutti.
0: Allora, i vostri pareri, le vostre opinioni al 342-00-00100. Ciccio ha riconosciuto e ha ritrovato una donna dopo 30 anni e niente, lei è sposata e ogni tanto si vedono, ogni 6 mesi. Tra poco le vostre opinioni.

0: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri. Può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreb, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: interrompere la canzone perché abbiamo scoperto Ciccio Shrek, nostro grande ascoltatore storico, dopo 30 anni ha ritrovato un suo grande amore e ogni 6 mesi parte da Napoli, va a Roma, si chiude in un B&B con questa sua vecchia fiamma, tra l'altro sposata ancora oggi, lui invece è libero. Abbiamo le opinioni, i consigli dei nostri ascoltatori, il primo, prego.
1: Ma piace, sì. Fascista, prostata, forasta.
0: Ma si dice la palla, fora la finestra, no, la prostata.
2: Secondo me quando acciappo su troppo semi sa fare
0: rognola.
3: Qua fratacchio, troppo semi si tiene papà ricotti e fuscella.
0: Ma date dei consigli.
4: Ciccio, buongiorno, senta me lieve mano, trova okay. Tanata femmina. Cioè, ma non è possibile ogni 5-6 mesi.
0: Ah, per quello.
4: Ma stai cagà, poi sì.
0: Ogni 6 mesi, Ciccio, veramente fa male. Ma chi è?
5: Manganiello, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Alberto da Napoli.
0: Vai.
5: Sono curioso di conoscere a lei.
0: A lei, perché a dici, giustamente.
5: La caligrafa. Mamma mia. Sono proprio curiosissimo, mi devi credere dopo questa telefonata.
0: Infatti, magari, Francesco.
6: Buongiorno, attacca Chissolo, che è una cosa meravigliosa. Com'è meravigliosa mettere il corno nella persona? E sei scemo.
0: Ma mica mettisci il corno.
6: Io non muoio di età. A rossa che tu c'ho un bacchetto. Chi se sta sentendo il marito? Capite che
0: ragazzi, stai combinando? Ma non credo, a Roma mica sta sentendo il marito.
7: Chi se ne ha parlato come Raffaele Damani.
0: No, ragazzi, Ciccio Shrek è una persona seria di Villa Literno, lo conosco da anni radiofonicamente.
8: Ma chi sa chi le vede in su?
0: Ma qua mi in su? No, non è lui, però somiglia molto.
9: Ma lo spesemi, se ci, tu le hai tirato la pinza alla
0: No, ma ogni tanto ha detto che si alleta.
8: Secondo me caccia il bocconcino molto
0: sarebbe. Ah, che schifo, ragazzi.
10: Ciao Antonio, ma un signore
0: si
10: sta contento di fare l'amante. Cioè,
0: non solo l'amante.
10: Si passa come amante.
0: Vabbè, ragazzi,
11: Ciccio,
0: contento lui.
11: Buongiorno, sono un gestore B&B, in discute di penota, un mese che tras.
0: Sei napoletano e gestisce un B&B lì. Ma che è il nostro burro? Ah no, ok. Ancora qualcuno, sentiamo che vuole chiedere. Abbiamo un messaggio scritto di Francesco, dice: se lo tradisce per Ciccio Shrek, chi lo sa che ha da essere un marito? Ma perché? Cosa vuoi dire? Ma guarda che Ciccio avrà una voce anche un pochettino profonda, che è anche affascinante. Avvocato, ho bisogno di te immediatamente perché voglio il tuo parere. Questa è una storia incredibile. C'è Ciccio Shrek, nostro grande ascoltatore, che ha intrapreso una storia sentimentale e non solo con una sua vecchia fiamma. Sì. Dopo 30 anni, lei è sposata e vive a Roma. Lui è qui a Villa Literno ogni 6 mesi, però, avvocato, 6 mesi.
12: Che non può fare un po' prima?
0: No, non si può. Prende il treno, va lì e si chiude 3 giorni in un B&B.
12: La moglie che dice al marito per 3 giorni, scusami.
0: Questo
12: ma non Ciccio Shrek è verde?
0: No, è un nomignolo che ci ho messo io perché
12: certo, non è che non assomiglia a Shrek.
0: Non sappiamo, io lo immagino come Shrek dalla voce.
12: E lui che cosa ti ha detto?
0: No, lui ha accettato il nomignolo Shrek. Sì.
12: No, immagino la concubina.
0: Ma questa qui, diciamo, di Roma. Sì. E poi immaginiamo anche il marito. Ha risposto Ciccio.
12: Attenzione,
0: c'è Ciccio.
13: Pipistrelli. Allora, io 6 mesi che la vedo, tengo un rapporto con lei, ma durante questi 6 mesi.
0: Attenzione.
13: Pure tengo i sbaccamenti.
12: Sbaccamenti. Sbaccamenti.
0: Sbaccamenti. È una storia per
12: liberare qualcosa.
0: Sì, per non incappare in problemi urologici. Okay. Diciamo.
12: Sbaccamenti.
14: Pronto.
12: Chi è? Sentiamo come.
14: Felice.
12: Felice? Chi è Felice?
0: Vuoi chiedere?
14: Sì.
12: Felice, ma tu hai mai tradito tua moglie?
14: Manco pa capo, manco pa capo.
12: Manco pa capo, bravo, ecco. Felice, così si fa.
14: E gli altri 6 mesi che fa, Chisto? Resta a Napoli.
12: Chisto va.
0: Ha degli svacamenti.
12: Fa degli svacamenti.
0: Degli svuotamenti.
12: Certo. Svacamenti.
0: Più che altro.
14: Siete mitici.
0: Grazie.
12: Io non svacamento.
0: Svacamento.
12: Va, Felice.
0: Dai.
12: Felice.
0: Felice.
14: Dimmi.
12: Io non svacamento.
14: No. Vai
0: sì.
14: Forza Napoli,
0: sì,
14: forza Pegri. Un bacione sempre a domenica.
0: Aspetta, Felice, parliamo di cose serie.
14: Felice. Bene.
12: Anche noi ti vogliamo. Napoli.
14: Napoli.
0: Aspetta, Felice. Vabbè, se ne andate. No, volevo chiedere ogni quanto da lui.
12: Vabbè, no.
0: Vabbè, l'ultima, dai. Pronto?
15: Pronto?
0: Sì?
12: Chi
15: buongiorno, sono Fiona. Agumare Ciccio Shrek.
12: Si chiama Fiona.
0: Fiona.
12: Ecco qua, Fiona.
0: Quella di Roma?
12: Quella di Roma.
0: No, è riattaccato.
12: Lo scoop, abbiamo avuto lo scoop come al solito sul pezzo.
14: Abbiamo scoppiato. Si brucia tra gli sciamoghi e la buscamoghi.
12: Sì, I don't know.
0: Ah, Felice, hai capito? Si tradisce la moglie. Okay, Alba picchia Felice.
8: Ma è chi stai tra la palla, su ciccio scecco.
0: Ma perché?
16: Prego, è arrivato già Till, ma fa tutto saputillo.
0: Ci sta, lui che è Posillipino, sono un provincialotto e sì, ci sta tutto.
12: Ci sta.
0: Vabbè, vi lascio con il Posillipino e va via il provincialismo.
12: Però dove vai? Scusa adesso.
0: Devo andare a fare gli scrutini.
12: Gli scrutini?
0: Sì.
12: Tu?
0: Ma ne chiamate, cioè,
12: tu fai gli scrutini agli altri.
0: Certo.
12: Possiamo mettere la sigla, grazie per favore.
0: Perciò stiamo guaiati.
12: È finita così.
0: Ci sentiamo domani mattina. Non perdete. Non perdete il bar dello sport. State buoni.
17: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
18: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
19: Buongiorno da Lucio Penguin, apertura alla cronaca. Momenti di paura questa mattina a Poggio Reale per un vasto incendio divampato all'interno di un capannone in via Cupa vicinale dell'Olivo. Le fiamme hanno coinvolto 3 grandi celle frigorifere utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticolo e fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato a lungo per domare il rogo insieme ai carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Cronaca: ha sparato a un disabile per vendicarsi di un like lasciato alla fidanzata sui social. La polizia di Stato ha fermato un giovane dell'Arenaccia che avrebbe confessato il gesto. La vittima, colpita all'unica gamba rimasta, è stata operata e rischia ora di finire su una sedia a rotelle. Proseguiamo: è stato sgomberato il negozio Napolitano Store di Corso Garibaldi a Napoli. Beni già sottoposti a sequestro nei mesi scorsi sono stati trasferiti dall'istituto vendite giudiziarie in vista della successiva vendita all'asta. Va avanti così l'iter giudiziario legato all'inchiesta che coinvolge il commerciante TikToker Angelo Napolitano. Restiamo sul territorio, in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, a comunicarlo il comune di Pozzuoli, dove la segnalazione dell'osservatorio vesuviano a partire dalle 3.59 della notte sono stati registrati in via preliminare 15 eventi sismici, tutti di lieve entità. La scossa più forte ha raggiunto una magnitudo di 1.2. Al momento non si segnalano danni a persone o cose, il fenomeno è costantemente monitorato dagli esperti. Cambiamo argomento, novità importanti sul fronte dello stadio. Diego Armando Maradona, l'assessore alle infrastrutture del comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto a partire dalla curva B. I lavori sui piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno. È inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dello stadio napoletano ad ospitare alcune gare di Euro 2032. La decisione definitiva dovrebbe arrivare entro il prossimo mese di ottobre. Chiudiamo con lo sport. Mentre procede il percorso di ammodernamento dell'impianto di Fuorigrotta, il Napoli continua a programmare il proprio futuro in vista della prossima stagione. Le prossime settimane saranno decisive sia sul piano infrastrutturale sia per la definizione degli aspetti tecnici e organizzativi del club azzurro. È tutto per questa edizione. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Grazie per l'attenzione. A più tardi.

0: Eccoci qua, apre il bar dello sport, amici, buongiorno, un grande abbraccio da parte di Gianluca Vigliotti, Kiss Kiss Napoli come sempre con voi ogni mattina dalle 9 alle 10 per chiacchierare, commentare, discutere, confrontarci su quello che sta accadendo. La situazione è un po' aperta, un po' anomala. Innanzitutto fatemi salutare il mio amico Ciro Froio che si trova in cabina di regia, pronto come sempre per accogliere i vostri interventi. 081 546 6873 per intervenire in diretta, e arrivano già tanti messaggi, ce n'è uno in particolare, bravo Marco Ballico, tra poco leggo te, al 342 00 0010 che lo ricordo è anche il numero dedicato per i vostri WhatsApp audio per il Festival Bar dello Sport. Tranchant, Marco Ballico, ma arriva o non arriva questo Allegri? Questo allenatore arriva o non arriva? Allora, la situazione è davvero un po' particolare. Sappiamo che, ovviamente, è inutile sottolinearlo, c'è l'accordo con il Napoli, l'accordo biennale fatto con De Laurentiis, ma c'è un problema. Il Napoli non può ancora annunciare, De Laurentiis ce l'ha ricordato nell'ultima conferenza stampa di presentazione con il ritiro di Di Maio e di Castel di Sangro, i regolamenti federali non consentono di poter annunciare il nuovo allenatore del Napoli Allegri. Perché? Perché Allegri è ancora legato, nonostante sia stato esonerato, deve fare la rescissione con il Milan, ancora un anno di contratto. Ma in questo momento nel Milan, oltre a Ibrahimovic che si trova negli Stati Uniti alla vigilia del mondiale, sarà anche, mi pare, commentatore, e poi c'è Cardinal, non c'è nessuno, c'è nessuno che può firmare questa rescissione. C'è un aspetto burocratico formale molto particolare che non consente di definire questa situazione. Caro Marco, quindi la situazione è questa, anche se non mi sembra di poter... vediamo lo sviluppo di questa situazione, sarebbe davvero clamoroso. Fatemi salutare la mia amica Franci da Materdei, buon martedì a tutti, ci scrive Francesca, e Gaetano da Pomezia, buongiorno a tutta sta bella gente rindobar, grande Gaetano da Pomezia. Salvatore Piccolo e Snyder, un bacione al nostro Domenico. E poi, secondo me, vendere Vergara, un talento puro napoletano, a meno di 30 milioni è follia, ma io non prendo proprio in considerazione manco la vendita, questa è la mia opinione personale, la nostra amica Maria 74. E un'altra delle notizie che ne avevamo già discusso ieri, accennato ieri, ribadiscono oggi alcuni media della possibilità dell'apertura, c'è il Como che dovrebbe cedere Nico Paz di nuovo al Real Madrid, dove torna Mourinho che paga addirittura cioè il confermato presidente Florentino Perez, paga 15 milioni al Benfica per liberare Mourinho e farlo ritornare sulla panchina del Real Madrid. Il Real Madrid riprende Nico Paz e al Como Fabregas sarebbe interessato a Vergara. Già ve l'ho detto ieri, ve l'ho chiesto, c'è stato un fronte di no clamoroso, ve lo richiedo anche oggi, si parla di 30 milioni, ma è una cifra ovviamente molto particolare, non definitiva. Ma cedereste o meno Vergara? C'è anche il nostro amico Patrizio da Napoli, arriva Allegri, non arriva, e poi eravamo indignati per l'italiano che prendeva tempo per liberarsi dal Bologna. Ragazzi, ma non è colpa di Allegri però. Buona trasmissione, buongiorno caffè, tantissimi saluti alla Perichat, il nostro amico Gianni Scotti, curva B15, come sempre la mattina in taralleria e targata a Bar dello Sport, stamattina taralli speciali al Piennolo Giallo. Ah, Jenny, i nostri amici che hanno la... dobbiamo andare a trovarli, Ciro, ci hanno conservato le taralle. Raffaele, comincio da te, buongiorno.
1: Buongiorno avvocato, come sta?
0: Amico mio, è un piacere sentirti, Raffaele, so che ormai, ma giustamente Raffaele chiama il bar dello sport perché noi lo abbracciamo, ma non stai lavorando, Raffaele? Ma anche ieri mattina hai lavorato? Com'è?
1: No, oggi, ieri mattina ero in pausa, oggi sono libero perché a fine settimana devo lavorare.
0: Ah, ecco, quindi hai preso
1: il giorno libero. Vabbè, vi sto seguendo, ma siete sempre forti.
0: Grazie.
1: Il fatto di Vergara non si tocca.
0: Non si tocca Vergara, vogliamo dire che non si tocca Vergara, diciamolo che non si tocca.
1: Vergara da San Napoli.
0: Bravo.
1: Perché è un gioiello del Napoli.
0: E sono d'accordo con te. Bravo, bravo Raffaele, bravo Raffaele. Così si fa. Bisogna essere questi giovani. I giovani hanno vinto il campionato Under 17. C'è tutta la situazione, ovviamente. Noi che facciamo? Finalmente abbiamo scoperto un talento nostrano come Vergara, che però è ovviamente appetito da formazioni importanti. Va bene, Raffaele.
1: Però voglio dire una cosa, avvocato. Voglio dire una cosa.
0: Dimmi.
1: Dovete fare un programma con Antonio. Mi dovete.
0: Con Manganiello.
1: Voglio che. Sì, sì.
0: Con Manganiello.
1: Forti tutti e due. Io quando la mattina vi sento muoio dalle risate.
0: Ma cioè, scusami, cioè, io dovrei fare un programma con Manganiello.
1: Sì, vorrei proprio che lei farebbe un programma con Manganiello.
0: Che cosa vuoi che ti dica? Io. Ma che programma dobbiamo fare? Scusi, io e Manganiello non ho capito. Ma Manganiello non capisce niente di pallone, scusami, come faccio?
1: No, è invece il programma di battute, queste cose.
0: Ma che faccio il comico io? Scusi, ma che faccio
1: no, perché siete forti tutte e due, veramente.
0: Ho capito, ma Antonio Manganiello è un mio amico, voglio dire, che capisco, ma mica è un, voglio dire, mi posso mai mettere a fare il programma io con Manganiello, scusami, ma Manganiello c'ha i suoi pipistrelli. Raffaele,
1: c'ha ragione. Però,
0: scusa,
1: mi dica.
0: No, era volevo conferma da te. Vabbè, comunque, mo se, vabbè, allora mo che sento Manganiello gli chiedo questa cosa, dai. Vabbè.
1: Vi abbraccio e vi auguro una buona giornata.
0: Grazie Raffaele, grazie. Addirittura da Reggio Emilia ci ascoltano. Vergara è il futuro del Napoli e della nazionale. Dobbiamo fare di tutto per tenerlo. Un caro saluto da Antonio Viola da Reggio Emilia che ci saluta, ci sta seguendo. Beh, insomma, buon di Giallucone, come per le pennellate e campiture omogenee di Paul Gauguin. Speriamo che il Napoli riesca a trovare sul mercato dei giocatori in grado di portarci tutti i colori necessari per farci essere più allegri. È un poeta questo Antonio il Criticone, è andato anche sulla pittura. Cederei Vergara solo per il piacere di vederlo giocare titolare, addirittura Vittorio. Invece a Napoli farebbe la panchina. 30 milioni subito si deve cedere, ci scrive Antonio il Rosticciere. E vabbè, Antonio, il tuo pensiero, io alzo la mano. Vogliamo comprare giocatori giovani e poi vendiamo Vergara? Ha ragione la nostra grande Carmela. Iniziamo a sigillare McTominay. È vero. McTominay sta per iniziare i mondiali. De Laurentiis è a Los Angeles, andrà a vedere qualche partita del mondiale. Speriamo che lo riesca a incontrare e convincere. Un caro saluto anche a tutti i nostri meravigliosi ascoltatori. In particolare a Domenico, a Giorgio, a Sofia, anche il Milan sta molto inguaiato, è vero, ce lo scrive il nostro amico. Intanto ieri c'è stata una telefonata del nostro amico, non so se è lui a telefono, Nellino, c'è Guido da Massalobrenza, è lui? Ciao Guido.
2: Sì, buongiorno Gianluca.
0: Guido, come stai innanzitutto? Grazie per averci chiamato. No, ieri ti ringrazio, noi vorremmo fare gli auguri a tuo nipote Guido, che però si era arrabbiato perché si era svegliato all'improvviso, è stato...
2: Sì, adesso sta dormendo.
0: Sta dormendo un'altra
2: volta. No, è quello, no, perché la notte, capite?
0: E che fa la notte Guido? Ma scusa, ma Guido che fa la notte? Non ho capito. Guido è il tuo nipote.
2: Smette a giocare, sì.
0: Ma tu non devi farlo giocare. Ma Guido...
2: la mattina dorme.
0: Ma Guido...
2: Non... La scuola è finita.
0: Ho capito che è finita la scuola, è giusto che si merita un riposo, però mica lo puoi far giocare fino a tardi con la PlayStation, scusami.
2: No, quello si mette sopra, avanti, indietro, e lo sente da sotto, qui,
0: bom, bom, bom. Ma bom bom bom, che fa bom bom bom, scusa?
2: Ma va avanti indietro, si mette a giocare.
0: Scusa, ma vogliamo...
2: Voglio fare un saluto a Sofia, a Giorgia,
0: sì,
2: a Domenico, a
0: sì,
2: Padre Federica,
0: alla
2: Fregnameria di Casorio, a Pasquale, all'Hotel Presidente di Sorrento.
0: All'Hotel Presidente.
2: E poi un'altra cosa. Vergara, dopo Insigne... è il nostro miglior giocatore.
0: Esatto, e non si deve vendere, non si deve vendere Vergara.
2: Guido, esatto, a patto che quando va a terra si deve alzare e
0: esatto,
2: non deve fare scenate.
0: Non deve fare sceneggiate, è vero, Vergara. Vabbè, ma quello
2: sai, può guadagnare da numero 10.
0: È un po' ragazzo.
2: Maradona,
0: sai, Guido,
2: appena va a terra, se non è.
0: Hai ragione. Ma non ti devi arrabbiare. Ma non ti devi arrabbiare, però. Guido, posso chiedere?
2: No, questo deve fare.
0: Guido.
2: Non è tanto un scienziato.
0: Non deve farlo scienziato. Guido, vogliamo salutare però.
2: E poi non bisogna mai venderlo.
0: È detto. Mo posso chiederti.
2: Facciamo la fortuna degli altri.
0: Posso chiederti una cortesia, Guido?
2: Sì.
0: Vogliamo svegliare a tuo nipote, vediamo se stamattina sta in. Diciamo così, sta più tranquillo di ieri. Che era per la prima comunione. Gli chiediamo di Vergara se gli piace o non gli piace. Vogliamo svegliare.
2: Aspetta un momento, fa vedere sopra.
0: Vediamo.
2: Aspetta un momento.
0: Io ti aspetto in linea. Intanto leggo qualche messaggio mentre tu
2: vediamo
0: vai a svegliare. Guido!
2: Guido!
0: Guido, falla svegliare un po'.
2: Guido! Qui?
0: Guido, però con calma.
2: Guido.
0: Ma con calma, devi svegliarlo con calma.
2: Scendi, vieni qua.
0: Devi svegliarlo con calma.
2: Svegliati.
0: Devi svegliarlo. Con calma.
2: Sta Gianluca al telefono.
0: Sta Gianluca.
2: E tu vuoi fare gli auguri.
0: Gli auguri li abbiamo fatti ieri. Devo chiedergli di Vergara. Devo chiedergli di Vergara. Ma non lo svegliare violentemente. Con calma.
2: E vieni.
0: Con calma però. Guido? L'hai svegliato?
2: Pronto, adesso arrivo.
0: Grazie Guido, perché gli voglio chiedere di Vergara. Che tuo nipote è uno molto che gli piace.
2: Scende, parlo a te, faccio lui. Buongiorno.
0: Direttore. Guido, carissimo Guido.
3: Buongiorno.
0: Amico mio Guido, come stai? Guido, buongiorno. Ogni mattina ti svegliamo perché dobbiamo sentire il tuo pensiero sul Napoli. Tu sei un grande intenditore del Napoli. Ti piace Vergara?
3: Oggi mi piace davvero, Garfo, mi sono andato un po' stanchino.
0: Che cos'è un po'?
3: Stanchino.
0: Ah, tu sei stanchino? Ma Guido, ma tu non ti devi mettere a giocare la notte con la PlayStation, che fai tardi, scusami, Guido. Non mica ti puoi mettere a giocare fino a tardi con la PlayStation la notte.
3: Io non ho la PlayStation.
0: E che cosa c'hai, scusami, Guido, che fai la notte tardi? Scusami, Guido, tu sei un bambino, perché devi andare a dormire tardi?
3: Io non dormo tardi.
0: Ah, non dormi tardi, vabbè. Guido, senti, ma quindi Vergara deve rimanere nel Napoli o no? Guido?
3: Sì?
0: Ho detto, ti piace Vergara?
3: Cosa?
0: Vergara, il giocatore del Napoli, lo conosci Vergara?
3: No.
0: Ah, non lo conosci, va bene. Vabbè, però tu sei un tenditore di casa. Allegri, il nuovo allenatore Allegri, ti piace?
3: Sì, tutto a posto.
0: Va bene, Guido, va bene. Allora ti lasciamo, Guido. Grazie.
3: Ciao.
0: Per un abbraccio, vatti a riposare. Che non fare tardi la sera, per favore, Guido. Passi per nonno Guido. Che nonno Guido, gli ho detto che non deve fare tardi la notte, che deve andare a letto presto. Vabbè.
2: Vabbè.
0: Grazie, Guido, ci sentiamo domani.
2: Capito.
0: Ci sentiamo domani, ti abbraccio.
2: Ok, ciao.
0: Ciao. Forza. Povero Guido che si sveglia la mattina. Ma certo, poteva essere un giovane di prospettiva, perché perderlo, come sempre fedelissimi, i nostri amici Gusto Restaurant di Santa Maria Capovetere, a un prezzo giusto, non a 30 milioni, lo venderei. Nel Napoli attuale non avrebbe molto spazio, sarei contento per il ragazzo se fosse acquistato dal Como, per lui sarebbe stata una ghiotta possibilità. Peppino da Modena che ci scrive: il problema della firma per Allegri è la mancanza di titolarità o di distanza? Perché se è la seconda ipotesi c'è la firma elettronica. No, Bruno Amabile, la titolarità, ma non sicuramente la distanza. 30 milioni è una cifra abbastanza corretta, ci scrive Gennaro per Vergara, ma al momento è l'unico formato del club che può essere inserita. Questo è un manicomio, ci scrive Emanuele da Bitulazio. Non lo fate dormire più a sto povero Guido. Salvatore, sono Pasquale da Verona. Io Vergara lo cederei solo per Perrone o Diao come vice Olund, potrebbe essere un'idea. Buona giornata a tutti i cuori azzurri, grande Riccardo e Emilia, un abbraccio anche a voi, presenti come sempre. Per evitare tutto questo ostruzionismo da parte del Milan, non sarebbe stato corretto gestire la trattativa da Napoli con riservatezza, Carlo? Ma riservatezza fino a un certo punto, ormai la questione di Allegri era abbastanza chiara. Vado da Antonio che è in linea. Antonio, buongiorno.
4: Buongiorno avvocato.
0: Ciao caro, buongiorno a te.
4: Io mi sto chiedendo se il ragazzo Testé ha dichiarato che non ha la PlayStation.
0: Sì, che fanno?
4: Quei rumori bum bum bum bum. Ma da dove vengono?
0: Ma non lo so, Antonio.
4: Chi li fa?
0: Ma non lo so, Antonio.
4: Il
0: povero nonno Guido la notte non riesce a dormire perché il ragazzo va tardi. Non lo so.
4: Non sorridete, avvocato.
0: Approfondiremo nei prossimi giorni. Se Guido chiama, approfondiamo.
4: Diciamo, a me l'idea ce l'abbiamo, avvocato.
0: Vabbè, e mo vediamo.
4: Ah, le due di notte.
0: Ma è piccolino il ragazzo, ancora piccolino.
4: No, ma non provengono dalla stanza del ragazzo.
0: Ah, non provengono.
4: E penso che sei sbagliato, signore.
0: Vabbè, mo vediamo, avremo notizie di.
4: Quanto riguarda Vergara,
0: sì.
4: Per me una bella clausola da 100 milioni per l'anno prossimo.
0: 100 milioni.
4: Facciamo scusa, pure a Madrid deve vincere la Coppa dei Campioni. Che se lo prende a fare Vergara per metterlo in panchina?
0: No, quello è il Como che deve pigliarlo, non è
4: il Como, che te lo prende a fare a Vergara?
0: È perché va via Nico Paz e quindi
4: cioè Nico Paz va al Real Madrid, si prendono a Vergara, insomma è un sintocismo, è quasi un'equazione sta cosa.
0: Certo.
4: Varrà per il Como quando Nico Paz,
0: sicuramente. Vediamo.
4: E allora una bella clausola di 100 milioni lo facciamo giocare da un anno. E io come dicevo, l'anno prossimo cacci c'è noi e si vende a vendere.
0: Va bene Antonio, vediamo com'è la situazione com'è la situazione contrattuale. Grazie Antonio, ti abbraccio forte.
4: Grazie anche a voi.
0: Buona giornata. Antonio il Laurentino, speriamo che l'assessore Cosenza e il Comune di Napoli si ricorda di sistemare anche la copertura del Maradona. C'è poi Maurizio da Massa Lubrense. Sangue e cuore, non puoi capire quanto aiuto che mi date voi il bar la mattina, sono in ospedale per la chemio, mamma mia, e la vostra presenza mi mantiene vivo e sereno perché si parla del mio amato Napoli. Ma grande Maurizio, ti abbracciamo forte da Massa Lubrense. C'è Guido, il tuo amico Guido, coraggio, ci scrive Raffaele. Vergara deve essere venduto per valorizzare Giovane per via dell'amicizia tra Manna e poi un abbraccio da Mario da Casore. Considera il Peppe Riso il procuratore di Giovane. Tagliamo la testa al toro e prendiamo Klopp. Mario da Rivoli, ma Klopp non allena. Un programma. Poi buongiorno, per me va quelle cifre, Vergara va dato, considerando che il giocatore è soggetto a un infortunio. Vabbè, Danny Lorenzo, un infortunio, ha avuto una fascite plantare, poverino. Si parla che Napoli avrebbe svecchiato la rosa e poi che fai? Vendi il tuo miglior prodotto del vivaio? Mi sembra un paradosso, ce lo scrive l'amico Ciro. Siete davvero tantissimi. Diamo una pedina forte a un nostro concorrente come il Como, non sono d'accordo a darlo a lui. Mario di Gusto Restaurant Santa Maria Capavetere. Poi chissà quante parolacce vi sta dicendo il piccolo Guido. No, non è vero, che Guido è Allegri, non si aggiorna e non cambia il suo gioco, se arrivano i risultati va avanti, in caso contrario se ne frega. Gennaro intanto ritorna Felice. Felice un'altra volta in linea. Felice, buongiorno.
5: Buongiorno Gianluca.
0: Ma Felice, ma ci siamo sentiti mo con Manganiello.
5: Scusa. Mamma mia Gianluca, come invidio nonno Guido.
0: Perché? Che ha fatto nonno Guido?
5: Perché io ho due spine nel cuore.
0: Ah sì, quali?
5: Sai che mio figlio Juventino
0: purtroppo
5: la seconda Felice pure lui.
0: Purtroppo sì.
5: Purtroppo che devo fare? Purtroppo devo sopportarli. Però mi sto divertendo.
0: Perché ti stai divertendo?
5: Perché sfotto la mattina e la sera adesso.
0: Ah, tu sfotti a lui che giustamente dice. No, tu gli devi dire scusa, ma tu il martedì e il mercoledì dove vai? Che la
5: Champions... No, il giovedì gli dico io dove giocate?
0: Esatto, bravo, bravo.
5: E lui si diverte, dice nonno, giochiamo in Coppa UEFA e tieni te la sta Juventus, dico io.
0: Europa League si chiama adesso, va bene. Va bene, Felice, grazie.
5: Anche loro fanno tardi di sera,
0: Sì, sì.
5: Qui al paese sono tutti che si conoscono una mezza, due e mezza, tre fanno. Non fanno più a scuola, si divertono in mezzo alla piazza a giocare a pallone.
0: Scusa, ma alle due di notte si mettono a giocare a pallone a Montefalcio?
5: Sì, sì. Sapessi quelle che abbiano di fronte come si incazzano.
0: Immagino, alle due di notte
5: però
0: a giocare a pallone.
5: Però sono bambini, insomma.
0: Sono bambini, lasciamo i bambini.
5: Cioè,
0: a Montefalcione i bambini fino alle due di notte giocano a pallone in mezzo alla strada.
5: Ma mamma Rocarmine,
0: mamma Rocarmine.
5: Anche di quelle botte vicino ai finestre, vicino ai balconi.
0: I balconi.
5: Com'ero quanto ero piccolo io.
0: Tale e quale. Va bene, Felice, ti ringrazio, salutami.
5: Forza Napoli sempre. E stiamo attenti, perché ciò che fa il nostro ADL fa tutto bene. Pertanto, voglio... Aspettiamo che Allegri viene. Aspettiamo due o tre giocatori che compra. Per gara non si tocca.
0: Non si tocca. Grazie Felice, un abbraccio.
5: Sempre.
0: Ciao caro, ciao. Vergara non va venduto, al massimo bisogna vedere Allegri se lo vede, se può puntare su di lui. Poi buongiorno, non riesco a immaginare Raffaele che muore da ridere quando parla, sembra tanto triste. Raffaele da Mainz, Pasquale dalla provincia di Perugia, forza Napoli sempre. Poi caro Gianluca, adesso potrò ascoltarti sempre in diretta, visto che ho più tempo invece di sentirsi dal podcast che mi ha fatto tanta compagnia durante il weekend. Grande Domenico, ti ringrazio davvero di cuore. Visto che questo periodo calcisticamente parlando, parliamo di storia, arte, cultura, cinema, forza Luigi da Mantova. Antonio da Nola, perché devono vendere Vergara? Politano alla sua età, Neres sempre infortunato, spendere altri milioni non ha senso. Insomma, anche Antonio da Nola. Questa notizia ha colpito molto, ripeto ragazzi, stiamo parlando semplicemente di un interessamento del Como nei confronti di Vergara, ma il Napoli non è che... Poi, se Lucca è stato pagato 35, perché vendere Vergara a 30 milioni? Ci scrive Danilo Castellarano da Reggio Emilia. Gianluca, smetti di svegliare il piccolo Guido, Ciro il venditore, ma quello è il nonno Guido. Venderei Giovane, ma mai Vergara. E poi Vergara deve essere venduto per valorizzare Giovane, insomma, vedremo che cosa succede. Intanto, a proposito dei nostri amici, c'è Domenico in linea che andiamo a salutare, diamogli il buongiorno anche a lui. Ciao Domenico, buongiorno. Caro Domenico, buongiorno innanzitutto, ma voi non ho sentito il tuo pensiero, tu venderesti Vergara?
6: No.
0: Ecco, bravo, bravo, per nessuna cosa al mondo, giusto?
6: No,
2: No, Napoli, brava,
0: Vergara. Bravo, bravo Domenico, Vergara deve restare a Napoli. Complimenti, bravo Domenico, mi fa piacere. Va bene, Domenico.
2: Idiotti, sì. Posso salutare tutti, posso?
0: Ma certo che puoi salutare tutti, certo, amico mio, certo, Domenico. Stanno aspettando, c'è anche Ciro Froio che sta aspettando che lo saluti. Saluta Ciro.
2: A Cina Fodo, Alello, Simona, Sabio, tutto a te, a tutto Napoli.
0: Grazie.
2: Bene a tutti, a te.
0: Anche noi vogliamo bene a te, anche noi vogliamo bene a te. Va bene, Domenico.
2: A domani
0: alle 9. Vergara vale quanto Nico Paz, qui siamo alla follia, ha giocato 5 partite, 30 milioni sono più che buoni, ci scrivono. A nonno Guido direi di farlo dormire. Lasciate dormire Nunzio. Vergara deve restare perché ai miei Neres non è molto affidabile causa infortuni. Carlo da Secondigliano. Buongiorno fratelli, in fede Vergara e Allegri saranno le nostre rocce. Secondo Raffaele da mai, Antonio dall'Austria che ci scrive. Perché dobbiamo vendere Vergara? Ci scrive un nostro amico, nemmeno il creatura facciamo sta guetta. Mario D'Aversa ci scrive, forza Napoli, a forza di svegliarlo lo farete diventare tifoso di quelli del nord. Gennaro ci saluta. Vado da Roberto prima di andare in pubblicità. Robby, buongiorno.
6: E allora sarò velocissimo, buongiorno.
0: Ehi, caro Robby, buongiorno, come stai? Ecco.
6: Buongiorno a te e a tutti gli amici del bar. Allora, senti, no, veloce, no, Vergara, a prescindere tutto, essendo prodotto del vivaio, serve proprio per fare i...
0: C'è anche la cosa delle liste, no? C'è anche la cosa
6: delle liste, quindi ci penserei bene, ok? Fra parentesi, non è soltanto una figurina, ma è un giocatore che può scendere in campo e può fare la differenza, quindi ci penserei davvero anche a 30 milioni e anche più. Per quanto riguarda la famosa storia dello stadio, no? Scusa se faccio un epilogo. Erano i primi anni del 2000, non so se ti ricordi una società di sviluppo territoriale, la TES, Torrese Stabese Sviluppo.
0: No, non ho memoria.
6: Non hai memoria, vabbè. Si occupava proprio del recupero dei terreni dismessi in quell'area, tra cui Napoli Est, e all'epoca si parlava della bonifica e ci volevano almeno 5 anni. Le tecniche sono migliorate, probabilmente non ce ne vogliono più 5, ma certamente non mesi per fare uno stadio o un centro sportivo. E mettiamo un punto su questo, andiamo avanti. Lo stadio ex San Paolo, se andate a vedere Gianlu, se trovi le immagini, io ce l'ho, dei francobolli di Italia 90 che presentavano i stadi per Italia 90, vedrai che il San Paolo aveva una struttura completamente diversa da quella che è stata fatta, perché le strutture esterne che oggi praticamente fanno una fascia che rende il Maradona non sviluppabile se non di poco, erano completamente diverse ed erano state fatte proprio per mantenere quella bella struttura in cemento a vista e dall'altro per creare anche la possibilità di sviluppo ulteriore in futuro. 2 milioni di tonnellate di acciaio ne sono state utilizzate nella realtà quasi 5 volte di più, per dirti la struttura completamente diversa. Detto questo, credo che abbiamo soltanto una strada per il nostro amato Napoli.
0: Qual è?
6: Allegri è il nostro allenatore, sì. E finché porterà la nostra maglia dovremmo tifare per lui. Lo stadio, dobbiamo sperare che qualcosa venga fatto all'unico stadio attualmente in funzione, perché un altro non ci potrà essere. E Vergara, ragazzi, se non facciamo la fine, non gli facciamo fare la fine di Musella, che era semplicemente una figurina dell'album Panini.
0: Buon'anima,
6: che era un grande giocatore.
0: Grazie Robby.
6: Ciao ragazzi, auguri a tutti i ragazzi in vacanza.
0: Beato a te, beato a loro che se ne vanno in vacanza, caro Roberto. Siamo andati un po' lunghi, ti chiedo scusa, Ciro Froio, recupereremo. Andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo con il Bar dello Sport.

Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Baby K, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIC. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
3: Eccoci, tornati in diretta, amici del Bar dello Sport, Kiss Kiss Napoli con Gianluca Vigliotti ai microfoni, con Ciro Froio in cabina di regia e pronto per accogliere i vostri interventi. Stamattina l'argomento Vergara regna sovrano. 5, 4, 6, 8, 7, 3 per intervenire in diretta. Continuano ad arrivare anche tanti messaggi al 342 00 00 100. Tra tre giorni iniziano anche i mondiali, che ovviamente, come sapete, non vedranno protagonista l'Italia. E poi dobbiamo aspettare quello che sta diventando un po' di paradosso, cioè insomma la questione di Allegri, che non riesce a sbloccarsi, non riesce a completare e a formalizzare la rescissione dal Milan, perché manca chi firma, cioè manca chi firma, al di là di quelle che possono essere alcune ostruzioni da parte di Ibrahimovic, che invece si trova in America. Insomma, ne stiamo chiacchierando. Massimo da Scleren: si arrivano 50 milioni, della Juventus lo vende subito, tanto da noi non gioca, ci scrive il nostro amico. Vergara assolutamente incedibile, per quanto riguarda Allegri non può firmare Cardinale, credo di no. Luca da San Marco: penso proprio di no. Buongiorno, voglio mettere il numero 5 sul mio scooter, forza Napoli. Vito Polito da Mantova: che bello questo scooter con tutti gli scudetti del Napoli. 10 ore di trasmissione per svegliare un ragazzino che sta a casa per fatti suoi. Dario ce lo scrive: è sempre la stessa storia, se si fosse chiamato Vergaras, forza Napoli sempre. Giovanni da Cimitile: mi sorprenderebbe molto la cessione di Vergara per 30 milioni, non sarebbe da De Laurentiis. Vergara è più forte di Alisson Santos, ci scrivono, ma Allegri non ha ancora firmato, quindi non è ancora detto che sia lui. Vedo perfetto Farioli come allenatore, ma Farioli è rimasto al Porto, ragazzi. Poi il Napoli deve ripartire da Alisson Santos, da Vergara, da Holium, da Gilmour. Buongiorno McFradam, Francesco ce lo scrive. E poi le voci su Vergara fanno uscire i procuratori, non lo so ragazzi, non ve lo so dire. Posso salutare? Posso? Si scrive, mi sciolgo. Antonio da Verona: Enzo, vengo da te, buongiorno.
4: Avvocato, buongiorno.
3: Buongiorno,
4: Giorgio, Sofia, Attilio.
3: A tutti, a tutti. Tutto.
4: Comunque, siamo alle solite con il nostro presidente.
3: Che è successo?
4: No, che fatto? Spiego subito.
3: Che ha fatto?
4: Cioè, non appena riusciamo a far crescere, diciamo, un campione dal nostro settore giovanile, subito vuole vendere, cioè.
3: Ma mica lo vuole vendere lui, scusa, mica lo vuole vendere il
4: vabbè, che lo si è basso sempre lo adoro lui, e lanciare subito lui.
3: Ma non è vero, perché il Como che sta pensando, il Como sta pensando a Vergara nel caso dovesse Nico Pazza tornare al Real Madrid.
4: Di dire la mia cosa, abbiamo avuto campioni come Cavani l'ha venduto, la Vizia l'ha venduto,
3: ho capito,
4: Luiz l'ha venduto,
3: so.
4: La Schiedi l'ha venduto. In Guarino, vabbè, se n'è andato lui.
3: Ma anche qualcun altro è andato via per sua volontà.
4: Vabbè, poi hanno spendere 30 milioni per un parco postale come Lucca.
3: Salutiamo Lucca, il nostro amico.

0: Sento più parlare del Milan, perché l'anno che bene va avere l'Europa League. Dice: ciao Diego, ti stimo tanto, però da un professionista come te non mi aspetto che quando si nomina un calciatore tu più volte offendi. Ho offeso Gatti?
1: Mai.
0: L'ho offeso?
1: Mai.
0: No, perché offendere è una cosa seria. Io ho detto che non mi piace, non lo voglio vedere con la maglia del Napoli, è un'offesa. E non mi piace, che già fa? Poi se vuoi che dico che ogni giocatore che si nomina per non offendere devo dire che mi piace. Come adesso hai fatto quando si è nominato Gatti, un calciatore di una grande squadra, questo lo pensi tu, ed è anche della nazionale. Ti ricordo che questa grande squadra, India mia figlia, c'ha 6 anni e mezzo e non l'ha mai visto vincere a Napoli.
1: È vero, grande verità. Salvatore, ciao, buongiorno.
2: Ciao ragazzi, buongiorno.
0: Salvatore, buongiorno.
2: Semplice. Secondo voi, se non dovesse andare in porto Allegri, chi sarebbe migliore per il Napoli? Cioè, su chi Napoli andrebbe, secondo...
1: No, Allegri va in porto, Salvatore, non ti preoccupare.
0: Salvatore,
1: non c'è,
0: credo,
1: questa ipotesi.
0: Che ci sia questa ipotesi. Non credo che ci sia questa ipotesi.
1: È inutile fare questo discorso perché Allegri sarà il nuovo allenatore del Napoli.
0: Sì, non... Hanno sempre, e continuo a ripetere, hanno sempre detto che la scelta è Allegri, che si aspetterà, comunque Allegri si svincola, cioè è una questione di tempo.
2: Va bene, grazie.
0: Ciao, un abbraccio. Vediamo, buongiorno ragazzi, sono Vincenzo, volevo sapere il Milan come è esonerato Allegri, con lettera o a voce? Se è stato esonerato con certificazione scritta non può valere e fagli il contratto. Non ho capito. No, allora vi spiego. Anche qualunque sia il metodo di esonero, e deve arrivare ovviamente con una penso con una PEC, non lo so come arriva l'esonero, non lo so a quei livelli come arriva, ma comunque l'esonero non è la dimissione, quindi il contratto continua ad essere in vigore, quindi Allegri, pur essendo stato esonerato, deve comunque risolvere il contratto,
1: certo,
0: con il Milan.
1: Certo.
0: Quindi niente, questa è la verità. Salvatore.
3: Buongiorno Gianluca, buongiorno Diego.
0: Ciao Salvatore, buongiorno. Ciao.
3: Salvatore da Trieste. Niente, io due cose volevo chiedere. Ho sentito parlare che il Allegri vorrà comunque provare in ritiro sia Lang che Lucca, no? Ma vale anche per De Laurentiis, per Allegri, lo stesso discorso. Lo proviamo già in precampionato. Sì.
0: No, Salvatore, non credo proprio.
3: Ah, no, solo
0: no, ma fa trire sto fatto, ma non credo proprio.
3: Oh, Diego, perché onestamente sente parlare che vuole provare questi due giocatori, che secondo me in Serie B in Italia faranno molta fatica. Allora io mi chiedo, ma se lui vuole provare questo, cioè vuole perdere ancora tempo a provare due giocatori, ma fa stessa cosa noi con lui, lo proviamo nelle partite che si fanno durante il ritiro a Di Mare e in Abruzzo.
0: No, Salvatore, sai...
3: Ce lo teniamo.
0: Salvatore, sai qual è il problema? È che il Napoli con Lunga, con Lucca e Lang ha fatto nuovo.
3: Ma Russo,
0: però, che sia verità. Quindi è normale che adesso si è cambiata guida tecnica e che il nuovo allenatore possa valutare questi due profili in ritiro. Io credo che nessuno dei due sia idoneo a giocare con la maglia del Napoli, ma questo è un pensiero mio calcistico, non ho nulla contro di loro, anzi
3: Diego, però tu mi...
0: però non credo siano all'altezza di giocare al livello che gioca il Napoli. Però detto questo, se Allegri dovesse valutarli idonei per giocare nel Napoli e dovesse in futuro avere ragione, io sono il primo contento.
3: Assolutamente, però io ti chiedo, se noi teniamo questi due giocatori per provarci, ci vuole perlomeno un mese e mezzo, quindi siamo a ridosso del campionato, quindi saremmo costretti ad andare eventualmente ai ripari, come solito fare, all'ultimo due giorni di mercato, dove i prezzi aumentano e ti devi un po' come si dice, ti devi un po' adattare al mercato. perché devi prima

0: cedere loro, cedere in prestito o regalarli a qualcuno, e poi quando vai a bussare alla porta per tenere un'alternativa a Alisson o l'alternativa,
1: sì, sì, ho capito quello che dici tu,
0: dicono bene, allora adesso io voglio trovare, voglio questi soldi, e tu sei costretto a fare, come a mio avviso abbiamo fatto un errore con il ragazzo che è venuto dal Verona quest'anno, che non me ne voglio, sarà anche bravo, ma io non lo vedo ancora pronto per il Napoli, di Giovane, perché secondo me avevamo Vergara e non c'era il caso di andare a spendere altri 20 milioni a gennaio giusto per comprare qualcuno, e ce lo ritroviamo anche sul groppone anche questo, perché per me, ripeto, non è male, ma non è ancora da Napoli, e ci troviamo a spendere soldi a vuoto. E un'altra cosa, Diego, e poi chiudo, sento parlare di Vergara al Como, no?
2: Sì.
0: Allora, Vergara al Como farebbe lo straniero al Como.
3: No, però il Como ora ha delle regole molto rigide, infatti deve provare a acquistare più italiani possibile.
0: Ecco, allora io farei il prezzo. Siccome quando vai in Napoli da solo, stare le porte in Italia, sparano cifre esorbitanti.
3: Esatto, sono d'accordo con te, Salvatore.
0: Allora io dico, volete Vergara? Non c'è problema, ci sediamo a 50 milioni. A 50 milioni io vengo a Como e ve lo porto. Meno di 50 milioni non ci sediamo neanche a tavolina.
2: Esatto, esatto, esatto.
0: Perché solo con Napoli aumentano il prezzo del 30%. Poi quando vengono a bussare a Napoli ci dobbiamo regalare i giocatori.
2: Sì, esatto, hai ragione.
0: Gioca. No. Esatto. 50 milioni e lo portiamo sul lago di Como. Questa è la mia.
3: Sono d'accordo con te, Salvatore, un abbraccio. Ciao, grazie. Diego,
2: ma come fai a dire che ha fatto un guaio il Napoli con Luca e Lang? Se vanno bene gli chiedi scusa, ma io vi parlo italiano o turco?
3: No, vabbè, basta, dai, Diego, perché poi
2: una cosa
3: detto
2: è
3: ieri.
2: Dire che non ti piacciono, altro dire che è un guaio. A parte che questo amico si firma sempre con un nome diverso. New Orleans Asad al Vomero. Oggi è Luca da Salerno. Domani sarà Francesco da Bosco Trecase. Io ti rispondo, però dici chi sei almeno.
3: Peppe, buongiorno.
4: Ragazzi, sono sempre Peppe da Napoli, buongiorno a voi.
2: Ciao Peppe, buongiorno.
4: Allora, Diego, volevo fare una presentazione per quanto riguarda il contratto di Allegri con il Milan, perché ho sentito un'intervista del responsabile che adesso sta curando un po' questi aspetti di mercato, perché come sappiamo sono stati mandati via tutti. Allora, Allegri in un primo momento è stato esonerato via stampa, poi da quando è arrivato questo dirigente che si sta occupando, ha mandato la famosa PEC ad Allegri per quanto riguarda l'esonero, ma comunque, come hai detto tu prima, resta un dipendente del Milan.
2: Esatto.
4: Quindi comunque si deve liberare, perché secondo che, anche se, come hai detto giustamente tu, non sono dimissioni, è un esonero, quindi lui comunque è sul libro paga del Milan, quindi adesso lui, cioè, anche se è un promesso allenatore nostro, lui al momento non può fare niente per il Napoli, perché è sotto contratto.
2: Beh, certo,
4: Milan.
2: È normale, c'è un contratto con il Milan, è pagato dal Milan, quindi.
4: Infatti, per questo non si riesce ancora ad annunciare l'allenatore. Per quanto riguarda Luca, Lang e tutte queste cose qua, ragazzi, il discorso è anche questo da tenere in considerazione, sicuramente tu lo sai, io sono sempre quello che ti ha chiesto scusa su Lang. Però dobbiamo pensare che sono anche capitali questi qua per l'azienda. E se per l'azienda. Se per l'azienda Napoli l'allenatore riesce a fare un miracolo, che la c'è un miracolo, ma pure con Milinkovic e Savic c'è un miracolo, ad inserirli in un contesto dove possono vendere per la società, economicamente parlando, dico, che ne pensi?
2: Ma Peppe, io allora, mo a parte Milinkovic, Luca, Lang, il
4: quanti, Cajuste,
2: si chiama Cajuste, Lindstrom, Den Donker, sono fatti
4: tutti.
2: Guai, però guai, io intendo guai calcistici, non...
4: ma dobbiamo specificare queste cose.
2: No, purtroppo sì, purtroppo sì.
4: Perché noi siamo persone che stiamo parlando di calcio. Stiamo parlando di cose, ma non siamo mai.
2: No, però ti stavo dicendo: se un allenatore è bravo a valorizzare tutti i calciatori di una rosa, ben venga. È un po' difficile, ti devo dire, perché è difficile. È molto, molto difficile valorizzare 30 giocatori.
3: Certo,
2: non è una cosa così semplice, però voglio dire. Se ci riesce, io torno a ripetere che se ci riesce, se riesce a prendere, a valorizzare Luca, Lang,
4: sta diventando tormentoso.
2: Marianucci, io sarò il primo ad essere felice. Non so più come dirlo.
4: No, dico, ma per quanto mi riguarda sono stati tutti i giorni, è chiaro. Perché io ricordo, per esempio, dico, ricorderai anche tu, il nostro Coulibaly, quando stava con Benitez, sembrava un pesce fuor d'acqua. Te lo ricordi? Coulibaly, c'è
2: come no? Certo, certo. Io non mi dimentico che Coulibaly il primo anno a Napoli ha fatto la riserva di Britos.
4: Ma ti ricordo,
2: non me lo dimentico.
4: Però poi con Sarri è diventato quello che è diventato. Magari tra tutti questi giocatori, allora Luca Lano ce la faccio giù. Però comunque Mario Annucci, Asa, io Asa per esempio lo valuterei.
2: Asa è un giocatore, è un buon giocatore Asa.
4: E Vergara non lo toglierei mai, Diego, perché è un patrimonio nostro. I giocatori forti, se ce li abbiamo, ce li dobbiamo tenere, non ce li dobbiamo vendere. Grazie ragazzi, come sempre.
2: Ciao,
3: a te,
2: ciao. No, ma in realtà ci sono stati dei giocatori. Gianluca, lo tolgo,
3: Fra. Sto sapendo.
2: Ci sono stati dei giocatori. Dicevamo?
3: Non ci sono stati dei giocatori?
2: Ci sono stati dei giocatori che magari al primo anno non hanno fatto bene. Coulibaly, Rachmani non è stato proprio Lobotka. Poi dopo piano piano con come si dice, con la fiducia, con l'avvento magari di nuove idee tecnico-tattiche, sono diventati giocatori forti. Però capiamo, io voglio vedere il ritiro.
3: Ma io pure, io voglio vedere. Il ritiro serve per questo, per valutare tutti.
2: Voglio
3: ragazzi.
2: Vedere anche Asa, voglio vedere esatto. Marianucci, voglio vedere tutti i giocatori esatto. che il Napoli ha e vedremo.
3: Sai cosa vuole vedere Ciro Froio adesso? La pubblicità.

Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss.

0: posti limitati. Ingresso gratuito. Kiss Kiss Away, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Away.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
7: Eccoci rientrati. No, ti stavo ascoltando, Diego. Il discorso di prima sicuramente fila, no? Per tutto quello che è stata poi la storia del Napoli nel far crescere determinati giocatori, nel calciatori che sono cresciuti anche adattandosi anche a diversi schemi tattici. E quindi ci può stare. Guarda chi c'è.
8: Ah, sei lui, prima di andare ti voglio leggere un bel messaggio veramente carico di contenuti. Fulvio ci scrive: buongiorno Diego, nulla contro di te. Poi leggi il messaggio e dici: ma se Lange è così scarso come dici tu, perché va al mondiale e tu stai a casa? Ma che c'azzecchi io? Che c'entro?
7: Devi andare via da Napoli. Felice, ciao, buongiorno. Devi andare via da Napoli.
9: Amici miei, ciao, figli miei.
7: Buongiorno.
9: Ciao.
7: Eccomi.
8: Felice.
9: Diego.
8: Ui, eccomi.
9: Mi senti?
8: Sì, ti sentiamo.
9: Io vi seguo sempre, solo che è un periodo che ho detto voglio solo sentire questi grandi tifosi del Napoli. Chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, io continuo a dirlo, il Napoli è una fede, è un amore, si ama a prescindere. Io non sono o direttore tecnico, o presidente, l'allenatore, ciò che fa il nostro ADL è qualcosa di meraviglioso, l'ha dimostrato in questi 22 anni, ci ha portato in campo in Italia a lottare contro la triade e abbiamo vinto 2 scudetti in 3 anni, è una supercoppa. In Europa ci ha fatto fare bellissima figura, 10 anni in Champion, 6 in Coppa UEFA. E allora, amici miei tifosi veri azzurri, siamo tranquilli, siamo in ottime mani. Diego, posso non essere d'accordo con te una volta tanto?
7: Vai, sentiamo certo, perché.
8: È normale, perché?
9: No, io sono sempre d'accordo con tutti e due, ma sono in disaccordo con Nova Lange. Per quanto riguarda Luca, mamma Ro Carmine, non è da Napoli. Secondo me, Nova Lange potrebbe essere il nuovo acquisto del Napoli. Vaiù, vi voglio bene.
7: Ciao, felice, un abbraccio.
8: Amen.
9: Forza Napoli.
7: Ciao, felice, un abbraccio.
8: Grande, felice. Era un po' di tempo che non la sento.
7: È vero.
8: Che non lo sentivo. Anche Anna non la sento da un po' di tempo.
7: È vero. Anna, chiamaci. Diego, aspetta la tua chiamata. Vogliamo andare a Giuseppe?
8: No, Espi, però. Perché si sta alzando questo polverone?
7: Quale polverone?
8: Cioè, perché Lang va al mondiale e tu no?
7: Perché tu devi andare via da Napoli, ti ricordi?
8: Ma perché, scusa, Lang va al mondiale e Lucio Pengue no?
7: No, vabbè, ragazzi,
8: ma che cavolo, ma io impazzisco veramente. Cioè, io certi messaggi mi fanno impazzire.
7: Tra l'altro speriamo che
8: Lucio, hai sentito il messaggio che mi arriva? Intanto è entrato Lucio Pengue. ha detto, ma se Lange se dici che è così scarso che va al mondiale e tu no, ma
7: stavo per dire speriamo che accumuli un po' di minutaggio,
8: che c'entro io,
7: perché ieri l'Olanda ha fatto un amichevole, non è entrato proprio, quindi speriamo che possa accumulare un po' di minutaggio, anche perché serve anche per una valutazione del calciatore. Giuseppe, ciao, buongiorno.
10: Buongiorno, ciao Luca, ciao Diego.
8: Ciao, ciao Giuseppe, buongiorno.
10: Allora Diego, io la definirei la doppia E, dovrà essere chiamato Luang.
8: Sbagliato.
10: Grande. Allora, tu sei che troppi nemici, Diego.
8: Perché?
10: Ma pure cazzo, ma io quando è cazzo, che te fatto?
8: Questo è vero. Cioè, io mi genero nemici semplicemente per dire che non mi piacciono.
10: Cioè, qualcuno ha fatto così. Cioè, grazie per l'amor del cielo. Tanto ti rispetto, ma cazzo, ma voglio bene.
8: Stai attento perché devi avere rispetto, non puoi dire che un giocatore non ti piace.
10: Oh, sì. Perché? Ma come si può dire non mi piace?
8: No, scusa, finisce. Cioè, gli manchi di rispetto. Quando dici che un giocatore no, per esempio, ci sono giocatori che a me non piacciono, no? È lecito. Manna piace tutto quanto.
10: No, pure io sono una cosa, non mi piace.
8: Bene.
10: Allora, non è da Napoli, dico.
8: Bene, è lecito dire che un giocatore non ti piace. Ok,
10: certo.
8: Però non lo puoi dire perché manchi di rispetto, perché siamo arrivati a un punto che quando una persona dice a me non piace come gioca, manchi di rispetto.
10: Giusto.
8: Hai capito? Questa è una mancanza di rispetto.
7: Giuseppe, un abbraccione, ciao, grazie.
8: Aspi.
7: Vai.
10: Diego,
8: vai.
10: Perché l'Agro Mondiale tu no?
8: È vero, non c'entra nulla come metodo di paragone, però vabbè, non fa niente, va bene.
7: Un abbraccio, ciao Giuseppe. Ma saranno a Lang il mister 150 milioni di Florentino Perez?
8: Non credo proprio.
7: A Diego Maradona Junior, no,
8: io te l'ho detto subito chi era, perché tu mi dicevamo Cavara, per me è Julian Alvarez, l'ho detto al primo
7: e
8: momento.
7: E intanto il Dibu Martinez, idolo di Diego Maradona Junior, si avvicina a quelli lì che Diego Maradona Junior non vuole nemmeno nominare. Ah, lo so che cosa si prova, perché è capitato anche a me, esatto, infatti.
8: No.
7: Infatti è proprio in bianco nero Diego Maradona Junior,
8: no,
7: è capitato anche a me con Cristiano Ronaldo. Caro Diego, so che cosa significa, preparati. No, a parte gli scherzi, andiamo al telefono ancora. Ultima telefonata, c'è Giacomo. Ciao Giacomo, buongiorno.
11: Ciao ragazzi.
7: Ciao.
11: Volevo dire di Lang che c'è un economista che ha predetto, non so se l'avete letto, la Germania vincitrice nel 2014, Francia 2018 e Argentina nel 2022. Ha predetto che quest'anno e le ha azzeccate tutti. Questo sta sulle news di accreditate. 2026 vincitrice predetto Netherlands, cioè Olanda.
7: No, Giacomo, allora io ti dico che se l'Olanda dovesse vincere il campionato del mondo, ti giuro che faccio stampare una foto di Lang con in mano la coppa e la metto qua dietro Diego.
11: Lo sto basando proprio su questo, lo basa su dei dati che vanno nell'economia del paese, cioè non è un esperto di calcio, non è un economista. Quindi ragazzi, vediamo che cosa succede al mondiale. Questo può essere che entra a sostituzione, basta che fa un gol, ce lo riprendiamo al doppio del
8: ecco, questo è quello che dobbiamo augurarci.
11: Anche prima. Quindi ragazzi, fede e, come dico sempre, forza all'America Latina.
7: Un abbraccio. Ciao Giacomo, un abbraccio.
8: Cervello già mi stava iniziando a
7: parlare. Ragazzi, io spero che se Lang dovesse cambiare completamente modo di approcciare al calcio rispetto a come lo ha fatto nei primi 6 mesi a Napoli, e se diventasse un calciatore da Napoli, sarei la persona più felice del mondo. Certo, e il tasso di probabilità non è altissimo, però nulla
8: si può
7: dire.
8: Il
7: countdown è giusto. Che vuoi leggere un messaggio?
8: Io devo chiudere con questo messaggio perché è meraviglioso.
7: Cioè?
8: Aspi, lo devo trovare. Non lo trovo più.
7: Vabbè, l'hai perso.
8: No. Mi puoi spiegare, Diego, perché Mike Brown alle finali e Lucio Pengue no?
7: E poi lo spiegheremo domani. Perché? Esatto, esatto. Perché deve fare il giornale radio e non può partecipare alle finals.
8: Esatto.
7: E lo troverete tra qualche secondo. Il buon Lucio Pengue, poi una nuova puntata di Radio Gol con il direttore Walter De Maggio. Grazie a Ciro Froio in regia, Flavio Esposito alla regia video, da Gianluca Miranda.
8: Da Diego Armando Maradona Junior.
7: È veramente tutto. Noi torniamo domani. Rimanete su Kiss Kiss Napoli perché anche domani
8: gli Spurs ci sono.
12: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
13: Ma che felicità scodinzolare.
12: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
14: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
16: Buongiorno da Lucio Pengue, in apertura alla cronaca. Un vasto incendio divampato nella notte in via Cupa, vicino alle dell'Olivo, nell'area orientale di Napoli. L'allarme è scattato intorno alle 3.45 quando un grosso rogo ha interessato un capannone all'interno di un'area di circa 3.000 metri quadrati. Le fiamme hanno distrutto tre grandi celle frigorifere utilizzate per la conservazione di prodotti ortofrutticoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della compagnia Napoli Poggio Reale sono in corso accertamenti per chiarire le cause dell'incendio. Fortunatamente non si registrano feriti. Ancora cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato tre giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagna e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Proseguono intanto le indagini sull'aggressione avvenuta nei giorni scorsi all'Arenaccia. La polizia di Stato ha fermato un giovane che avrebbe confessato di aver sparato a un disabile per vendicarsi di un semplice like lasciato sui social alla propria fidanzata. La vittima colpita all'unica gamba rimasta dopo un precedente incidente è stata sottoposta a un intervento chirurgico e rischia gravi conseguenze permanenti. Curioso episodio tra le isole del Golfo, alcuni docenti diretti a Ischia per gli esami scolastici sono rimasti bloccati a Procida a causa di un'avaria al traghetto previsto in partenza da Marina Grande. Per evitare ritardi e riuscire a raggiungere la scuola in tempo, gli insegnanti si sono organizzati autonomamente noleggiando due gommoni, riuscendo così a raggiungere l'Isola Verde e rispettare gli impegni scolastici. Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi, entro la fine di giugno. Inoltre è previsto un incontro con la UEFA per discutere delle candidature dello stadio in vista della UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa entro il prossimo ottobre. Andiamo con lo sport. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Zeballos, giovane esterno offensivo del Boca Junior, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. A seguire gli approfondimenti sportivi con Radio Gol.

0: puntualissimi di dare il là all'informazione sportiva di Radio Kiss Kiss Napoli. Allora, vi giunga caloroso il mio cordiale buon pomeriggio da Walter De Maggio, martedì 9 giugno del 2026, mettetevi comodi, tante notizie, soprattutto tante notizie oggi di mercato, perché è vero che ancora il Napoli non può annunciare il nuovo allenatore, ma è pur vero che quell'allenatore, leggi pure Massimiliano Allegri, è già al lavoro col direttore Giovanni Manna, si confrontano quotidianamente, operano tutti i giorni e noi vi daremo tutte le novità in tempo reale. Non perdiamoci in chiacchiere, cominciamo subito. Oggi vivrà la puntata con noi Vincenzo Perna in redazione. Già tempo di anteprima, buon pomeriggio Vincenzo.
1: Anteprima Radio Gol.
2: Eccoci qua Walter, buon pomeriggio a te. Il Napoli, tra il mercato e il mondiale, Manna è già al lavoro, Ghila è il primo obiettivo, ma il direttore accelera anche per Zevaios e per un vice Di Lorenzo e ballottaggio tra Dodò e Calaili. Allegri è in attesa della rescissione intanto e quindi la panchina del Napoli resta vacante. Mondiale, meno due al via, giovedì Messico-Sudafrica, 5 calciatori del Napoli impegnati, De Bruyne e Lukaku con il Belgio, Domini, la stella della Scozia, Olivera con l'Uruguay e Noah Lang con l'Olanda. Ed è valzer delle panchine con il Milan, che in attesa della rescissione per Massimiliano Allegri punta su Glasner. Sarri invece annuncia a breve riparte dall'Atalanta. Grosso alla Fiorentina invece è ufficiale. Aquilani va al Sassuolo e il Torino sceglie Abate. Per la nazionale invece il 22, il nuovo presidente federale, intanto come commissario tecnico avanza Mancini.
0: E allora, tutto pronto, possiamo iniziare questa giornata insieme, 3 ore da vivere insieme fino alle 16. Vincenzo Perna ci ricordava anche con oggi meno due all'inizio dei campionati del mondo, Stati Uniti, Canada, Messico. Ovviamente li seguiremo, ma insomma sarà un mondiale per l'ennesima volta senza l'Italia. Però tanto mercato, i nomi del mercato, i ruoli individuati, e una delle priorità è un vice Di Lorenzo, un difensore centrale, e le attenzioni sono su Mario Hila della Lazio. Ovviamente poi ci sono da valutare tutti i calciatori in organico, a cominciare dai rientri, dai prestiti e soprattutto il fulcro, perché insomma sembrerebbe che dopo i primi vertici tra Allegri e Manna insieme si siano detti che l'opzione migliore sarebbe ripartire da Kevin De Bruyne. Allora, siccome oggi proprio di questo tema, di questo argomento ne ha scritto il collega del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, la puntata la apriamo con lui. Buon pomeriggio caro Fabio, come stai?
3: Ciao Valterino, un buon pomeriggio a voi.
0: Allora, bene, parto da De Bruyne, però poi tu hai scritto anche di mercato e l'occasione di averti nostro ospite ovviamente ti porterò anche su questo tema. È evidente che avere un De Bruyne in squadra, uno come Allegri che è abituato alla gestione dei campioni, no? Ronaldinho e poi ricordiamo quest'anno Modric, insomma voglio dire Cristiano Ronaldo, non se li è mai fatti mancare.
3: No.
0: E allora c'è una sorta di messaggio a De Bruyne: resta con me.
3: Ma sai Walter, c'è poco da mandare messaggi, nel senso che a parte che De Bruyne ha un contratto, anche un contratto importante, mi pare che a Napoli sia stato bene, la sua famiglia è stata molto bene, i figli si sono perfettamente integrati, lo vedevi anche da piccole cose, le attività sportive, dai ragazzini che andavano a giocare a Casarea alla figlia che frequentava il maneggio vicino casa, insomma sai, su tutta una serie di piccole cose che ti fanno capire che una famiglia, cioè tutto il periodo che De Bruyne è stato lì a fare,
0: la famiglia è rimasta qui, la famiglia è rimasta qui.
3: Sono valutazioni che ti fanno capire che da un punto di vista familiare, ambientale, sociale sei stato bene. Poi De Bruyne ha fatto una serie di dichiarazioni che riguardano diciamo eventuali rassicurazioni tecniche, però onestamente credo che come diceva De Laurentiis, come ha detto De Laurentiis, che possano essere accettabili, condivisibili o meno, la frase clou, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, per me è stata quella della valutazione del tecnico, cioè il tecnico che dovrà decidere poi su tutta la rosa, no? Avrà l'ultima parola. Onestamente penso che sia in squadra un giocatore come De Bruyne, che però deve garantire ovviamente una continuità, cosa che non ha potuto fare la scorsa stagione per evidenti motivi, per ovvi motivi, per una fatalità, perché il caso ci ha messo lo zampino, però uno che quando è stato in campo ha comunque, secondo me, disegnato calcio, gli altri difficilmente riescono a vederlo, non può avere a 35 anni evidentemente una intensità atletica come ce l'ha per esempio McTominay, ma stiamo parlando di due giocatori differenti, ma è comunque uno che alla sua età è riuscito a venire fuori da questo problema e tornando in, sicuramente bruciando le tappe, direi abbastanza in anticipo, e poi in una condizione accettabile, quindi è uno che ha una classe infinita, onestamente, se ce l'hai, io credo che Allegri, che ha gestito fuori classe di ogni tipo nella sua carriera, se ce l'ha, credo che proverà a sfruttarlo nella maniera migliore possibile.
0: A tenerselo stretto e non ultimo tra i campioni che ha avuto a sua disposizione, ricordiamo in questa stagione, Luka Modric al Milan. È ovvio che dovesse nascere il Napoli intorno a Kevin De Bruyne, il Napoli poi valuterà anche gli altri rientri, tra l'altro De Bruyne e aggiungo Lukaku, certo. E li vedremo all'opera al Mondiale, capiremo le condizioni di entrambi. È una sicurezza McTominay, così come del resto Oliveira, da valutare Noah Lang e Lukaku verranno valutati in ritiro. Ora, quando andranno in ritiro? Ovviamente non a Di Maro Folgari, dal Napoli ci andrà il 17 luglio, sì. Ma loro saranno reduci dal Mondiale e andranno in vacanza. I primi arrivi post Mondiale dei cinque impegnati ovviamente saranno invece legati a Castel di Sangro. Fabio, però, prima di salutarti, no, ti ho letto con attenzione oggi, il mercato individuati i ruoli. È chiaro che la priorità mi sembra essere quella di un centrale, Mario Hila, e quella del vice Di Lorenzo, ballottaggio Calaili, anche lui al Mondiale. Dodò, si partirà da questi due.
3: Guarda, più che ballottaggio, secondo me è una valutazione che è legata anche a tutta una serie di elementi, non ultimo la richiesta che è legata anche a diversi parametri di età, cioè per intenderci, Dodò ha 27 anni, con 15 milioni lo porti via, una quindicina, magari anche meno, perché ha un contratto in scadenza nel 2027. Diverso è il
0: Calaili,
3: perché ha a parte un contratto più lungo, ma a 21 anni è un po' nel pieno della sua esplosione, però chiaramente poi guardi Dodò e vedi che Dodò ha 4 anni di Italia alle spalle, ha fatto l'Europa, Calaili quest'anno ha fatto una buonissima prima Champions, fece anche gol all'Atalanta per esempio, però si è misurato in un campionato differente, ma ha un potenziale ritenuto importante, quindi sono tutta una serie di valutazioni, bisognerà capire che tipo di investimento potrà fare il club e poi devi fare anche i conti con la concorrenza. Leggevo sui giornali belgi che c'è anche il Tottenham su Calaili, quindi per esempio tu devi, il mercato è tutta una serie di situazioni.
0: Poi sarà un mercato particolare, perché sì, è sempre così nell'anno dei mondiali, viene un po' spalmato in avanti, perché ovviamente gli addetti ai lavori, i club, i dirigenti vogliono anche vedere cosa esprimerà il mondiale. Va bene, Fabio.
3: Anche gli stessi agenti.
0: Ma per forza, perché potrebbe accrescere il valore, è ovvio.
3: Sì, fai all-in su te stesso quando fai un mondiale.
0: Fabio, io ti ringrazio per aver aperto la trasmissione insieme a noi. Buon lavoro.
3: Grazie, buon lavoro a voi.
0: Grazie di cuore. E poi c'è il tema difensore centrale. E lì Manne Allegri hanno individuato una primissima scelta. Sono d'accordo entrambi che bisogna lanciare l'assalto a Mario Hila della Lazio. Lo spagnolo ha ancora un anno di contratto. Lui è innamorato di Napoli, vuole solo il Napoli. Ovviamente il Napoli però dovrà convincere la Lazio, ma siccome dobbiamo parlare di Lazio, alzo le mani, perché per parlare di Lazio si raggiunge il collega di Sky Sport, Matteo Petrucci. Caro Matteo, buon pomeriggio.
4: Ciao, buon pomeriggio.
0: Grazie, buon pomeriggio a tutti per essere con noi. È arrivato Gattuso e diciamo che nelle sue intenzioni sarebbe quello di tenerlo Mario Hila. Il Napoli lo corteggia, ha ancora un anno di contratto, non vuole rinnovare. Ricordiamo che in caso di cessione comunque in quota parte entrerebbe il Real Madrid. Come stanno le cose ad oggi?
4: Ricordando che è una quota parte anche importante, perché parliamo del 50% della rivendita. Diciamo che è ovvio, la premessa è d'obbligo, ma quello era anche scontato. Gattuso vorrebbe ripartire da lui, chiaramente, per il valore del giocatore, l'importanza del giocatore, soprattutto adesso che credo nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, perderà ufficialmente Romagnoli. È solo questione di tempo. Di rinnovo non si parla più ormai da tempo, quindi non è neanche più un tema all'ordine del giorno. Quindi il giocatore, la scadenza del giocatore rimane quella del 2027. È un giocatore che guadagna poco, perché ha un ingaggio molto basso, molto basso, dico, per quello che
0: per i parametri che girano, certo.
4: I parametri attuali, poco più di 1 milione di euro. Ecco, se considerate che Romagnoli ne prendeva 3, diciamo che insomma c'era una bella differenza. Mario Hila guadagna poco più di 1 milione di euro. È vero, è ovvio che il giocatore vorrebbe andare al Napoli, vorrebbe confrontarsi anche con altre realtà. Non sarebbe, ha parlato con Gattuso, per lui non sarebbe un dramma se alla fine la Lazio lo trattenesse per farlo arrivare poi a scadenza naturale del contratto. Diciamo che per un giocatore a scadenza la valutazione che oggi fa la Lazio è una valutazione
0: è un po' eccessiva,
4: alta, perché leggo di 30 milioni, da quello che risulta a noi, insomma, la cifra rimane alta, è un po' più bassa, ma rimane alta, insomma, intorno ai 25 milioni si può trattare. E per un giocatore in scadenza è chiaro che è una cifra molto alta.
0: Beh, però capisco, Matteo, capisco anche la logica di Lotito e Fabiani, perché una cifra così alta, perché ovviamente in quota parte ti arriverebbe soltanto la metà di quei 30-25 milioni che si ipotizzano. È chiaro che poi conterà molto, secondo me, la volontà del calciatore. Il calciatore è affascinato dall'idea di venire a Napoli, gli è piaciuta moltissimo la città, ce lo ha confidato il suo ex compagno di squadra che abbiamo avuto ospite in settimana scorsa, Luigi Sepe. Vorrebbe venire a giocare nel Napoli per fare la Champions. È chiaro che rimani alla Lazio, sei a scadenza, non hai la Champions. Poi mi sembra, Matteo, che l'ambiente intorno al mondo Lazio non sia proprio un ambiente sereno, no?
4: Allora, l'ambiente non è assolutamente sereno, anzi è un ambiente ancora, se possibile, ancora più teso rispetto a quello che tra virgolette avevamo lasciato alla fine della stagione. La protesta dei tifosi continua, non ci saranno abbonamenti, o almeno i gruppi organizzati non si abboneranno, quindi è ovvio che è una situazione pesante. È ovvio che conta, come spesso accade, conta molto la volontà del giocatore. Quando prima ti parlavo di Gattuso che ha parlato col giocatore,
0: certo.
4: È ovvio che Gattuso vorrebbe ripartire da Mario Hila, deve capire però anche quanto può dargli Mario Hila. Parliamo sempre di professionisti, attenzione, quindi ci mancherebbe, non è che se rimane alla Lazio Mario Hila fa ammutinamento o altro, però vuole capire anche Gattuso quanto poi effettivamente se dovesse rimanere, o se appunto nessuno, quindi Napoli compreso, dovesse arrivare a questa cifra così alta per prendere Mario Hila, come poi rimarrebbe il giocatore. La quota è alta, hai ragione, proprio per in virtù di questo 50%, perché se ipotizziamo i 30 milioni, quindi la Lazio prende 15 milioni, con 15 milioni non ti avvicini neanche a prendere un giocatore dal valore. No,
0: su questo, su questo non c'è dubbio. Va bene, va bene. No, poi Matteo, sai cosa riflettevo prima di salutarti, no? Su quello che è l'ambiente che c'è adesso intorno alla Lazio, cioè la protesta dei tifosi, i gruppi organizzati che non si abbonano, spesso e volentieri anche noi addetti ai lavori auspicheremmo che le proprietà fossero italiane e non gestite da fondi stranieri. Poi è un tema che tratteremo a proposito del Napoli in puntata, però poi penso a quello che succede alla Lazio, dove c'è lo Tito, protesta, sciopero i tifosi, niente abbonati, al Torino dove c'è Cairo con i tifosi che disertano lo stadio, vanno lì e contestano il presidente, a Bari dove la gestione De Laurentiis è stata ampiamente osteggiata. E insomma, prima li auspichiamo e poi però le tifoserie, questo è un segnale che a mio avviso andrà colto e approfondito. Ringrazio Matteo Preturci, Sky Sport, grazie Matteo.
4: Grazie a voi, ciao.
0: Grazie,
4: ciao.
0: Di cuore. Allora, siamo partiti ovviamente dal mercato e quindi ci ha spiegato Fabio Mandarini, Dodò Calaili, abbiamo parlato di Mario Ila, ma il mercato non è e non potrà essere solo il mercato in entrata. A proposito però di mercato in entrata, perché tra poco poi apriremo anche al tema Vergara, mi scrivete due WhatsApp. Il primo riguarda Ceballos. Walter, a che punto è la trattativa Ceballos? Noi approfondiremo tutto sull'argentino alle ore 14. Tra l'altro avremo anche Diego Armando Maradona Junior. Però stamattina il nostro Lucio Pengue ha lavorato di continuo con l'Argentina, con chi è vicino al calciatore, e posso anticiparvi che quella appena iniziata è la settimana decisiva. Il Napoli dovrà completare l'affondo e mettere a posto la situazione di Ceballos. In caso contrario ci saranno due strade, ovvero o il calciatore rinnoverà col Boca se non si chiude in questa settimana, se Manna non lancia l'assalto definitivo, o comunque valuteranno altre proposte di altri club, ricordando che il Napoli con Ceballos ha un accordo già da tempo, manca l'accordo con il Boca, va trovato in questa settimana. Mi scrivete ancora di Adrien Rabiot. Su Rabiot un attimo frenato, perché? Perché ancora non c'è una situazione chiara al Milan. Quando ci sarà, quando arriverà un dirigente, quando ci sarà un allenatore, lì si capirà se nel progetto futuro è previsto o meno Adrien Rabiot. Anche perché ritengo che il mercato di quest'anno, complice il mondiale, sarà un mercato spalmato nel tempo. Ma uno dei massimi esperti di mercato magari me lo potrà o confermare oppure mi smentisce in diretta. Vincenzo Morabito, ciao Vincenzo, buongiorno.
5: No, come, sta? Come stai?
0: Bene, bene, tu? Tutto bene?
5: Saluto a tutti, benissimo, benissimo. No, beh, non ti smentisco perché hai molta esperienza e sai di cosa parli.
0: È un po' diverso il mercato di quest'anno, eh?
5: Sì, no, ma è sempre così. Allora, è un alibi, diciamo, inconscio, no? Che i direttori si creano, no? Quello di dire, vabbè, dai, così, aspettiamo, vediamo se... Ma in realtà io direi che è una fesseria, una stupidaggia, perché uno, il mercato anzi dovrebbe farlo adesso, proprio per evitare che poi magari il giocatore bravo diventa ancora più bravo e più costoso. È quello che magari...
0: Devi avere la lucidità di anticipare, no?
5: Bravissimo. Però io penso che sia esattamente come tu dici, anche se, attenzione, vi dico, ci sono dei dirigenti che per esempio non andranno al mondiale perché sono concentratissimi già a fare il mercato. Questo è l'esempio della Juventus con Comolli, che è invece insomma è già partito all'assalto.
0: Beh, anche Manna è già al lavoro. Anche Manna è già al lavoro.
5: Sì, esatto. Le altre sono un po' in ritardo. Vedi, la Roma sta aspettando ancora questa situazione d'amico, anche se è lui il direttore sportivo, ormai siamo lì. Però insomma ancora
0: diciamo, e tu condividerai, ci sono gli incastri, no? Perché a un certo punto adesso per esempio Pietro Accardi ha firmato col Cagliari, capiamo se Sean Soiano, che per me è uno dei più bravi di tutti, va a Lecce, capiamo anche gli incastri degli allenatori, perché tutti sappiamo a Napoli viene Allegri, ma deve rescindere. Grosso doveva rescindere dal Sassuolo, ora è ufficiale, al Sassuolo ci va Aquilani, ancora sotto contratto con il Catanzaro. Quindi i tempi, lo stesso Abate al Torino, ancora un anno di contratto con la Juve Stabia, Tedesco è appena arrivato al Bologna, ora il puzzle inizia però a comporsi, no Vincenzo?
5: Assolutamente, ma consideriamo anche che c'è stato veramente un grosso tourbillon, no?
0: Mamma mia!
5: È stata una veramente una cosa. Pensiamo a Italiano, no? Che era dato. Io sono stato uno di quelli che è un anno che dico Italiano va al Napoli e poi sono stato smentito dai fatti, perché in realtà Italiano alla fine si è ritrovato col Besiktas, per carità, 6 milioni di vuoi Istanbul ci può stare, no? Poteva andare peggio. Ecco.
0: Senti, l'ultima domanda che volevo farti è legata a Lukaku e De Bruyne. E soprattutto al progetto futuro, perché è innegabile che parliamo di due campioni, come è innegabile che però i due campioni in questa stagione hanno avuto infortuni seri. Secondo te il Napoli, entrambi hanno un anno di contratto, entrambi hanno lo stesso ingaggio, 6 milioni netti, quindi pesano sul Napoli 12 netti, sono 24 lordi. Secondo te proseguiranno la loro avventura a Napoli? O il Napoli potrebbe anche decidere di cederli per non perderli a zero nella prossima stagione?
5: Ma secondo me cederli oggi non porterebbe nelle casse del Napoli grandi soldi, vuoi per gli ingaggi che hanno, per l'età. Quindi io credo che Allegri, con l'esperienza che ha, la valutazione è aperta. Secondo me resta che Lukaku e De Bruyne sono nel progetto di Allegri. Poi magari vanno in ritiro, c'è cioè il mondiale, non lo so, però io in questo momento li vedo entrambi nel Napoli di Allegri.
0: Quindi li vedi proseguire la loro avventura a Napoli. Vincenzo, ti ringrazio moltissimo.
5: Grazie a voi.
0: Non ti auguro, diciamo, buon mondiale, perché per noi è un mondiale tristissimo. Quindi
5: terzo di seguito, sai cos'è, io questa storia del rinnovamento, no, della ripartenza, della ricostruzione, ripartire con Malagò e Mancini, con tutto il rispetto, non mi sembra una grande idea. Comunque, buon lavoro e buon pomeriggio a tutti.
0: E grazie di cuore a Vincenzo Morabito. Allora, ci sono voci insistenti di sirene dalla Premier per Vergara, ce ne sono altre anche legate al Como, diciamo che però sul Como è solo, almeno dalle informazioni che ho io, un sondaggio del Como. Il Como lo voleva 2 anni fa, poi ha provato a capire anche l'estate scorsa in qualche modo se esistevano dei margini per arrivare a Vergara. Antonio Conte lo bloccò, lo tolse dal mercato e Manna comunicò che quei margini non esistevano. A oggi sono proprio dei sondaggi, un pourparlers, ma nulla di più, mentre invece sembrerebbe che dalla Premier qualche club stia realmente però attenzionando Antonio Vergara. Di Vergara, di Napoli, di Allegri, di mercato ne parleremo tra poco con Paolo Del Genio. Voglio anche preannunciarvi che avremo un momento della trasmissione in cui faremo dei riferimenti a quella che potrebbe essere questa offerta di un pool di imprenditori americani. Parleremo del valore di mercato del Napoli con Vincenzo Perna e con Marco Bellinazzo, e torneremo a parlare di un'eventuale cessione facente capo al gruppo capitanato dall'attuale presidente e del Campobasso, che giovedì farà una conferenza stampa a Campobasso, e del Napoli Basket, Rizzetta. Su Matt Rizzetta so che alla fine, visto il muro alzato da De Laurentiis, diciamo che poi di fatto quella offerta che sembrava esserci e che non era 2 miliardi e 2 al Napoli, come ieri ho provato a spiegare in tutti i modi, ma era al di sotto del miliardo, poi investimento complessivo da 2 miliardi e 2 che prevedeva costruzione stadio nuovo, polisportiva, costruzione della squadra di basket, costruzione del palazzetto dello sport, quindi 2 miliardi e 2 era un investimento globale, nelle casse di De Laurentiis sarebbero finiti poco meno di 900 milioni di euro, quindi sotto il miliardo. Detto questo, di economia però se ne occupa brillantemente Perna, quindi mi sto buono, e tra poco Paolo Del Genio dopo la pubblicità.
1: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa.
6: Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
8: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
9: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni, 14 litri, bianca e a soli €44,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
11: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
12: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da €150. Impianti GPL a partire da €550. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
13: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
14: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, mi piace molto quello che accade attraverso i vostri messaggi, perché insomma sono messaggi molto chiari, molto netti. Vergara non si tocca. Buongiorno Walter, non esiste che Vergara possa andar via. Vergara non si tocca, e anzi un giovane come lui va tenuto e va alimentato. Non scherziamo neppure, Vergara non si tocca, Vergara non si tocca. Almeno dovrebbero arrivare 60 milioni, Vincenzo da Napoli. Ecco, allora due considerazioni. 60 milioni, sapete che io amo Vergara, però per uno che ha fatto 19 partite in Serie A mi sembrerebbero troppi. Prima considerazione. Seconda, io colgo questa vostra affezione, che è la mia, per Vergara, però vanno fatte due considerazioni che farò insieme a Paolo Del Genio, che è già collegato con noi. Caro Paolo, ben arrivato, buon pomeriggio.
15: Ciao Walter.
0: Quali sono le due considerazioni? La prima è che tu lo tieni Vergara, ma Allegri dovrà essere bravo a trovargli ruolo e spazio. La seconda, che lo tieni nella misura in cui, e partiamo da qui, non arriva, come sembra, perché a me non risulta il Como, almeno in questa fase non c'è nulla con il Como, mi risulta che qualcosina dalla Premier si sarebbe, condizionale, mossa. È chiaro, Paolo, che se si muove la Premier non hai la forza per tenerlo, cioè è inutile che ci giriamo intorno. Se un club di Premier dovesse decidere di acquistare Vergara, acquista Vergara. È così, Paolo?
15: Quasi tutte, ma diciamo alcune società, soprattutto del campionato inglese, hanno una forza non solo per l'offerta per il cartellino, ma anche per l'offerta al calciatore.
0: L'ingaggio, è certo.
15: Potrebbe dare un ingaggio molto maggiore di quello che attualmente percepisce al Napoli, quindi la vicenda potrebbe essere complessa. Se facciamo un discorso tecnico e facciamo anche un discorso di liste, credo che sia facile dire che Vergara è giustissimo.
0: È imprescindibile.
15: Perché tecnicamente il ragazzo ha dimostrato, caratterialmente ha dimostrato, che per le liste è importante avere prodotto il settore giovanile, perché qui stiamo in questo momento parlando di acquisti, di cessioni, però dobbiamo ricordare che Napoli ha 37 giocatori e le liste andranno composte con 17 over, 4 prodotti del vivaio nazionale, 4 prodotti del tuo vivaio. Il Napoli non ci arriverà a 4 prodotti del suo vivaio, perché per il momento io ne vedo uno solo, cioè proprio Vergara, e poi ci saranno gli under, che tra l'altro bisognerebbe andare a vedere bene, perché alcuni che l'anno scorso erano under non lo saranno più quest'anno, cioè passano nella categoria over, quindi si devono liberare delle caselle.
0: Ci sono gli slot, bravo.
15: Incredibile, di calciatori prima di poter acquistare, parliamoci chiaro.
0: Allora, partiamo da Antonio Vergara. Lui comincia a trovare spazio soprattutto dopo l'infortunio di David Neres, no? Perché Conte aveva ricambiato il modulo nel 3-4-2-1 e Conte, dopo che si fa male Neres in quel Napoli-Parma, decide di dare spazio a Vergara, che poi ci fa vedere insomma cose, perché quello che ci ha fatto vedere col Chelsea, con la Fiorentina, col Como e in altre occasioni il rigore procurato a Genoa, cioè è uno di quelli che il talento ce l'ha. E allora, tenerlo o no? E soprattutto, in caso di conferma, dove andrebbe collocato? Vi ricordo che siamo con Paolo Del Genio. Chi lo ha visto veramente crescere dal punto di vista calcistico e poi maturare è Ciccio Lodi, Lodi Academy, che tira fuori Antonio Vergara. Ma che bello parlare di calcio con Ciccio Lodi. Come stai, Ciccio?
16: Buon pomeriggio, ciao, fate bene.
0: Grazie. Buon pomeriggio e grazie per aver...
16: Adesso sono tornato a casa perché ho finito di fare il campus alla mia scuola calcio con i bambini di 7 anni fino a salire su, quindi dalle 8 fino all'1.
0: Grande, grande Ciccio.
16: Gli insegniamo qualcosa.
0: Eh beh, direi che tu hai tutte le competenze per potergli trasferire quello che è il tuo mondo, il mondo del calcio, come stare in campo e, aggiungo, conoscendo Ciccio Lodi, come stare in campo e come comportarsi fuori dal campo. Senti Ciccio, in questo mi sembra che Antonio Vergara, che di qualità ne ha da vendere, è uno di quei ragazzi centrati, con la testa sulle spalle, di grande avvenire. Tu ritieni che il Napoli lo terrà con l'avvento di Allegri?
16: Sicuramente sì. Per me fa un errore madornale, e non parlo, diciamo, di lato effettivo, no? Parlo lato calcistico. Per me il Napoli lo deve tenere in rosa, perché ha dimostrato. È vero che ha giocato quando ci sono state delle defezioni nel Napoli, ma ha dimostrato che ci può stare, perché se poi ti ricordi, ti ho detto l'altra volta, quando vieni chiamato in causa il giudice
0: è il campo, mai, è il campo.
16: Lui ha dimostrato di poter tenere botta sia a livello italiano in Serie A, perché una squadra come Napoli è abituata per lottare per vincere lo scudetto, per lottare per la Champions, quindi le pressioni ci sono tante, e lui questa l'ha superata, ha superato l'impatto della Champions, perché ragazzi
0: fatto un gol col Chelsea, che poesia,
16: ci stiamo a parlare.
0: Oh,
16: e poi sicuramente il Napoli non può rafforzare una squadra, perché leggevo anche io del Como. Allora, il Como ormai non è più una sorpresa, perché il Como è una squadra che negli anni darà del filo da torcere.
0: Io sì, ci ho un po' frenato sul Como, perché l'ipotesi Como è anche legata all'eventuale mancata conferma in Nico Pass. Al momento il Como ha fatto un timido sondaggio, giusto per, quindi io escluderei un po' il Como, ho rimesso in piedi dei club.
16: Non ti preoccupare, che l'allenatore del Como è uno che è nato nel Barcellona, è nato nel Chelsea.
0: No, ma Vergara a loro piace molto, a loro piace moltissimo Vergara.
16: Quindi lui sa come, quando ci sono i giocatori di qualità,
0: li riconosce.
16: Le riconosce e li fa mettere insieme, perché i giocatori di qualità insieme possono giocare.
0: Però aspetta, ti fermo, perché ancora prima di ipotizzare la cessione, è chiaro che il Napoli dovrebbe consentire a Vergara

0: Ah, innanzitutto ricordiamoci quello che ha detto nella conferenza di presentazione dei ritiri De Laurentiis. Non è che De Laurentiis imporrà, ma ha fatto capire che quest'anno vorrà, spera di poter vedere rotazioni, quindi i giocatori che resteranno a Napoli, 24-25 che resteranno a Napoli, saranno tutti coinvolti e non ci saranno situazioni come quella di Vergara, fin quando ha giocato per una serie di infortuni dei compagni era stato completamente dimenticato in panchina, nonostante Conte gli facesse i complimenti durante alcune conferenze, diceva sta crescendo molto, ma stava crescendo durante gli allenamenti, ma intanto in campo non lo vedeva mai. Quest'anno non sarà così, quindi non ho preoccupazioni sull'utilizzo, nel senso che verrà sicuramente coinvolto nelle rotazioni.
1: Dove? Però dove, Paolo?
0: Piuttosto, questo è difficile rispondere perché
1: non sappiamo Allegri.
0: Di gioco io farà Allegri, dove? Però io dico che...
1: Aspetta Paolo, un attimo solo, che Ciccio Lodi ci dice che lui sa dove. Dove, Ciccio? Dove?
2: Allegri gioca nel 4-3-3, può fare benissimamente la mezzala destra che poi va a giocare sotto la punta, perché lui, ragazzi, con un controllo è sempre nella posizione di puntare alla linea difensiva. Quindi, siccome stiamo parlando che penso che sia Allegri l'allenatore del Napoli,
1: sì.
2: Conte era un grande, Allegri non è da meno perché ha vinto gli scudetti. Poi il suo calcio può piacere o non può piacere, ma l'importante è che tu porti i risultati a casa. Perché io farò la domanda a tutti i tifosi del Napoli, compreso io che sono tifoso. Io preferisco, è vero, vedere un bel calcio, ok? Preferisco però vincere, perché poi se faccio un bel calcio e mi fanno i complimenti e non porto niente a casa, sì, complimenti, sì, ma fino a un certo punto io devo portare alla mia azienda un qualcosa di sostanzioso. Per me può fare la mezzala che va a giocare sotto le linee, diciamo sotto l'attaccante centrale, chi sarà del Napoli.
1: Quindi ipotizzeresti un tridente, voglio sentire Paolo Del Genio: Vergara a destra, Alisson Santos a sinistra, Højlund centrale. Paolo,
2: mezzala
1: dove, però, scusami,
2: mezzala
1: allora?
2: Mezzala a destra.
0: Se gioca 4-3-3, diceva Lodi, se gioca 4-3-3 fa la mezzala ed è corretto, perché lo vedo poco come esterno d'attacco, quindi nel 4-3-3 è corretto.
1: Cioè al posto di Anghissà, mi state dicendo al posto di Anghissà.
0: Se dovesse fare 3-4-2-1 è la stessa posizione di quest'anno, non lo so se resta Anghissà, chi resta.
1: Però dico, nel caso, quindi voi non lo vedete attaccante alto a destra, lo vedete mezzala al posto di Anghissà.
0: 4-3-3 sì, nel 4-2-3-1 non so Lodi, io lo vedo nel
1: sotto, 4-2-3-1, sotto
0: lo vedo dietro Højlund.
1: Esatto. Ciccio, forse è perché, devo dire, mezzala lì al posto di Anghissà, sai, c'hai McTominay, poi metti Vergara, Lobotka centrale, dove metti De Bruyne, tanto per cominciare. Ma al di là di questo, vedrei un centrocampo a tre, forse, per carità, è un po' sbilanciato. Ha ragione Paolo, invece.
2: No, lo puoi fare quando devi recuperare una partita. Tu puoi partire con una base di gioco, con un centrocampo più forte dove sei. Non so, perché io poi leggo, De Bruyne se rimane o non rimane, Anghissà se va via o se rimane. E questo non si sa. In base alla squadra che lui ha, lui può giocare con un modulo. Mettiamo...
1: Io però a mezzala non ce lo vedo. Sono molto Ciccio, sai che mi fido di te. Però cioè, io lo vedo come dice Paolo, dietro una punta, dietro Højlund, oppure dove l'ha utilizzato Conte.
2: Alter, la mezzala è, diciamo, è perché bisogna dare un linguaggio nel modo di giocare. Dici, tu parti da mezzala, ma è normale che avendo qualità offensive vai a giocare subito sotto punta. Deve fare quella come ha giocato in Coppa Italia, ragazzi. Ricordate come ha giocato in Coppa Italia?
1: Ma certo, poi col Como che si buttava dentro. E d'altronde con quegli inserimenti,
2: perché c'ha anche resistenza fisica lui.
1: E poi Paolo, e vengo da te, e se invece Allegri, puta caso, continuasse il lavoro di Conte dell'ultima versione del Napoli 3-4-2-1, beh, nel 2-1 però lui, che mancino, viene dentro al campo, Alisson che è destro viene dentro al campo, il riferimento resta Højlund. A me piacerebbe molto, Paolo, sono sincero.
0: Sì, se resta così è facile la collocazione, chiaramente è uno dei due dietro la prima punta, se resta 3-4-2-1, però insomma lui può fare anche la mezzala, come diceva Lodi, lui può fare anche una buona resistenza, una buona disponibilità anche al rientro. Secondo me è l'unica cosa che forse è un po' improponibile, soprattutto per come ragioniamo in Italia, è sia lui che De Bruyne due mezze ali, quello forse non lo fa Allegri, però alternando lui e De Bruyne come una delle due mezze ali, secondo me

0: spostarci, anche perché poi, come diceva Paolo, quest'anno magari ci saranno più rotazioni. Senti Ciccio, prima di salutarti, sottopunta, come diceva Paolo, altro modulo 4-2-3-1 subito dietro Højlund, lui lì potrebbe diventare devastante. Højlund viene incontro e Vergara si butta dentro.
1: Devastante perché non ha paura neanche del contatto fisico lui. Capito? Giustamente, come diceva prima Paolo, quando tu poi metti mezzale lo atterni con De Bruyne, tu puoi partire con la formazione titolare con De Bruyne, McTominay e Lokbogdan. Poi sì, quando tu mezz'ora alla fine devi spingere un po' di più e non c'è bisogno più del palleggio di De Bruyne, lì diventa, ragazzi, un giocatore che c'ha inventività anche lui, è vero che bisogna dare.
0: All'estero che ha Vergara è strepitoso,
1: ragazzi,
0: strepitoso.
1: Se no è inutile che parliamo, il calcio giovane, e poi ce l'abbiamo, li facciamo giocare e poi torniamo. Se ha ragione il mio ex allenatore della nazionale maggiore, Baldini.
0: Ma certo,
1: ha dato la dimostrazione dicendo: i ragazzi ci sono, bisogna dargli la possibilità anche di sbagliare, perché se non li vediamo che sbagliano, non possiamo mai giudicarli. Sono giovani, in Italia a 25 anni sono giovani, in Inghilterra a 18 anni già sei, o se sei buono oppure no. Capito?
0: Baldini è stato straordinario e ci ha mandato un bel messaggio. Ciccio, ti ringrazio moltissimo. Francesco Lodi, ciao Ciccio, grazie davvero. E naturalmente innanzitutto ringrazio Paolo Del Genio, ma prima di salutarlo vi ricordo che Paolo torna protagonista questo pomeriggio alle ore 18, il filo diretto 442. Ciao Paolo, a più tardi, grazie.
2: Ciao Walter,
0: grazie davvero. E vado al telefono perché per parlare di Allegri, che ripartirà da Napoli, abbiamo Stefano Eranio. Buon pomeriggio Stefano, come stai?
3: Ciao, bene, grazie.
0: Sono contento.
3: Poi, tutto,
0: se... tutto bene, bene, tutto bene. Bene. Siamo in attesa. Sai che a Napoli c'è il caffè sospeso e in questi giorni abbiamo l'allenatore sospeso. Nel senso che siamo lì, aspettiamo la rescissione. E a tuo avviso è una scelta corretta quella fatta dal Napoli, dal presidente Aurelio De Laurentiis, da Manna, nel post Conte, stagione Champions, aspettative alte, Allegri? È una scelta che condividi, Stefano?
3: Comunque è uno degli allenatori più vincenti, uno che comunque ci sa fare con gli organici che hanno personalità, è normale. Poi devi avere l'allenatore giusto, e quando si dice al posto giusto, perché comunque si hai la possibilità di interagire con il presidente e cercare di ottimizzare quella che è la rosa per poter rendere al meglio. Sai, è un insieme di cose, la miscela vincente è sempre un insieme di cose: l'allenatore è bravo, il presidente anche, e adesso la squadra capire dove
0: come verrà, anche perché Stefano qualcuno mugugna dicendo però Allegri ha fallito al Milan. Non è che abbia trovato una situazione proprio ideale, perché da quello che si percepisce, insomma, Ibrahimovic qualche problema lo creava, non è un caso che, mancata la Champions, comunque vengono esonerati Allegri, Tare, cioè di tutto di più, rivoluzionano per l'ennesima volta la società, quindi non era un ambiente proprio sereno quello del Milan, no?
3: No, anche perché non si sa chi comanda, chi fa la squadra, e sai, poi però, le parole, visto che io non sono dentro la società e dentro lo spogliatoio, c'è quello che si dice dopo, e soprattutto dopo una sconfitta che non ti ha permesso di andare in Champions, io ci vado un po' in punta di piedi, perché poi si fa presto a buttare fango dappertutto, perciò io non posso dire cosa sia successo. Certo che 5 partite alla fine, con un obiettivo solo, che era quello di portare la squadra in Champions, perché non c'erano le coppe, era un'annata perfetta per poter ritornare nel calcio che conta. Le ultime 5 partite ho visto il Milan veramente sulle corde, era un boxer che ormai aspettava
0: al tappeto, solo di finire al tappeto. Hai ragione, ho avuto anch'io.
3: Poteva perdere con chiunque, perché non c'era proprio nessuna speranza. Io a mio figlio l'avevo detto che non sarebbe andato in Champions. Dopo la partita di Genova, che era la penultima che ha vinto fortunatamente, ho detto
0: lì sembrava con la vittoria di Genova, poi d'altronde aveva Milan-Cagliari, Cagliari che si era salvato battendo il Torino, insomma sembrava la tavola apparecchiata e invece però, è arrivata la sconfitta.
3: Devo dire che però meritatamente ci è andato il Como, che comunque sia si spera che squadre come del genere, società del genere con giovani che buttano dentro i giovani, anche se di grandissima qualità, però hanno voglia di fare calcio, ecco, a me piace quello, ecco, perciò sono contento che sia andato comunque il Como, mi dispiace per il Milan, ma almeno il Como può essere comunque un traino per tante altre società.
0: Stefano, ti faccio una domanda su un calciatore quest'anno al Milan che secondo me è stato il migliore della stagione, Adrien Rabiot. Se il Napoli riuscisse a portarlo in maglia azzurra, tu che conosci il ruolo del centrocampista, che centrocampo sarebbe un centrocampo a tre, McTominay, Lobotka e Rabiot?
3: Sarebbe tanta roba.
0: Fenomenale.
3: Io me lo terrei stretto al Milan, perché almeno Rabiot, dico, io partirei comunque dalla spina dorsale, che tranne la punta, però Modric, Magnan e Rabiot sono comunque giocatori di grandissima qualità. E se dovesse andare al Napoli sarebbe veramente una beffa per il Milan, perché oltre a non aver ottenuto quello che otteneva, cioè perdere un giocatore che è leader, un giocatore che veramente è completo, dispiacerebbe, però sarebbe certamente un punto fermo nello scacchiere del Napoli.
0: Anche perché poi il rapporto con Allegri oramai è un rapporto consolidato. Stefano Eranio con noi, ti abbraccio forte Stefano.
3: Ti abbraccio forte anche io.
0: Grazie, grazie davvero. No. Allora facciamo così, tra poco arriva Vincenzo Perna, parliamo di economia, di possibile cessione del Napoli, di valore del brand Napoli, costruzione stadio con Marco Bellinazzo. Alle 14 le ultimissime su Ezequiel Ceballos, pubblicità.
4: Per il tuo veicolo scegli la qualità e la convenienza di Coreb. Tachigrafi digitali da 150 euro, impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreb i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un travel pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
5: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
6: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi! Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi! Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
7: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
8: Kiss Kiss Napoli.
9: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
10: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
11: E rieccoci nuovamente in diretta. Buon pomeriggio anche da Vincenzo Perna, ben ritrovati sia chi ci segue in radio che in TV al canale 76 del Digitale Terrestre della Campania su Kiss Kiss Napoli TV. Ritorniamo per quanto riguarda l'argomento che ha fatto tanto discutere nell'ultima settimana, questo podcast nel quale Matrizzetta conferma il fatto che in qualche modo c'è stata una chiacchierata con De Laurentiis per l'acquisto della società, un acquisto che però è stato rispedito al mittente come richiesta. Ne voglio parlare con Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore. Ciao Marco.
12: Eccomi, ciao, buon pomeriggio a tutti.
11: Senti, abbiamo discusso tanto, no, nel corso degli ultimi anni, Marco, su quanto eventualmente potesse valere la società sportiva Calcio Napoli. I numeri che sono venuti a galla, quei famosi 2 miliardi, mi sembrano un po' eccessivi rispetto a quello che può essere poi la valutazione di un club, seppur un club che negli ultimi 3 anni ha vinto 2 scudetti.
12: Beh, non c'è dubbio che parliamo di una valutazione che grosso modo vale più del doppio di quello che potrebbe essere un prezzo diciamo calcolato sui vari indici che vengono usati quando si deve appunto acquistare o vendere un'azienda. Un'azienda di calcio è un unicum ovviamente, però lo dico in maniera grezza, così almeno chi ci ascolta lo può capire senza che ci addentriamo in troppi tecnicismi. Uno di questi parametri ad esempio fa riferimento a quello che è il fatturato, i ricavi strutturali che ha un club. Di solito questi vengono moltiplicati per 3, il Napoli viaggia su 250 milioni, ecco, diciamo che una valutazione tra i 750 milioni e il miliardo per l'attuale Napoli sarebbe ragionevole, ecco. È chiaro che poi bisognerebbe capire qual è il progetto. Max Pizzetta lo ha spiegato, io credo che Napoli abbia quel potenziale, ma appunto il Napoli potrebbe valere quella cifra se gli investimenti e i miglioramenti a cui faceva riferimento Rizzetta fossero in qualche modo già parte del patrimonio del club. Penso a un certo tipo di stadio, penso al centro sportivo, quindi agli impianti che devono oggi essere dentro di un progetto di azienda sportiva. Però evidentemente Napoli questi impianti non ce li ha, anzi dovrebbe investire chi compra il Napoli per realizzare quegli impianti. Da qui l'idea appunto che i 2 miliardi e passa di cui si è parlato siano diciamo un prezzo sovradimensionato per quello che è l'attuale asset Calcio Napoli.
11: È un asset che ovviamente non ha lo stadio, non ha il centro sportivo, almeno per adesso. Noi ci basiamo ovviamente su quella che è la concretezza, no, delle informazioni che abbiamo attualmente, e questo di fatto non lo è. Ha parlato però Rizzetta spesso e volentieri dello stadio di Armando Maradona, non ha mai fatto allusioni in caso di acquisto del Napoli da questo gruppo che ovviamente lo vede come frontman quello di un nuovo stadio. Ha parlato molto di un impianto di fuorigrotta che andrebbe semplicemente rivisto, riammodernato, un po' come sta già provando a fare il Comune di Napoli e farà il Comune di Napoli per cercare di presentarsi alla candidatura ai prossimi europei e eventualmente ricavare da lì ulteriori fondi che servirebbero poi per andare a rimpinguare la società. Non ci sarebbe poi lo stesso, questa è la domanda diciamo che faccio a te, ma faccio anche un po' a me stesso, lo stesso conflitto che c'è stato un po' con negli anni con il Calcio Napoli, cioè un comune che comunque non ti vende e una società che ne ha bisogno poi di averne uno di proprietà?
12: Sì, guarda, il tema è molto semplice. È chiaro che se uno stadio più investi, più crei un ambiente capace di produrre servizi e attività sia nel match day che fuori dal match day, più ovviamente hai ricavi. Evidentemente il San Paolo, il stadio Maradona, può rendere di più con una serie di interventi uno stadio nuovo senza i limiti comunque che ha l'attuale impianto di fuorigrotta, non avrebbe un impianto nuovo e quindi potrebbe rendere molto di più. Per cui è solo una questione di scelta, cioè quanto vuoi investire, qual è il tuo periodo ipotetico di questo investimento, cioè il periodo in cui vuoi rientrare o pensi di poter rientrare, e quindi qual è il tuo progetto tecnico-aziendale del club. Evidentemente una semplice ristrutturazione importante dell'attuale impianto di fuorigrotta può migliorare le cose, ma dal mio punto di vista non può rappresentare la svolta di cui il Napoli necessiterebbe, di cui diciamo il Napoli avrebbe bisogno anche per mettersi in quelle condizioni di poter essere il club che Rizzetta ha descritto, perché diciamo condivido poi molte delle sue osservazioni, ma credo che ce le abbia in testa anche lo stesso presidente De Laurenti. Il problema è che appunto non sono state realizzate in questi anni, perché anche l'idea di una polisportiva, di uno sport di elite a Napoli che possa diciamo coinvolgere una città e possa coinvolgere la tifoseria nel mondo, rappresenta qualcosa di cui De Laurenti si è sempre parlato e che poi è la vera ricchezza dello sport a Napoli, del calcio Napoli, e che potrebbe oggettivamente, secondo me, con tutta una serie chiaramente di investimenti fatti, portare a una valutazione anche più ampia dei 2 miliardi per quello che è lo sviluppo dello sport business mondiale. Napoli ha queste potenzialità, il tema è che servono gli investimenti e serve un progetto a medio e lungo termine per realizzarli, perché non sono investimenti semplici appunto da mettere in campo.
11: Ecco Marco, nella tua disamina mi hai anticipato un po' il tema sul quale volevo andare con te nel corso di questa terza domanda, ovvero le polisportive, perché da altre parti, ovviamente cito quelle un po' più famosi, Real Madrid, Barcellona, lì sono abituati, ma basta andare anche ad Atene e succede la stessa cosa, ma non soltanto andando a mettere a confronto due sport, ma anche nello stesso sport, penso ad esempio alla Premier League, che vede tutte le squadre di Premier avere anche la squadra femminile. L'idea della polisportiva in Italia non è tanto navigata, quasi per nulla, direi assolutamente per nulla, qui da queste parti. Quanto ci si perde in termini economici a non magari provare questa via che chissà può essere remunerativa?
12: Guarda, non lo è, perché tendenzialmente finora non è stata remunerativa, nel senso che i modelli a cui fa riferimento sono modelli in cui poi il calcio, l'attività maschile, finanzia il resto. Però questo nasce anche in contesti in cui alla base magari di determinati club, Real Madrid, Barcellona, lo stesso Bayern Monaco, ci sono appunto strutture associative molto legate al territorio, e quindi il calcio svolge quella funzione di finanziamento della polisportiva. Nel caso specifico però adesso, per esempio nel Napoli, penso che anche quello che abbia in testa questa con i suoi soci, c'è il fatto che sul fronte basket c'è un progetto che è quello del NBA Europe che sta nascendo, che promette di rendere redditizio anche l'investimento nel basket in Europa come lo è dall'altra parte dell'oceano, e che quindi può oggettivamente creare delle sinergie. Quindi a mio avviso la polisportiva è un modello che deve legarsi però a strutture associative più ampie, che quindi che coinvolgano il territorio, perché chiaramente la remunerazione che può avere dal calcio non ce la può avere da altri sport a parte il basket, come dicevo, e quindi devi avere un progetto anche, lasciami dire, sociale in qualche modo, che poi è quello che in realtà in Italia non ha mai attecchito, perché i pochi modelli di cooperativa che abbiamo avuto si sono basati su esperienze molto particolari, penso alla Benetton negli anni passati, che poi è stata dismessa, in cui appunto c'era più un imprenditore al comando che finanziava vari sport in maniera quasi filantropica e non un vero e proprio modello aziendale, che invece oggi può avere un senso, ma ripeto, con questi connotati sociali.
11: Che sarebbe la cosa migliore, questo per aumentare i ricavi e ovviamente diffondere lo sport in una maniera organica, che non sia soltanto magari calcio, perché credo che guadagni abbastanza il Real Madrid, sicuramente molto dal calcio, ma anche tanto dalla squadra di basket, quindi tutto sommato ci si può legare in maniera assoluta, anche perché come brand Napoli, anche con la Coppa America, Marco, può essere sempre più appetibile, no, dai grandi capitali.
12: Sì, io credo che sia appunto un insieme di fattori che oggi sta mettendo Napoli nelle condizioni di poter come dire, immaginare certi investimenti e anche una remunerazione diversa di questi investimenti, da lì l'interesse di Maxi Pizzetta, dei suoi soci, ma insomma ci saranno, e c'è l'interesse anche di altri fondi americani che guardano ai migliori asset in Europa, e Napoli oggettivamente lo rappresenta al meglio tutto ciò.
11: Grazie davvero Marco, e ovviamente buon lavoro.
13: Grazie, buon lavoro, a presto.
11: Grazie, grazie davvero al collega del Sole 24 Ore, Marco Bellinazzo, con il quale chiudiamo questa prima ora di Radio Gol. Ma voi state lì, perché davvero soltanto 40 secondi di pubblicità e poi ovviamente ritornerà in studio il nostro direttore Walter De Maggio per la seconda ora della nostra informazione sportiva. Tra poco.
14: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
15: Ma che felicità scodinzolare.
14: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
16: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
0: Pronti, pronti a vivere la seconda ora della nostra informazione sportiva. Allora, buon pomeriggio da Walter De Maggio, sono le 14, saluto anche l'avvento di Fabio Esposito in regia. Continueremo a parlare di mercato, soprattutto aprendo al tema Ezequiel Ceballos, seguito da tempo dal Napoli, calciatore argentino in forza al Boca, al momento non ha rinnovato, ma questa è la settimana decisiva. Perché? Perché il Napoli ha un accordo col calciatore già da tempo, però ovviamente adesso il tempo comincia a stringere. C'era una vecchia frase bellissima, no? Di Edoardo De Filippo: ogni cosa ha il suo tempo, certe volte il tempo ci mette troppo tempo. Ecco, quel troppo tempo che a volte purtroppo frena talune trattative del Napoli, in questa settimana il tempo dovrà essere chiaro, perché è una sorta di deadline. Al termine della settimana, se il Napoli non presenterà l'offerta definitiva al Boca, il calciatore valuterà due cose. La prima è il rinnovo col Boca, restando in Argentina. Vi ricordo che in Argentina la scadenza naturale del contratto è al 31-12 del 2026. La seconda opzione è valutare proposte di altri club che al momento sia il suo entourage sia il calciatore non hanno neanche preso in considerazione, perché Ezequiel Ceballos vuole il Napoli. Hanno l'accordo con il Napoli, e però il Napoli deve finalizzare, no? Perché se non finalizza in settimana, dopo diventerebbe un problema. Abbiamo in diretta il capo allo sport del quotidiano Roma, Salvatore Caiazza. Buon pomeriggio, Salvatore.
17: Buon pomeriggio a te, caro Walter, ai tuoi radio telespettatori.
0: Ho provato a fare insunto una sintesi della trattativa Ceballos. È la settimana decisiva, è la settimana del dentro fuori. Il ragazzo ha talento, tanto da vendere. Il Boca rivendica comunque di volere una sorta di buonuscita, perché è vero che potresti prenderlo al 1 gennaio a parametro zero, sempre che però il calciatore non decida poi di rinnovare in assenza di acquisto a titolo definitivo del Napoli.
17: Assolutamente sì, Walter, è un profilo, poi gli argentini lo sai, hanno un feeling particolare con questa piazza. Poi lui si chiama come Lavezzi, quindi come il Pocio Ezequiel, quindi ci sono varie situazioni che potrebbero far veramente esplodere questo ragazzo nella piazza azzurra. E come dici tu, il tempo sembra tanto, però si assottiglia sempre di più. Anche
0: insomma, gli argentini non aspettano all'infinito, perché l'accordo, ma hanno bruciato tutti sul tempo. L'accordo è fatto da tempo con il calciatore, con il suo entourage, ingaggio, contratto di 5 anni a salire. Tra l'altro, intuizione di Manna in quel ruolo lì, Alisson Santos, avere come alternativa Ceballos, beh, insomma, ragazzi, sarebbe veramente importante. Va detto, questa... prego, scusami, Salvatore.
17: No, è la riprova che comunque c'è l'ambizione di giocare col 4-3-3, altrimenti non vai a prendere un altro esterno alto che ti supera l'uomo. E quindi
0: avendo Alisson, tu dici, aspetta che c'ho una provocazione, perché devi sapere che ci raggiunge in diretta al telefono Diego Armando Maradona Junior, che voi incontrate ogni giorno in Diego C'è, e Diego C'è anche a Radio Gol. Buon pomeriggio, Diego.
18: Grazie, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, siamo con Salvatore Cazza, stiamo parlando, che ti saluta.
18: Ciao, Salvatore.
0: Stiamo parlando di Ezequiel Ceballos. ho raccontato agli ascoltatori che questa è la settimana decisiva. Il Napoli deve affondare il colpo, il Napoli deve formalizzare l'offerta al Boca e acquistare il calciatore. In caso contrario, il calciatore A potrebbe scegliere di rinnovare con il Boca, B iniziare a valutare le altre offerte che gli sono pervenute e che a oggi lui non ha neanche preso in considerazione. Ora Diego, io ti faccio una domanda secca, credo di conoscere la risposta. Il Napoli in quel ruolo c'ha Alisson Santos, vorrebbe Ceballos, ma gli torna Nualang, che però va al mondiale. Ora, se tu dovessi scegliere tra Ceballos e Nualang,
17: io conosco la risposta.
0: Qual è la tua risposta, Diego?
18: Perché
0: che domanda del cacchio che ti ho fatto.
18: No, lo sapete, per me Lang è un giocatore che non si è dimostrato all'altezza del Napoli e vorrei vedere Ceballos, dare una possibilità a un giocatore molto forte, perché secondo me Ceballos è un giocatore molto forte.
0: Ma può giocare anche a destra eventualmente in un 4-3-3 o ce lo vedi lì a sinistra dove ricordiamo c'è Alisson?
18: 4-3-3 secondo me può fare entrambi i ruoli esterni, 4-2-3-1 può fare anche il sottopunta, perché è un giocatore che può fare il sottopunta, e ti dirò di più, tu sai che io ho una fissazione con il falso 9. Potrebbe essere un bel falso 9.
0: Però vado allora da Caiazza. Però Salvatore, ascoltando con dovizia i particolari Diego, cioè può fare il sottopunta, De Bruyne e Vergara, può giocare a destra, Politano Neres, può giocare a sinistra, Alisson con attualmente Lang, e può fare il falso 9, però attualmente ci sono Højlund, Lucca, Lukaku, Giovane, Caiazza, qualcuno comincia a essere veramente di troppo, eh?
17: Ma certo, perciò ti dico, quando tu parlavi di tempo e hai ricordato quello che diceva Edoardo De Filippo, e bisogna affrettarsi, perché sembra lontano il ritiro, ma io credo che Allegri, Diego lo sa e anche tu, ha bisogno di una rosa per partire bene, hai bisogno di una rosa che poi ci sono calciatori che dovrai utilizzare. Perché nell'anno
0: posto, però è un anno particolare, Salvatore.
17: Però nell'anno in cui sì, sicuramente. Però.
0: No, dico particolare, sai perché? Perché a Di Maro già i 5 del mondiale non ci vanno. E quindi, sai, tu Lang non lo puoi proprio valutare. Allora lì puoi valutare Lucca e non Lukaku, puoi valutare Vergara e non De Bruyne. Vabbè, McTominay, che vuoi valutare?
17: No, dicevo, nell'anno post scudetto 2023,
0: sì.
17: Io ero a Di Maro e ho visto una squadra che si allenava e che poi sono andati via tutti. E Garcia si è ritrovato qualche titolare a Castel di Sangro e poi già a campionato iniziato. Quindi io credo che quegli errori non vanno più commessi e serve una squadra. Al di là adesso se torna Lang dal mondiale, quando torna e come torna, ma credo che una base fondamentale ci debba essere.
0: Ecco Diego, tra l'altro ritorneranno, a proposito di base, come ci raccontava Caiazza, torneranno alla base Rafa Marin, Marianucci, Kajust, Lindstrom, Ngonge. Secondo te di questi 5, Allegri, qualcuno lo valuterà per poi farlo restare al Napoli?
18: Secondo me i due valutabili sono solo Rafa Marin
0: e Marianucci.
18: No, gli altri oramai... Prima trovo una sistemazione e meglio è.
0: E purtroppo devo dire, siccome Caiazza ha fatto riferimento proprio a quel ritiro, a quella stagione post scudetto Spalletti, Napoli lì fu spiazzato da Spalletti Giuntoli, si affrettarono le operazioni con Lindstrom, con Cajuste, anche con Nathan, tre operazioni assolutamente sballate, e si proseguì a gennaio con Cyril Ngonge, pagato 18 milioni. Detto questo, Salvatore Caiazza, uno che invece sarà disponibile nel ritiro di Di Maro, sarà Lorenzo Lucca, che Allegri voleva al Milan. Allegri lo stima molto. Quindi io su Lucca direi che invece si apre una grande possibilità, Salvatore.
17: Assolutamente sì, anche perché è un giocatore di proprietà del Napoli. E il Napoli oggi ha bisogno di un vice Højlund, o di uno che fa la riserva, o di uno che gli gioca a fianco, dipende da come sarà lo schieramento del Napoli. È naturale che però Lucca deve dare qualcosa in più rispetto a quello che ha fatto l'anno scorso,
0: certo,
17: sia nel Napoli sia nel Nottingham Forest, perché altrimenti rischia anche quest'anno di finire ai margini del Napoli, secondo me anche di qualche altra squadra.
0: Ecco, però allora, visto che stiamo parlando di organico, perché De Laurentiis l'ha detto, il Napoli ha più di 30 giocatori, dovremmo fare valutazioni nei 30, Diego, perché qui sta passando sotto traccia. A parte Lucca pagato 35, il Napoli ha preso anche dal Verona Giovane 20 milioni. Ora vi sto sentendo parlare di Alisson, Noah Lang, eventuale Ceballos, Vergara, Politano, Neres, Højlund, Lucca, Lukaku, De Bruyne. Scusami Diego, e Giovane pagato 20 milioni che fine fa?
18: Giovane pagato 20 milioni penso che debba restare, perché è un giocatore sul quale il Napoli ha fatto un investimento e almeno si è dimostrato un ragazzo disponibile al sacrificio e disponibile ad imparare, cosa che tanti altri non hanno fatto. Quindi 1000 Giovane piuttosto che altri giocatori che vestono la maglia del Napoli ma non hanno capito che se la devono meritare.
0: Ho capito, però Diego, non è che te li puoi tenere tutti, perché poi degli investimenti sono stati fatti.
18: Io, Luca,
0: no?
18: Se vuoi sapere la mia, io Lucca non lo terrei.
0: Lucca non terrei, lo terrei.
18: Né Lucca, né Lang e né Lukaku, onestamente.
0: Va bene. Diego, tu torni domani a mezzogiorno, come sempre, con Miranda. Appuntamento a domani. Grazie Diego.
18: A ciao, domani, Diego. Un bacio grande, Valte, forza Napoli sempre.
0: Sempre, ciao, sempre. Vado da Salvatore Cagazza per due motivi, Salvatore, proprio prima di salutarti. La prima considerazione è, continuo ad avere conferme che il Napoli vuole Mario Chila della Lazio, sì. Ok? Sì. E io però una considerazione la voglio fare. Allora, è vero, perché è vero, che il Napoli non rinnova Juan Jesus e tu comunque un altro lo vuoi prendere. Però dico, scusate, ma il Napoli nelle ultime sessioni di mercato ha speso 40 milioni per Buongiorno, 40, 35 per Beukema, 75, 10 per Marianucci, 85, 15 per Rafa Marin, 100, e dico, ma porca miseria, 100 milioni e siamo punti a capo, serve un difensore.
17: Eh sì, Walter, perché comunque Rafa Marin anche lui ha dovuto trovare un po' di spazio al Villarreal e devo dire che ha fatto bene. Marianucci è andato al Toro dopo purtroppo quella situazione che si è venuta a creare.
0: Beh, il riferimento non era loro, il riferimento chiaro,
17: no,
0: e palese.
17: Assolutamente.
0: Sono 40 Buongiorno, 30 Beukema.
17: Dei giocatori, perché poi lo sappiamo bene, oggi diciamo una cosa, domani veniamo smentiti, perché comunque ogni stagione fa storia a sé. Io credo che Marianucci, e lo ripeterò fino all'infinito, credo che Marianucci sia un grandissimo difensore centrale.
0: Io dico che è anche un grande investimento, perché avrà una 2000, grande carriera.
17: 2004, e scherzando in una trasmissione dove vado, dico, ho detto a più riprese sarà il capitano del Napoli tra 2 o 3 anni. Vedremo.
0: Vedremo. Senti Salvatore, a proposito di investimenti, no? Ora magari chiedo anche scusa, può essere un riferimento che, credetemi, è casuale. Il riferimento è solo casuale. Ma siccome il Napoli ha veramente investito tanto, 40 Buongiorno, 35 Lucca fanno 75 e 20 Giovane 95, per essere chiari 100 milioni. Questi tre calciatori sono tutti e tre gestiti da Giuseppe Riso. Senti Cagazza, io lo chiedo a te, ma tu li reinvestiresti 100 milioni su questi tre?
17: No, allora, siccome io sono abituato a dire quello che penso, e soprattutto
0: è per questo che siamo dietro, molto amici.
17: Dico, e già te l'ho detto qualche puntata fa quando mi hai chiamato.
0: Sì.
17: Io non vorrei che l'arrivo di Giovane sia stato conseguente la consecutio della partenza
0: di Lucca. Vabbè, scusami Salvatore, ma è palese, vi sistemo Lucca al Nottingham, dovete acquistare Giovane, non c'è dubbio.
17: Quindi io non li investirei sinceramente, però col senno del poi possiamo fare tutti i conti di questo mondo, non ci troveremo mai. Però ti arriva un attaccante come Lucca da 14 gol con l'Udinese
13: che Conte aveva visto bene, aveva comunque fatto seguire, e purtroppo poi non va, e non è che tutte le, allora che devono dire alla Juventus con...
0: Però non è esattamente così, Salvatore, anche qui voglio ristabilire un po' di verità, perché se no ci raccontiamo cose. Conte voleva darvi Núñez. Conte voleva darvi Núñez. Il problema di darvi Núñez era che più o meno la quota da pagare era uguale. Solo che Luca guadagna X e Darwin Núñez pesava 6 milioni l'anno, e sì, quindi poi è stato preso Luca. Però Conte voleva, anche quando dicono Beukema, ragazzi, ma Conte Beukema non è che era proprio impazziva, Conte voleva Shaloba del Chelsea, cioè non ci giriamo intorno con i nomi, Conte aveva indicato Shaloba. E per Conte, questo ve lo dico con certezza, pagare 34 milioni Beukema era un errore. Così come Conte non volevano Alang, aveva indicato Ndoye. Poi lo stesso Conte, appena ha saputo la richiesta del Bologna, ha detto: per carità, prendiamo Alang, ma guardate che Beukema, Alang e Beukema, Alang e Luca non erano scelte di Conte. Questo deve essere molto chiaro, cioè non possiamo raccontare cose che non esistono, perché se no non va bene.
13: Sì, sì, nel senso che ha dato l'assenso poi, perché poi certe operazioni non si possono fare, perché lo hai detto tu, il Napoli doveva dare un tetto agli ingaggi, vero, che già era molto alto. Arrivava Núñez ed era molto alto, e molto, era sicuramente un elemento diverso da Luca. Ma ripeto, ho ascoltato prima con attenzione Diego. Secondo me Luca può fare bene l'anno prossimo con Allegri.
0: Anche secondo me.
13: Trovi un allenatore che ti vuole, perché ti conosce, perché sa quello che puoi dare, e tu dall'altra parte, Luca intendo, ti rendi conto che hai la giusta motivazione per poter dimostrare il tuo valore all'allenatore che ti ha voluto, secondo me può cambiare qualcosa.
0: Io ringrazio Salvatore Cajazza e Roma. Ciao Salvatore.
13: Ciao Walter, io ringrazio voi. Buona giornata.
0: Allora, sul piatto adesso rimetto quello che è un argomento che devo dire molto caldo in città, quello dell'eventuale cessione da parte del presidente, che però ha detto: state tranquilli tifosi, fin quando ci sono io il Napoli in ottime mani. Però insomma, questa cordata di imprenditori americani qualcosina l'hanno fatta arrivare all'orecchio di De Laurentiis. A me risulta molto in più per il Bari che per il Napoli, poi ognuno ha le sue fonti. Antonio Corbo, Repubblica, caro maestro, mi mancavi. Antonio,
19: ciao.
0: Ciao Antonio, buongiorno. Senti Antonio, ma secondo te alla fine sul piatto, no, visto che l'anno prossimo Napoli o Bari, uno dei due club andrà ceduto, che scelta potrebbe fare il presidente?
19: Ma certamente c'è del Bari,
0: che evidentemente non ha l'appeal anche economico, e del brand Napoli e della potenza del Napoli, la portata del Napoli, una squadra che purtroppo il Bari è appena retrocessa in C.
19: Sì, ma c'è un ragionamento abbastanza evidente. Bisogna conoscere non solo il calcio, ma conoscere le due città. A Napoli De Laurentiis ormai ha una certa credibilità. È dal 2004, sono 22 anni, tra critiche e applausi sono stati ottimi 22 anni. A Bari il figlio credo che cammini con la scorta, sono molto deluso.
0: C'è un clima molto pesante lì,
19: molto pesante, per le promesse mancate. E perché il Napoli lì si è presentato con tante promesse, ha avuto il club gratis dall'attuale presidente della regione, allora sindaco, e quindi io penso che parlare di De Laurentiis a Bari è come bestemmiare in chiesa.
0: Tra l'altro, dalle cronache, anche un collega molto bravo sul Bari, un collega amico che conosco da anni, Michele Salomone, sembrerebbe che proprio perché si è finiti all'inferno, perché la Serie C è un inferno, sembrerebbe che De Laurentiis padre Aurelio abbia chiamato Pierpaolo Marino per affidargli le chiavi del Bari, e per farlo tornare laddove la piazza ai Bari vuole, cioè in Serie A. Poi capiremo se Pierpaolo Marino accetterà, se la sentirà di ripartire dalla C come fece esattamente a Napoli con gli inizi dell'era De Laurentiis. Antonio, e visto che tu...
20: è un'ottima scelta.
0: E mi sembrerebbe, anche perché Pierpaolo Marino, gioco forza, ha dovuto conoscere categorie a Napoli che non conosceva. Antonio, un altro tema caldissimo è quello dello stadio. De Laurentiis ha ribadito per l'ennesima volta che i rapporti con il comune e con la regione non sono buoni, che il comune e la regione ostacolano il nuovo stadio, vogliono solo ristrutturare quel C puntini puntini del Maradona finanziato alla regione, e lui vuole costruire lo stadio nuovo. Questa volta, dopo Bagnoli, l'area individuata sembrerebbe essere quella delle raffinerie della Kuwait. E ritieni sia possibile nei tempi, come dice De Laurentiis, visto che quei terreni hanno bisogno di una bonifica?
20: Sono tutte manovre
0: politiche.
20: Così. No, politiche, no. Di strategiche di De Laurentiis per mettere un po', è la sua speranza, il comune e la regione alle corde. Mm. Non c'è più De Luca, oggi c'è una situazione politica in regione diversa. Napoli, comune e regione, Fitto, sono in non solo nello stesso segno, attenzione, ma sono in assoluta pace e insieme stanno lavorando, garantiscono all'UEFA di fare in regola il Maradona per gli europei. Quindi io non capisco perché si debba fare uno stadio altrove. Per quanto riguarda la Kuwait, mi espongo in maniera non convinta, perché io quando parlo devo essere certo, significa che devo aver studiato la situazione. Quella zona, quando io ero più direttamente nella funzione giornalistica ed ero caporedattore di Repubblica, l'abbiamo seguita perché doveva essere delocalizzata la raffineria e portarla addirittura nella zona di Capua. Non ti dico, intervenne anche il vescovo della zona ed altro. Quindi la delocalizzazione degli impianti credo che sia quasi impossibile. Lì si raffinano tutti i grezzi che arrivano, tranne la Shell che si fa a Genova. C'è una situazione, cioè si ragiona su quello che è impossibile, cioè così come ogni tanto vedi ci sono dei colleghi che parlano per parlare, uno so già due che mi chiamano, mi chiedono di parlare, dare un giudizio su Vlahovic che costa 12 milioni l'anno ed è stato uno dei problemi della Juventus. Ma dico, ma è possibile mai parlare di Vlahovic a Napoli?
0: No, però io sono interessato allo stadio, sai perché, Corbo? Perché io ho buona memoria.
20: Però, allora, nella zona di...
0: No, devo farti una domanda, Corbo, sì. E prendo spunto, ti cito.
20: Su Bagnoli io sono stato categorico.
0: Esatto.
20: Io ti assicuro che se mi chiami domani o dopodomani studio le cose e poi ti do un parere certo, perché la prima cosa che bisogna fare... Ecco, io ho fatto sempre il cronista per una vita. Certo. La prima cosa, io andrei all'autorità portuale, dove sono persone, c'è un segretario generale che tra l'altro è anche di Fosso del Napoli, una persona molto competente e per bene, si chiama Grimaldi. Io andrei lì, io cronista, e andrei a chiedere: scusi dottor Grimaldi, ma nella zona di Guetta è mai possibile costruire? Qual è la situazione? Quali sono le prelazioni? Quali sono le opzioni?
0: Lo faremo senz'altro, perché Corbo, la ricordo quella tua frase. Quando si parlò di Bagnoli, sì, Corbo, il presidente dice che vuol fare lo stadio nuovo a Bagnoli. Citazione.
20: Il cantiere che si poteva fare con la Vera, che c'era il cantiere per lo stadio.
0: Proprio non me la vuoi far fare, sta citazione.
20: No, valla,
0: citazione di Antonio Corbo, lo stadio a Bagnoli, perché poi io la faccio mia, ma ti cito sempre, non vedrà mai la luce come il ponte sullo stretto. Adesso poi era nato il Caramanico, ora è la Kuwait. Secondo me De Laurentiis sullo stadio non lo farà mai, Antonio.
20: Ma non lo farà mai, ma attenzione, parliamoci chiaro. Mm. Occorrono tanti e devono coincidere tanti vantaggi in un eventuale progetto di fattibilità per poi cominciare i lavori. Ma c'è un problema cose contestuali. Non si può pensare di fare qualcosa e mettere una pietra. C'è un problema di urbanistica, ma si deve riunire il consiglio comunale e dire si deve, non basta il sindaco, attenzione, qui ci vuole il consiglio comunale con maggioranza rilevante per dire sì, per questa città è utile spostare il campo da quest'altra parte e non va bene a fuori rotta. A fuori rotta che facciamo? Questo monumento che diventa una cattedrale nel deserto. Cioè, siccome né io né De Laurentiis né molti della mia età vedremo questo giorno, e allora di che parliamo?
0: Tra l'altro, a margine, siccome si parla molto del centro sportivo, si era ipotizzato Monteruscello, poi si era detto no su Civo, presidente il primo settembre disse questa è la prima pietra e la bozza di un accordo che io sto per fare per l'acquisto dei terreni, e siccome ha ribadito che non ci sono problemi per il centro sportivo, io sarei la persona più felice al mondo. Devo anche però registrare, è corretto che io lo dica, due cose. A, che magari non è vincolante la prima cosa che vi dico, cioè che la società sportiva Calcio Napoli ha chiesto l'ennesima proroga alla famiglia Coppola, proprietaria dei terreni.
20: Sì, l'ho scritto pure io, no, te lo esatto. Confermo. Anzi,
0: però cose... Corbo, questa cosa può starci, cioè io ho bisogno di tempo per acquistare i terreni, bonificarli, fare il nuovo centro sportivo, fammi stare ancora, dico per dire, 24 mesi, va bene? E quindi 48 mesi, non lo so. La cosa che non mi torna è che mi risulta che De Laurentiis sta attenzionando l'asta che a breve ci sarà sull'hotel che è andato nel fallimento e va all'asta, che si trova lì. Vorrebbe acquistare quell'albergo. Se acquisti quell'albergo, mi sa strano che fai il centro sportivo da un'altra parte.
20: No, ma io non solo te lo confermo, ma è tutta una storia che conoscono bene anche gli specialisti, gli avvocati di Santa Maria Capua Vetere. Questa è una pista molto attendibile.
0: Sono molto contento che tu abbia le stesse informazioni, perché insomma
20: le informazioni sono sempre le stesse.
0: Proverà ad acquistare l'albergo all'asta.
20: Sì, le cose che non tornano, quando non si incontrano mai le utopie, le piste certe sono sempre parallele, vanno sempre nella stessa direzione.
0: Un abbraccio speciale ad Antonio Corbo. Ciao
20: buon
0: Corbo,
20: ciao.
0: Grazie, buon lavoro anche a te. Tra poco, a proposito di settore giovanile e di vivaio, che è un po' il mio cavallo di battaglia, perché qualcuno dice, ah, tu non perdi mai occasione per specificare. No, io non perdo. Io vedo che la primavera è andata in A2, è retrocessa. E quindi, secondo me, va fatto un lavoro specifico. E il lavoro specifico deve partire dalla casa, dal centro sportivo e dagli investimenti. Perché ha ragione Grava, ma come fa Grava a garantire una primavera di alto livello se deve friggere da anni il pesce con l'acqua? È impossibile friggere il pesce con l'acqua. Tra poco ne parliamo con chi lo conosce, il mondo dei vivai, ovvero Enzo Montefusco. Pubblicità.
1: Da sempre Iveco è sulla strada con te, e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
21: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
22: La risposta è sempre Daily.
23: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
24: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
25: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
24: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
25: E sai perché?
24: Perché siamo da più me.
25: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli. Giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.

0: Buon pomeriggio da Walter De Maggio. Allora, ci sono dei temi di grande attualità che sono lo stadio nuovo e il centro sportivo alias settore giovanile. Perché? Perché evidentemente questo garantirebbero un Napoli nel futuro ancora più competitivo. Parliamone di questi due aspetti. Innanzitutto voglio salutare il collega del mattino Gianluca Monti. Buon pomeriggio Gianluca.
1: Buon pomeriggio.
0: E il rettore emerito dell'Università Federico II di Napoli, il professore Guido Trombetti. Caro professore.
2: Ciao,
0: buon pomeriggio. Allora, tema stadio, tema anche centro sportivo. De Laurentiis, fin qui, parto da Guido Trombetti, non è che ha fatto un capolavoro, di più. Cioè, ragazzi, quello che ha fatto De Laurentiis nel Napoli, con il Napoli a Napoli, è qualcosa in più del capolavoro, è la Gioconda. Lui ha dipinto la Gioconda. Ora però, per mantenere quel quadro, hai bisogno di un fatturato tale che te lo consenta. Il fatturato del Napoli è arrivato al picco, cioè il Napoli ha overperformato. Non può andare oltre quel fatturato se non di un 10%, quindi pochissimo. E ha bisogno come il pane, ogni anno della Champions. Perché se non vai in Champions sono dolori. Ora, mentre tu per la Champions prima te la andavi a giocare, c'erano Milan, Inter e Juve sicure, te la giocavi da Napoli con la Roma, con l'Atalanta, oggi c'hai una variabile impazzita, il Como. Detto questo, la condizio sine qua non è la Champions, oppure De Laurentiis è un bivio, o vende e quindi passa la mano, non sappiamo a chi, l'alternativa

0: Uomini di Panico qui su Kiss Kiss Napoli con i vostri amici del cuore Enzo e Mario. Si parla di mezzi di trasporto, ma della vostra infanzia.
1: Esatto.
0: Si parla di tricicli, cavallucce, cose varie.
1: Ed è bello che qualcuno ci ha mandato anche delle foto.
0: Che belle le foto, perché
1: sì,
0: ti fanno ricordare cose che non ricordi magari.
1: Ma poi ti riaccendono la memoria visiva, che è un'altra cosa. Peppe 62 ci manda proprio la foto del cavalluccio rosso con le rotelle.
0: Sì, sì.
1: È bellissimo. E dice:
0: questo è quello che andava tipo fisarmonica, che tu saltavi sopra e andava.
1: Sì,
0: avanti,
1: perché è fatto con la parte davanti, cioè con la testa,
0: sì,
1: che è diciamo
0: distaccata dal corpo.
1: Distaccata dal corpo, perché quindi tu facendo forza con le rotelle cercavi di andare avanti.
0: Sì.
1: E lui dice: questo è il mio primo mezzo di trasporto, il cavalluccio. Penso a quei tempi, fine anni 60, un po' di anni fa. Tanti pericoli scampati, perché sulla discesa con le rotelle andavi, non avevi freni, perché poi non frenavano sti cosi qua.
0: Soprattutto noi tutti furbi che andavamo a prendere le discese, quelle belle ripide.
1: Ma perché del brivido?
0: Perché dovevi sentire il brivido della velocità, è pericolosissimo. Poi
1: Ciro dice: buonasera amici, da ragazzi costruivamo il carruccio in legno, proprio il carrettino in legno, senza manubrio, anche col manubrio, con le ruote in acciaio. Eravamo una generazione molto inventiva. Molto inventiva, adesso si è persa un po' quella cosa. C'è da dire che ovviamente ai giorni nostri i ragazzi hanno acquisito tante skills, come si suol dire, tante capacità, tante abilità. Però molte le si sono perse. La cosa della creatività, dell'inventiva, del doversi un po' arrangiare e inventare proprio perché non avevi
0: poco, avevi poco e niente, e quel poco e niente a te bastava tantissimo.
1: Certo,
0: facevi volare la fantasia, e questa è anche la nostra nostalgia, rivivere il passato anche un po' per analizzare quello che è il presente di oggi.
1: Sì.
0: Che è, devo dire, molto molto molto diverso già rispetto a noi.
1: Pensa che qualcuno appunto ci ha scritto: io la mia infanzia era fine anni 60, quindi figurati quante cose sono
0: noi
1: cambiate.
0: Noi, pur avendo avuto l'infanzia nei primi anni del 2000 fondamentalmente.
1: Vabbè, anche anni 90,
0: fine anni 90, però non differisce tanto da questa qui,
1: No,
0: avevamo qualcosa in più, ma un po'
1: per certi versi più analogici che digitali anche noi. Quindi continuate amici, fra poco rafficone finale dei vostri messaggi. Apriamo il garage dei ricordi. Qual è stato il vostro primo mitico veicolo

0: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche. Da tre generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
1: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
0: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
1: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
0: Fino al 18 giugno con carta Essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
1: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
0: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di 499,99 euro. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a 399,50 euro. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
3: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
4: La risposta è sempre Daily.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: te.
1: Ma buona settimana, buon fine mese.
0: Buona vita.
1: Buon Natale.
0: No, manca tanto, manca tanto, ti prego, non ci stressare. Non ci stressare. Chiudiamo la nostra nostalgia di quest'oggi, perché stiamo scavando nei ricordi di ciascuno di noi per quanto riguarda i veicoli dell'infanzia, quindi quegli scooterini, le macchinine, i trattorini che guidavamo ovviamente da piccoli, quelli che erano per
1: e
0: bambini.
1: E le minchiate a loro legate, perché siamo tutti presi dalle discese senza freni e si andava a sbattere nei muri ridendo.
0: Ma perché facevamo queste cose? So. Io ho un ricordo, voglio chiedere a te, anche a Fabio Esposito, ma volendo anche a tutti gli amici, se è un ricordo vero, visto che a volte ti capita di ricordare cose che non sono mai esistite.
1: Sì.
0: C'era anche la macchinina formato taxi. Cioè che un bimbo era avanti e portava un altro dietro.
1: Può essere.
0: O me la sono sognata ed è rimasto nei miei sogni.
1: Può darsi che l'hai sognata. Ma è un sogno che magari viene da qualche altra cosa. Ascoltiamo,
0: la voglio
1: però
0: cercare.
2: Buonasera, Enzo dalla Skoda. Ragazzi, che ricordi il mitico cavalluccio rosso, la macchina a pedali. Che poi all'età di 30 anni, io sono il 72, all'età di 30 anni ho regalato a mio figlio, non quelle che avevo io, gliele ho ricomprate. E mio figlio ogni volta si faceva comprare qualcosa di nuovo tra motorino, auto, camioncini,
1: però quelle che guidavi tu,
2: cavallucci rossi e vari. Praticamente nella stanza era tutto parcheggiato a spina di pesce. A un certo punto l'ho minacciato, gli ho detto: fatti regalare qualche altra cosa, ti traccio le strisce blu e mi vavo parcheggio.
1: Ci sta come ragionamento, però quelle nuove credo siano grosso modo tutte con il telecomando.
0: Molte
1: pedali,
0: sì.
1: Pedali ce ne sono ancora, non lo so, chiedo.
0: Ma può darsi che ci siano, però sono dal sapore vintage magari. Comunque ho cercato la cosa del taxi, a quanto pare c'erano, però non c'era il passeggero.
1: Era
0: taxi ed era per un singolo.
3: Amici, buonasera, Ciccio.
1: Ciccio.
3: Amici, allora, quello che ricordo in particolare, vabbè, ho avuto altre cose, tricicli, biciclette, eccetera, però quello che mi ricordo che all'epoca era fighissimo era il monopattino. Mio padre me lo regalò per Natale, ovviamente tramite un finto Babbo Natale. Però all'epoca, diciamo, era
1: quello vero, ti ha regalato
3: altro. Bello proprio.
4: Sì, buongiorno ragazzi, anzi buon pomeriggio.
1: Bene,
4: io quello che più mi ricordo è la mitica Safari, bordo metallizzato,
1: la Jeep.
4: Diciamo, non ero tanto piccolo, potevo avere probabilmente una decina d'anni.
1: Ma
4: io
1: di
4: facevo
1: più
4: delle impennate esagerate.
1: La cross.
4: Oggi mi vengono i brividi. Dicono: Madonna, ma che folle che ero.
1: Ripensando tutti noi a ste minchiate che
0: come
1: facevamo.
0: Caspita facevamo, incredibile.
5: Amici, buonasera, Giovanni da Casapulla.
1: Ciao.
5: Io mi ricordo da piccolo, mi piaceva tantissimo guidare il go-kart a pedali. Praticamente sta macchinina che
0: bello
5: prima era un go-kart, e però dovevi pedalare. E mi ricordo che in qualche curva ci cappottavamo, ma di brutto.
0: Certo, per forza.
1: Poi prendevi il resto quando tornavi a casa. Da Cremona e Mone è così.
6: Ragazzi, buongiorno. Ciao. Le skateboard, poi la BMX, la bicicletta.
7: Ragazzi, buon pomeriggio. Ragazzi, anni 90, il mitico Tenere con il tasto che da 12 passava a 24 volt ed era più veloce. È una cosa esagerata, bellissima.
0: Là era proprio quel periodo in cui si switchava da totale analogico a più, diciamo, evoluto, telecomandini o pedali che appunto tu premevi e andavi.
1: L'amico di prima ha parlato dello skateboard e io ho detto: ma è una cosa bellissima, perché lo vedevi nei film americani.
0: Sì.
1: Mi andavo a mettere sullo skateboard degli amici. Non sapevo come si portava. È difficilissimo portare lo skateboard.
0: Ma perché i pattini? Tu sapevi pattinare.
1: Grande pattinatore.
0: Grande
1: pattinatore. Tutt'oggi posso dirlo?
0: No, io no. C'è stata la moda dei pattini pure dalle mie parti quando avevamo tipo 10-11 anni, però io negatissimo.
1: Frana sotto tutti i punti di vista.
0: Amici, tra poco ritorniamo per la seconda ora. Abbiamo un argomento bello solluccherante. Me lo ricordo. Me lo ricordo. Si parla di città, di cose belle delle varie città.
1: Vedi che dimostra che se lo ricorda.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Posso dirlo che è bello la nostalgeria? È una cosa che deve continuare anche nelle prossime stagioni, perché i ricordi che fanno parte di tutti noi sono belli da raccontare, dai, diciamo.
1: Sono belli da raccontare, ci autosblocchiamo ricordi a vicenda. Sì.
0: Multigenerazionali poi. Tanta roba. Comunque, Ari, ciao a tutti, amici, siamo sempre noi, i vostri Enzo e Mario, qui in diretta su Kiss Kiss Napoli, pronti per un'altra ora insieme con un argomento molto interessante.
1: Molto interessante, sì. Poi si tratta anche di capire come collochereste questa cosa qui, vabbè, tante cose, ma andiamo con ordine.
0: Sì, perché sennò diamo l'ansia quando stiamo entrando nel vivo, dai, senza indugiare, vai. No,
1: invece di ansia, parliamo di ansia, perché abbiamo una notizia. Per la prima volta dal 2008 il profilo del Duomo di Milano è tornato completamente visibile.
0: Saluto. Milano è gran Milano, tac, il Duomo di Milano adesso è visibile, ne? Grazie. Pirlone!
1: Mancava, scusa. Sono terminati infatti i lavori di restauro che hanno interessato la Guglia Maggiore, la Madonnina, la cupola, insomma tutta quella zona lì, la struttura ottagonale che circonda la sommità della cattedrale, con la rimozione quasi totale di ponteggi, quindi i cittadini, i turisti possono finalmente anche ammirare questo monumento importante anche italiano, no?
0: Iconico, mi è Massimo Boldi nel film Paparazzi che fa cadere la Madonnina.
1: Potevi dire qualsiasi riferimento
0: di qualunque
1: alla
0: cosa
1: cultura pop, invece.
0: Ma no, perché qualche giorno fa, quando l'ho visto, una decina di giorni fa,
1: ho visto
0: Paparazzi. E c'è lui che per fare la foto alla mazza. La mazza. La Valeria Mazza, come si chiama?
1: Capito?
0: La modella, la mazza. Mi ricordo il nome.
1: E dici, fa la foto alla mazza.
0: Aspetta, se no qua faccio strafalcio. Valeria? Perché mazza è anche. Valeria Mazza, sì. Aspetta, fammi verificare. Valeria Mazza.
1: La foto alla mazza.
0: Tra l'altro.
1: Cosa?
0: Molto bella lei, Siccome, e quindi lui c'è Boldi, fa ammazza la mazza. per muoversi fa cadere la Madonnina. Vi prego, che meraviglia.
1: Vabbè, l'intervento è stato uno dei più complessi della storia recente della cattedrale, è arrivato quindi nel 2008, proseguito per fasi successive. Questo cantiere ha richiesto un investimento, pensate, di circa 20 milioni di euro e il lavoro di restauratori, tecnici, operai, insomma, impegnati fino anche a 80 metri di altezza, quindi insomma la situazione era abbastanza complicata. Hanno avuto un duplice obiettivo: consolidare la struttura, perché se deve fare sempre, e anche ristrutturare tutti i marmi che appunto la completano.
0: No, dai, i lavori vanno fatti in un certo modo, è ovvio che ci sono spese, però in questo caso sono spese fatte bene.
1: Sì, anche perché ci sono milioni di visitatori che visitano questi monumenti, e noi quindi abbiamo tantissimi.
0: Sì, certo.
1: Quindi meritano di essere ben visibili, perché l'Italia è bella pregna.
0: Che bello. Però oggi facciamo un giro non solo in Italia, in tutto il mondo. Vogliamo chiedervi una cosa nello specifico. Sappiamo che Napoli è meravigliosa già così com'è,
1: ma
0: possiamo aggiungere una cosa che scegliete voi.
1: Potete,
0: noi non facciamo niente. Vabbè, io mi cavio, lo faccio anch'io. Dai.
1: Amici, vi solluccheriamo, appunto, parlando di monumenti, di simboli di altre città. Vogliamo sapere da voi: quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo?
0: Tutto il mondo.
1: Magari, non lo so, rubereste, lo prendete da lì e lo portate nella città di Napoli. Ci dite dove?
0: Esatto.
1: Dove lo vedreste bene?
0: Sì.
1: Perché proprio quel monumento o simbolo lì?
0: Quindi stiamo parlando sia di monumenti, quindi cose artificiali,
1: sì,
0: che simboli naturali. Ad esempio su Napoli, Castel dell'Ovo, monumento,
1: sì,
0: Vesuvio, simbolo naturale. Quindi potete scegliere tra le due cose. Scegliete un monumento, un simbolo naturale di una città qualsiasi di tutto il mondo,
1: sì,
0: che secondo voi starebbe benissimo nella città di Napoli. Uno e uno solo.
1: Ti vuoi cambiare?
0: Io ti dico quello che per me per eccellenza uno dei più belli al mondo, che è il Colosseo. Dici tu dove ce lo metti? Non lo so, però sarebbe bello. Poi anche nella pronuncia, Colosseo,
1: viene bene.
0: Sì, nulla togliere a il Colosseo, tanta roba, Roma, sempre Roma, però cioè immaginati Colosseo, cioè non lo so, mi piace anche il pronunciarlo.
1: Sì,
0: ha il suo perché.
1: Io metterei anche bella Cristo Redentore.
0: Sì, di Rio.
1: Sì,
0: di bello Rio. Anche quello ci
1: Aneddoto sulla Dalea Rio.
2: Ah, io ruberei la statua della libertà e la mettessero confinato, no?
1: Sì, bello.
2: Con, diciamo, barche, queste cose così, questa visita da vicino come si fa in America.
1: Esatto, quei traghetti, certo. Poi ci sono lì anche i traghetti...
0: fatti apposta,
1: gratuiti anche, fatti apposta, sì. Isola artificiale, chiaramente, cosa bello.
0: Mi chiedevi cosa?
1: Cosa? Hai aneddoti sulla tale Rio, visto,
0: certo,
1: che ti ho citato?
0: A Buzzicozza. a Grasi, Buzzicona Cozza.
1: Amici,
0: no, ti dico tutto
1: via
0: il film.
1: Quindi ai vostri messaggi: quale monumento o simbolo naturale di altre città vale tutto il mondo?
0: Sì.
1: Rubereste per portarlo qui nella città di Napoli. Vogliamo sapere anche dove.
0: Sì,
1: lo piazzereste, dove starebbe bene secondo voi?
0: Ci sta
1: 342 00 00 100. Oggi giochiamo così,
0: ci possiamo divertire alla grande, quindi sbizzarritevi con i vostri messaggini.

0: questa era XX Dono, sì. Alla quale
1: hai assistito
0: in diretta
1: dal vivo, perché al concerto a San Siro c'era anche
0: c'era
1: Lazza.
0: Proprio Lazza, quindi sì. l'ho vissuta dal vivo. Sono stato questo sabato in quel di San Siro per vedere questo concerto e devo dire sempre emozionante, nonostante le mille critiche.
1: Che bello, vabbè, ma quelle critiche sono roba fake,
0: roba social.
1: Ho visto che ne hai parlato quando io non c'ero di questa cosa.
0: Sì.
1: E poi in giro sul web sono usciti anche video di esperti del settore, a parte che dicono che quel video abbia delle falle non veritiere, ma poi a fine concerto, come noi a fine puntata, sei più stanco di quando inizi.
0: Vabbè, una chiamica,
1: ma noi
0: sembra,
1: non ci stanchiamo mai, invece, amici, siamo sempre carichi, energici. A parte questo, vogliamo sapere
0: scioccheranza in questa seconda ora, potete viaggiare in giro per il mondo,
1: cioè qua si possono creare cose che nella realtà non esistono, esatto. Allora approfittatene. Quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo potete scegliere, rubereste per portarlo appunto nella città di Napoli? Diteci anche dove lo mettereste, questo monumento, questo simbolo, e raccontateci anche il perché di questa scelta.
0: Vediamo, ascoltiamo.
2: Buonasera amici, Salvatore da Fuorigrotta. Io prenderei in Inghilterra il Big Ben e lo metterei al posto della statua di Garibaldi in mezzo a piazza Garibaldi. Sì, quando uno scesse la stazione riceverà Garibaldi.
0: Vedi che ore sono?
2: Questo è un grande monumento, cioè il Big Ben.
1: Vabbè, Garibaldi ce lo può mettere a fianco.
0: Controlla gli orari, magari, dei treni.
3: Amici, Marco D'Astriano.
0: Ciao Marco.
3: Stavo pensando al Sydney Opera
0: House,
3: il teatro dell'opera.
0: Bello.
3: Sai come stessi belle?
1: Fantastico.
0: Non male.
1: Una scelta non banale questa.
0: No, infatti, ricercata mi piace.
4: Amici, ame, buonasera. Allora, io porterei subito direttamente a casa mia una fontana che si trova in un vicoletto a Treviso. Praticamente questa si chiama la Fontana delle Tette.
1: E che esiste?
4: Queste due tette dalle quali esce acqua potabile. Quindi tu vai là vicino e ci vai a bere. Ma in passato, in occasioni speciali, da una mammella usciva il vino bianco e dall'altro rosso. Quindi tanta roba, ragazzi.
0: Comunque grazie a me, perché vedi, si scoprono tante cose. Io non conoscevo la Fontana delle Tette. Si chiama così,
1: ma è normale. Cioè,
0: Fontana delle Tette, e abbiamo cercato le immagini ed effettivamente, come dicevamo, cioè questa fontana e sgorga acqua.
1: Ma sì, ma è normale. Cioè, scusami, la fontana che esce l'acqua dalla bocca o dalla mano, queste escono dalle tette, va benissimo. Sì. Non è il problema.
0: Sì. Non c'è. Si può fare da tutte
1: la fontana del gingillo.
0: Sì.
1: Esce dal pistolino, ma secondo me ci stanno pure.
0: Ma non fare gente.
1: Ti dico pistolino, va direttamente la mano a un po' di pistolino.
5: Ciao! Io sono Alvoro
6: e io sono Giuseppe. Noi ruberemmo la Torre Eiffel e la metteremo in piazza del plebiscito. Ciao!
1: Belli!
0: Però è un peccato, secondo me.
1: Però la Torre Eiffel, devo dire, io quando l'ho vista dal vivo, tanta roba, soprattutto di sera illuminata.
0: Ma è un peccato, perché la metti in piazza del plebiscito, che è già bella così? Dico, mettila qualche altra parte.
1: Dici tu, potrebbe stonare. Forse sì.
0: È bella grande la Torre Eiffel.
1: È enorme. Vabbè, da qualche altra parte va bene, poi la puoi illuminare di tanti colori.
0: Pronto
7: amici, buon pomeriggio, Franco della Sigla.
0: Il redivivo Franco della Sigla. Ciao Franco, come stai?
7: Ciao Mario, sposo, tantissimi auguri.
0: Grazie.
7: Auguri. Ragazzi, allora volevo iniziare dicendo che Napoli è la città più bella.
1: È giusto precisare. Queste sono le lezioni di professor Siani.
7: A parte mo Alessandro che si è preso il telefono da mano e però immaginate un po' i trulli di Alberobello al posto delle vele di Scampia.
1: Però le vele nel tempo hanno acquisito una sorta di
7: tu
1: simbolo.
7: Gianni Savassano che scendano trulli.
1: Ci hai fatto pure già la serie, ci hai fatto.
7: Sì, asciuta in tutta la vita con Menchemon.
0: Folle.
7: Ma ragazzi, a parte ragazzi, con tutto l'affetto per i bambini di prima, ma mettere la torre
0: è peccato.
7: In piazza del piscino è una caponata.
0: Ah, bella caponata.
1: Forse si stona troppo con quello che già c'è, però da mettere da qualche parte ci può stare, perché è bella grande, ha il suo perché la Torre Eiffel.
7: Sì, ma io Enzo, scusami.
1: Prego, dica.
7: La Torre Eiffel, tu preferisci tenerla davanti o dietro?
0: per Bacco.
1: Beh, dipende da dove la vedi, vedi, va bene.
0: La prospettiva.
7: No, cioè, quella battuta di Rocco si spede, ma che fanno. Ma come la vedi la Torre Eiffel? Meglio di solo davanti, una cosa del genere, ma non mi ricordo, pensavo che.
1: Franco, posa noi, il fiasco. Ecco. Posa il fiasco.
0: Probabilmente il professor Siani sta facendo delle lezioni.
1: Poi interverrà in settimana. Ciao Franco, un abbraccio, ti vogliamo bene.
0: Amici, quale monumento o simbolo naturale di altre città in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ci dite magari anche dove lo vedreste bene, dove lo posizionereste. Tutto questo al 342 00 00 100. Beh, stanno uscendo bei spunti.
1: Sì, poi più originali, più particolari siete e più a noi piace.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Che corona grande che hai! Per durare di più, amica mia! Che corona bella che hai! Per stupirti con i suoi decori, amica mia! Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello!
3: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
2: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
3: E sai perché?
2: Perché siamo da più me!
3: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 10.000 BTU. Può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Cari amici, stiamo parlando, anzi stiamo facendo un viaggio in giro per il mondo.
1: Sì, letteralmente in giro per il mondo.
0: E vi stiamo chiedendo quale monumento, simbolo naturale di altre città, appunto, in tutto il mondo, rubereste per piazzarle da qualche parte in quel di Napoli. Diteci anche dove, magari vedreste bene questo,
1: Lo ubichereste?
0: Dove lo ubichereste? L'ho usato poco fa questo termine.
1: Già l'hai dimenticato?
0: Sì, beh, ascoltato già. Ascoltiamo un po' di vocali.
1: Vediamo un po'. Arrivo.
2: Amici, buon pomeriggio.
0: Ciao.
2: Angelo da Roma.
0: Angelo.
2: Amici, io un monumento che porterei a Napoli è il bastione di San Remi.
0: Ah.
2: Il castello che si erge sopra Cagliari.
0: Vedi?
2: Che conosco bene perché ci ho vissuto a Cagliari.
0: Mm-mm.
2: E niente, sarebbe uno di quei monumenti belli da portare a Napoli e lo piazzerei dopo il Virgiliano, dove comincia poi discesa Coroglio per scendere sul lungomare.
0: Ce lo vedi bene
2: sarebbe
0: là.
2: Sarebbe un punto di vista sulla città stupendo.
1: Non sarebbe male, sì, un bel bastione.
0: No, poi mi piace il fatto che ovviamente qualcuno attinge sia da quello che apprezza in giro per il mondo, anche da esperienze di vita personali. Lui ci ha vissuto.
1: Ma se lo metti rivolto dietro è il bastione contrario? Ascoltiamo.
0: Mamma mia.
3: Amici, Alessandro da Giuliano.
0: Ciao.
3: Altro, io metterei una statua mia, altro che Bronzo di Riace.
4: Ragazzi, anzi, amici, anche io toglierei la statua di Garibaldi.
0: Ma lasciatelo stare.
4: Una bella statua Sasamenda.
0: Noi cogliamo sempre l'occasione per salutare il buon Rosario Verde.
1: Dovremmo farla la statua di Sasamenda.
0: Ci vorrebbe però, quella la metterei, sì.
5: Amici, Nando da Bolzano, ragazzi, buonasera ragazzi.
0: Ciao.
5: Io porterei a Napoli, proprio a Piazza Centrale, stazione,
0: sì,
5: la statua di Giulietta da Verona.
0: Ah.
5: Voi sapete, quella c'ha quella gli occhi, la tetta che porta fortuna,
0: sì,
5: una tetta è dorata. Secondo me, sì, a Napoli Centrale diverrebbe tutta la statua dorata.
1: Perché più la strofini più esce fuori
0: di fortuna, non
1: ma
0: c'è mai abbastanza.
1: Scusa, ma che
0: sono i monumenti che hanno la fontana delle tette, lì si tocca per scaramanzia,
1: tutte persone a tette da questo punto di vista.
0: Esatto.
6: Ciao amici, Salvatore da Casoria.
0: Ciao.
6: Allora, io prenderei il ponte che sta a Brooklyn, il ponte
1: di Brooklyn,
6: si chiama,
1: certo, il ponte di Brooklyn,
6: però lo metterei da Marcellino verso Via Capri. Sai come fosse bello, eh? Mi sembra un ponte che a Marcellino vai a Capri senza pigliare il paporetto, diciamo. Ma
1: sì,
6: non lo so se è curto, se è lungo, se sta allungando poco, se sta accurciando, non lo so.
0: Sai, forse si dovrebbe un po' allungare.
1: Che distanza.
0: Dovremmo fare un calcolo chilometrico.
1: È troppo complicato da fare adesso. Non lo
7: fare. C'è Davide e da cominciamo la sinto trullo perché stanotte in serormo.
0: Questione dei trulli.
8: Adesso dopo o Tower Bridge dopo appunto Vergine e poi Torre di Pisa in Lucer di Nuruzzi Vicenza.
0: La torre di Pisa nel giardino, proprio mettiamola in un posto dove tutti possono apprezzarne la bellezza.
1: Trovatemi, eccolo.
0: Beh, bella la torre di Pisa, ma a Napoli. Poi come la chiami?
1: Non lo so, la torre di Napoli.
0: Sì, per
1: molto semplicemente. Però trovatemi un po'. Stavo pensando, non ci sono arrivato, magari lo trovate voi. Un posto ideale magari anche per la muraglia cinese, perché è bella lunga
0: e dovrebbe attraversare bisognerebbe capire dove mettere, in quale parte geografica è complicato.
1: Continuate con i vostri messaggi, amici. Quale monumento oppure simbolo naturale di altre città in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ci dite anche dove ubichereste questo monumento, ormai l'ho imparata.

0: Clara e San Giovanni ci ricordano che belle sono le ragazze. Sì.
1: Sono d'accordo, va benissimo.
0: C'era bisogno di ricordarcio, però grazie ragazzi.
1: È un promemoria che comunque
0: apprezziamo.
1: Vabbè, grazie per avercelo detto, ma soprattutto grazie a voi per i tanti messaggi amici, perché stiamo facendo un bel giro per il mondo. Quale monumento, simbolo naturale di altre città, rubereste per portarlo nella città di Napoli? Vediamo che sta uscendo.
2: Amici, buonasera.
1: Ciao.
2: Buonasera, Antonio da Scampia.
0: Tanto.
2: Allora, io personalmente non mi sappiamo nessun monumento.
1: Niente proprio.
2: Napoli già è bella per come.
1: Sì, lo sappiamo, però metticela qualcosa.
2: Che avrei fatto fare e avrei fatto andare in porto il progetto Disneyland da Fragola.
1: E questo già, cioè ad esempio, okay. Quindi Disneyland come parco divertimenti.
0: Un parco divertimenti bello con
1: grosso.
0: Il castello e cose varie. Perché?
1: Perché Napoli sì. È la città più bella del mondo.
0: Grazie,
3: ciao amici. Allora metterei la Fontana di Trevi a Piazza Garibaldi. Starebbe bene. Ciao Angelo.
1: Fontana di Trevi è una bella scelta,
0: Bella, bella.
1: Mi è piaciuta questa, mi è piaciuta.
4: Amici, buonasera. Oui. Io farei come Robin Hood. Andrei a riprendere quello scudetto che ci hanno rubato nel 2018 quei signori a Torino. È un sogno che c'ho, invece andrei a prendere una di quelle 15 coppe che c'ha il Real Madrid, che se ne deve fare di 15.
1: Dici tu, sono troppe, una se si può fregare.
0: Sono monumenti quelli.
1: Vabbè, diciamo, guarda, dai. La Champions League mi è un po' un monumento,
0: La Champions.
1: Però vabbè, parlavamo di altro.
5: Più bello Romuno, non ci serve niente.
0: Certo, perché anzi, quello dice il professor Tiago.
5: Cosa a Napoli, qua a Milano, a Rufaglia.
1: Sì, però secondo me nella dinamica della domanda, premettendo che ovviamente già ha il suo Napoli, è ovvio, però rubacchiare qualcosa, ci sono tante belle cose in giro per il mondo.
0: Ma
1: dai,
0: anche perché scegliere dove metterle.
1: Te ne dico un altro, così a caso, una piramide.
0: La piramide sta bene ovunque.
1: La piramide in Egitto, la prendi e ce la butti da qualche parte. Dovete far giocare un po', far viaggiare un po' la fantasia.
6: Buon pomeriggio, amici. A Napoli porterei la Tour Eiffel
1: Di esempio,
6: di Parì, e la posizionerei domani Mergellina, così riesci una povera.
1: Cioè solo da lontano.
0: Allora, nel mare,
1: proprio
0: nel
1: sotto.
0: Mare. C'è polemica qua.
1: Invece secondo me quella roba lì, cioè la Torre Eiffel messa che esce dall'acqua, non sarebbe male.
0: Però si arrugginisce.
1: Vabbè, sotto fai lo strato fatto apposta.
0: C'è
1: e
0: un
1: poi
0: problema di ruggine qua.
1: Vabbè, perché scusa, se piove, quando piove che si arrugginisce.
0: Ho capito, sta tutto il giorno al mare, non credo sia carino.
1: Facciamo un po' di
0: Io voglio sapere dove piazzate la muraglia cinese.
1: Vabbè, ti sei fissato con sta cosa.

0: Perché ho pensato alla muraglia cinese, ma al tempo stesso non sapevo dove piazzarla. Quindi chiedo a voi una mano.
1: Va bene.
0: Vediamo un po'.
1: Va bene, allora, premettendo che Napoli è la città più bella del mondo.
0: Devi dirlo così, professore.
1: E che quindi non serve nulla.
0: Frata, ma
1: facciamo questo giochino. Quale monumento, simbolo naturale di altre città in tutto il mondo, ne è pieno il mondo, appunto, rubereste per portarlo nella città di Napoli? 342-00-00100.
0: Adesso arriva Benson Moon, che a te piace tanto.
1: Lui è forte, è proprio bravo. For-

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yan, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Non sei ancora riuscito a prenotare il tuo biglietto per lo show del 13 giugno? Vieni al Villaggio Kiss Kiss all'Arena dei Pini a Baia Domizia il 12 e 13 giugno e prova a conquistare l'esclusivo biglietto con accesso PIT. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss Way.
1: Se vuoi un'auto nuova, auto shopping. Se la vuoi chilometri zero, auto shopping. Se preferisci il noleggio, auto shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo auto shopping. Auto shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
2: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
3: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
4: Kiss Kiss Napoli.
5: Sole 365. La spesa tranquilli. In store, online e in app. Con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.
6: Kiss Kiss Napoli. La radio della città.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, sai quando Francesco Gabbani si è lasciato con la compagna che gli hanno cantato?
1: Lo so.
0: Povero Gabbani, hai perduto la compagna.
1: Salutiamo Gabbani. Beh, e il gatto.
0: Oggi non avevo fatto una simpatica gag.
1: La compagna che è la Gabbanella e il gatto.
0: Ah, te lo ricordi?
1: Te lo ricordi?
0: Che bello il film, il cartone animato La Gabbianella e il gatto.
1: Recuperatelo se non l'avete mai visto.
0: Molto profondo, mi ricordo.
1: Molto
0: bello, bello. Mi hai sbloccato il ricordo a tema nostalgia, visto che oggi è martedì. Però continuiamo con il tema invece della seconda ora. Premettendo che Napoli già è fantastica.
1: No, però
0: così
1: devi dirlo come si
0: dice. O meglio, che Napoli è la città più bella del mondo.
1: Amesce.
0: Quale monumento, fratama, o simbolo naturale di altre città
1: Sorma,
0: in tutto il mondo rubereste per portarlo nella città di Napoli? Ditecelo.
2: Ciao ragazzi, buonasera. Io avevo pensato che la muraglia cinese tutto intorno al Vesuvio. Però io per il Vesuvio devo dire la verità, non portasse nessun monumento da altri posti. Però ci avrei un desiderio. Disegnare con le luci il contorno del Vesuvio.
1: La bocca?
2: Sarebbe bellissimo.
0: Proprio secondo me il contorno come se fossero dei droni che vanno intorno al Vesuvio, non la bocca del Vesuvio. Cioè proprio come se tu stessi guardando il panorama e il Vesuvio è tutto illuminato, quindi tu il contorno lo vedi tutto illuminato.
1: Vabbè,
3: io
1: anche.
3: Io sta muraglia cinese. E la piazza sopra torna a mia suocera.
1: Cosa? Ma perché?
0: Noi siamo sempre pro suocere, però questa mi ha fatto ridere.
1: No.
4: Amici, allora io farei così. Andrei in Egitto a prendere la spinge e la metterei a Salerno, però gli cambierei il volto e metterei quella del mitico De Luca.
0: Ma lo sai che starebbe la faccia si presterebbe.
1: Lo sceriffo.
0: Sospira solo.
5: Amici, buonasera, Peppe da Napoli.
1: Peppe.
5: Amici, dovete fare la domanda opposta.
0: Cioè,
5: cosa portereste fuori da Napoli, in quale posto e perché?
0: Questa allora, pure si può fare.
1: Si può fare, scusa.
0: Diciamo che questa domanda può essere una controparte da fare.
1: Ma noi facciamo tutte le domande, non è che dovreste fare, la faremo.
0: Ne facciamo due al giorno, e voglia di fare domande.
6: Amici, buonasera, Angelo da Napoli.
0: Ciao.
6: Amici, io prenderei il Cristo Redentore e lo metterei a Piazza Garibaldi, in modo che tutti
1: bello alto
6: i bestemmatori, quelli là in campo, vedendo quest'opera così mastodontica,
0: si levano il vizio.
6: Di soggezione, come dire.
0: Beh, la motivazione non è male per redimerci.
1: È bella grande, poi quella statua.
0: Mi piace il senso che gli ha dato.
7: Buon amici, io farei praticamente una ruota tipo Place de la Concorde di Parigi alla rotonda Diaz, e poi farei una bella statua della libertà verso San Giovanni a Teduccio, così quando dal Posillipo guardi verso il golfo
0: si vede,
7: vedi sta statua della libertà e sullo sfondo il Vesuvio. Top.
1: Doppietta, fai doppietta.
0: Poi la statua della libertà, per chi l'ha vista dal vivo lo sa, mi è più piccola a quello che può sembrare.
1: Quando noi l'abbiamo vista dal vivo ha detto questo.
0: No, però aspetta, tu esageri, che dici questo è non è che esclami questo.
1: Mi aspettavo la cosa mastodontica.
0: È più piccolina, anche perché poi c'ha la base grossa, quindi sembra un po' più grande, ma non lo è.
8: Buonasera, Cristian da Giugliano.
0: Ciao.
8: Sì, ti mettesse una bella fontana di Trevi al posto di Colonia Giuliana, che con questo calore c'è sta proprio a pannirla.
0: Ci rinfreschiamo con l'acqua.
9: Sono Antonio da Napoli.
0: Ciao.
9: Io porterei lo stadio del Real Madrid a
1: stadio
9: posto quello del Maradona.
0: Diciamo
1: per
0: che
1: la sua, perché è innovativo, comunque quello si smonta da solo.
0: Aggiornare un po' gli stadi italiani in generale non sarebbe male.
1: Sì.
10: Ciao. Buonasera.
0: Ciao.
10: Io più che un monumento prenderei tutta Amsterdam e la porterei a Napoli. Proprio tutta Amsterdam.
0: Esatto.
10: Il loro modo di vivere, di fare.
0: Sì.
10: La loro dignità, ma soprattutto la loro pulizia. Che bella Amsterdam.
1: Certo.
0: Pensavo andasse
1: le vetrine, scusa, dove le portiamo le vetrine?
0: No. Io pensavo andasse per qualche altra strada, non l'aveva detto. Ti leggo questo per chiudere, Antonio. Ciao amici, io ruberei l'aurora boreale e la piazzerei sopra il Vesuvio col mare sotto, sarebbe spettacolare. Questa mi è piaciuta.
1: Magari può succedere.
0: Bellissimo.
1: Qua siamo
0: il mondo cambia.
1: È in continuo mutamento.
0: Chi lo sa?
1: Ma l'appuntamento di questo pomeriggio, amici, termina qui.
0: Vi lasciamo alla nostra redazione, quindi rimanete incollati qui su Kiss Kiss Napoli. Salutiamo e ringraziamo il nostro Fabio Esposito. regia.
1: Adesso ti è venuto bene.
0: Sì, fabulous. Sì, sì.
1: Ti diamo appuntamento a domani, come sempre, a partire dalle ore 16. Amici sempre puntuali, ricordatevi che
0: è sempre show.
1: A domani,
0: ciao a tutti.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
12: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
13: Buon pomeriggio da Marcello Calvano. In apertura arriva la prima sentenza emessa nell'ambito delle indagini relative al cosiddetto sistema Sorrento. Oggi il GUP del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di induzione indebita Francesco Di Maio, giornalista, collaboratore e componente dello staff personale dell'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, già arrestato in flagranza insieme allo stesso Di Maio il 21 maggio 2025. Subito dopo aver ricevuto 6.000 euro in contanti da un imprenditore per l'affidamento dell'appalto per i servizi di refezione scolastica dal valore di oltre 4,5 milioni di euro. Ancora la cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano, Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato 3 giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagne e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Serviranno almeno 20 viaggi in nave per smaltire gli scarti del dragaggio a mare in corso a Bagnoli. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e commissario alla riqualificazione Gaetano Manfredi all'indomani della partenza della prima imbarcazione alla volta del Belgio.
14: Questa prima nave sarà un po' la nave, diciamo, prova, perché esiste ovviamente una procedura di analisi del materiale di carico qui, poi c'è una procedura di analisi del materiale di scarico a Ghent. Quindi questo, diciamo, questa prima nave sarà una nave, chiamiamola, un po' di rodaggio, che consentirà di stimare con attenzione i tempi, ma noi stimiamo tonne 100.000 metri cubi di materiale, questo è l'ordine di grandezza. Io credo che ci vorranno una ventina di viaggi.
13: Cambiamo argomento, importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona. L'assessore alle infrastrutture del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto, partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi. Entro la fine di giugno è inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere della candidatura dello stadio in vista di UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa entro il prossimo mese di ottobre. Chiudiamo con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Ceballos, giovane esterno offensivo del Boca Junior, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto, l'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui. Linea al meteo.
12: Kiss Napoli Meteo.
15: Amici di Kiss Kiss Napoli, bentrovati da Paolo Corazzon di Trevi Meteo. Estate piena nelle regioni meridionali, quindi anche in Campania. Nelle prossime ore, nei prossimi giorni, non sono mai attese grandi perturbazioni. Da segnalare per la giornata di domani un pochino di vento che rinforzerà inizialmente da sud, poi giovedì ruoterà invece da nord-ovest. Ma per il resto, ripeto, estate piena, con il caldo che si fa sì sentire, ma per fortuna senza raggiungere punte eccessivamente alte. Resta il fatto che nelle zone interne riusciamo anche a superare i 30 gradi. Per i dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Buonasera, buonasera cari amici ascoltatori, torna 442 il filo diretto di Kiss Kiss Napoli che vi terrà compagnia fino alle ore 19. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano, un ringraziamento al nostro Fabio Esposito in regia, ma soprattutto andiamo e vogliamo in collegamento con il padrone di casa, Paolo Del Genio. Ciao Paolo, buonasera, come stai?
1: Ciao Riccardo, buonasera a tutti.
0: Tanti temi ovviamente tratteremo anche oggi, in attesa ancora che il Milan liberi Max Allegri e capire anche quello che saranno poi le strategie del Napoli. Parleremo di mercato, della situazione di Vergara, ma non solo. Vi ricordo però i numeri per mettervi in contatto con noi, lo 081 546 6873 per telefonare e parlare in diretta con il nostro Paolo Del Genio, oppure scrivete i vostri messaggi, le vostre considerazioni al nostro numero WhatsApp, il 342 00 00100. Siamo subito pronti per partire, caro Paolo, e direi di andare velocemente al telefono dove ci attende Enzo. Ciao Enzo, buonasera.
2: Ciao, buonasera ragazzi, buonasera Paolo e complimenti.
1: Grazie.
2: Niente, io sono un po' diciamo avvilito, vabbè, per la scelta di Allegri, ma anche per questo seguir di voci che danno a Vergara che se ne va da Napoli. Napoli non è mai stata una società che vendeva i giovani, vedo un presidente proprio diverso rispetto al solito. Non so se siete d'accordo con me. E poi un'altra domanda che vorrei fare a Paolo: come fa proprio il sistema, il calcio italiano, si parla di Mancini in nazionale, quindi un tecnico secondo me abbastanza vecchio, e si mandano allenatori come Italiano ad allenare in Turchia e Palladino ancora senza squadra, e noi ci siamo presi Max Allegri, che con la rosa che abbiamo, con gli esterni che abbiamo, è un allenatore che secondo me li va a bruciare questi esterni. Non so Paolo cosa ne pensa, grazie.
0: Ciao, grazie Enzo.
1: Allora, Vergara, io penso che stiamo parlando molto di Antonio Vergara senza che ci sia nulla di concreto.
0: Esatto, bravo Paolo.
1: Quando ci sarà qualche cosa, vediamo se il Napoli lo cede. Mi dispiace molto perché è un ragazzo molto promettente, poi bisogna sempre vedere che cosa succede. Quando va via un giocatore bisogna vedere chi ne prende il posto per dare un giudizio complessivo sul mercato. In linea generale io direi che le probabilità che resti sono molto alte, perché innanzitutto è difficile fare un'offerta che soddisfi il Napoli, e in secondo luogo perché il Napoli, noi stiamo completamente dimenticando una cosa con la quale poi dovremmo fare i conti prima o poi, le benedette liste.
0: Esattamente, che Paolo.
1: Sono, che sono da comporre con grande attenzione. Quindi non si fa il mercato così a sentimento, si fa in maniera scientifica. Le liste prevedono, ricordiamolo ancora una volta, l'abbiamo fatto negli anni passati, 17 over, poi ci sono 4 che sono stati prodotti in giocatori italiani, e 4 giocatori devono essere per forza giocatori italiani, e 4 devono essere prodotti dal tuo vivaio. Ora in questo slot di 4 il Napoli mi sa che ha solo Vergara, non credo che ce ne siano altri del settore giovanile del Napoli, forse c'è Contini,
0: forse sì, Contini, con Contini siamo
1: Contini,
0: a 2
1: Contini e Vergara. Quindi già poi per arrivare a 25-26 puoi anche averne 2 soli come prodotti del tuo vivaio e già saresti a 23, poi arrivi a 25-26 perché ci sono illimitati gli under, però qui in questo momento facciamo più fatica rispetto all'anno scorso, poi entreremo nel dettaglio presto perché adesso è proprio prematuro farlo, perché ci sono 37 giocatori in organico e quindi si farebbero solamente una serie di ipotesi. Quando saremo più vicini alla lista dei convocati, per esempio per i ritiri, potremmo farlo e scopriremo sicuramente, però questo ve lo anticipo, che qualche giocatore che l'anno scorso era nella lista under non è più nella lista under, ma deve trovare un posto nei 17 over.
0: Uno di questi è sicuramente Højlund, Paolo, che ha compiuto i 23 anni, sale direttamente nella lista 23.
1: Non lo so com'è la situazione, insomma un po' di giocatori bisogna andare a valutare se hanno fatto il passaggio da under, sì, a over, e quindi hanno bisogno di un posto nei 17. Quindi un uomo è Vergara, oltre a essere bravo è preziosissimo per la composizione della lista, e quindi è difficile da cedere in maniera così semplice. Quindi deve arrivare un'offerta mostro che non lo so se arriva, però sinceramente non credo sia così facile.
0: Sono d'accordo con te. Torniamo al telefono dove ci attende Francesco. Buonasera.
3: Buonasera, sono Francesco da Napoli.
0: Ciao Francesco.
3: Io volevo parlare dello stadio. Secondo me lo stadio...
1: Ma scusate un attimo, dobbiamo rispondere alla prima amica che ha chiamato, anche
0: sulla nazionale. Anche sulla nazionale, Paolo.
1: Allora, nazionali, allenatori italiani bravi che vanno all'estero, io non mi scandalizzo, non mi sorprendo più di nulla, perché il mercato è libero oramai, stiamo parlando di professionisti, quindi ci saranno sempre più, mi auguro che ci siano sempre più allenatori italiani che vanno all'estero. Questo secondo me non indebolisce il nostro calcio, lo arricchisce, perché poi se scopriamo che gli allenatori italiani bravi ce ne sono, desiderati all'estero, dobbiamo solamente fare in modo poi di cogliere l'occasione giusta e prenderli, però quando vanno è una bella esperienza per loro. Per quanto riguarda Allegri e gli attaccanti esterni, non credo che sia un motivo di preoccupazione, perché non credo che Allegri possa ostinarsi a giocare il 3-5-2 con tutti gli esterni che ci sono, quindi questo lo escluderei. Ma vediamo quale sarà il sistema di gioco che poi adotterà, ma credo che l'unica cosa che possiamo dire, più che dire se farà il 3-4-2-1, il 4-2-3-1 o il 4-3-3, credo che possiamo dire che non farà 3-5-2 per i motivi di cui sopra, cioè che abbiamo tanti attaccanti esterni.
0: Esattamente, a meno che poi non ci sarà una vera e propria rivoluzione sul mercato fatta di cessioni, ma la reputo a questo momento francamente complicata, vista anche le parole lo stesso di Laurentiis, che ha parlato di rivalutazione di determinati calciatori. Torniamo al telefono, Francesco, rieccoci.
3: Volevo dire, la questione stadio,
0: sì.
3: Secondo me De Laurentiis non l'ha fatta ancora l'aggiusto del Maradona oppure il nuovo stadio, perché fare il nuovo stadio e avere la squadra forte è difficile per una società come il Napoli attualmente. Invece se il Napoli andrà per esempio molto avanti in Champions League e vincerà un altro scudetto e diventerà una squadra molto ricca, allora, perché se noi andiamo a vedere le squadre che hanno fatto le città, le squadre che hanno fatto lo stadio, tranne la Juventus, che sappiamo gli Agnelli a Torino come sono, e anche loro stanno avendo ora dei problemi, ma tutte le altre squadre che hanno lo stadio di proprietà, vedi pure l'Atalanta quando non aveva lo stadio nuovo lottava, arrivava sempre in Champions, ora che ha fatto lo stadio nuovo no, è andato in Conference League. Quindi secondo me è un fatto economico, cioè fare la squadra forte e avere la possibilità di fare uno stadio nuovo. Volevo sapere cosa ne pensate voi.
0: È chiaro, grazie Francesco.
1: I soldi quelli sono, però in un caso quello per quando per esempio compri un calciatore, diciamo che è un investimento molto a rischio, può andare bene, come abbiamo visto quest'anno, a volte può andare male, possono andare male tanti acquisti, quindi ti ritrovi ad aver speso cifre che poi non corrispondono al valore mostrato sul campo, al rendimento, diciamo, per meglio di che il calciatore riesce ad avere, quindi quel valore va a scendere. Lo stadio è un investimento abbastanza sicuro, invece quando investi sullo stadio ne ricavi da un punto di vista economico, quindi sono un po' diverse le due cose. Solamente bisogna avere la capacità di farlo bene per guadagnare, e forse il Napoli non, anzi io ti toglierei il forse, sono d'accordo con l'amico, il Napoli non l'ha mai avuta, perché quando si dice De Laurentiis non ha voluto fare quello, non ha voluto fare quell'altro, De Laurentiis evidentemente qualche cosa non ha potuto, non è che non ha voluto, perché mi sembra assurdo dire voluto per quanto riguarda delle cose che avrebbero portato dei benefici. Se uno può fare delle cose che portano dei benefici, un imprenditore le fa. Se è impossibilitato per mancanza di risorse economiche a farle, suo malgrado non le fa. Io credo che questa sia stata la motivazione. Ora, che si sblocchi la vicenda stadio, sinceramente è una serie di incassi, bisogna vedere chi lo potrebbe aiutare, quali sponsor potrebbe avere, bisognerebbe vedere tante cose, quali fondi potrebbe ricevere. Proprio così, improvvisamente di suo, investire i 400-500 milioni minimo, che sono la cifra minima, perché se vediamo le cifre che sono state interessate per costruire gli stadi in giro per l'Europa, stadi di capienza superiore ai 60-70 mila, ci avviciniamo molto al miliardo, Quindi io queste cifre qui dubito seriamente che così di punti in bianco possano essere investiti.
0: E tra l'altro, Paolo, a proposito di stadio, poi ci sarebbe anche la questione relativa al centro sportivo, che probabilmente è un'impellenza ancora superiore, che sicuramente è un costo minore, però è ovvio che se vai poi a fare la somma tra centro sportivo e stadio, ci viene difficile pensare che in questo momento il solo De Laurentiis abbia le forze, diciamo così, economiche per poter realizzare il tutto, onestamente.
1: È impossibile, praticamente impossibile, ma poi bisogna vedere bene che cosa... non ci ha detto ancora De Laurentiis quando parla con tanta sicurezza e determinazione della volontà di fare uno stadio, bisogna, e dice con risorse mie, noi dobbiamo credergli, pur sapendo quante difficoltà ci sono e i tempi come possono essere lunghi. Quindi io la vedo una cosa difficile, impossibile no, perché altrimenti De Laurentiis non si sarebbe avventurato in questo tipo di dialettica, perché per il momento stiamo parlando di una dialettica così forte e polemica nei confronti del comune, che gli sta dicendo che con i soldi della regione faranno uno stadio all'altezza. De Laurentiis come se non credesse a questa ipotesi, e quindi c'è questa battaglia, poi vediamo come andrà a finire.
0: Vi ricordo anche il numero per poter interagire con noi e con Paolo in diretta, lo 0815466873. Per noi infatti è giunto il momento di andare da Salvatore. Buonasera.
4: Buonasera.
0: Ciao Salvatore.
4: Complimenti per la trasmissione, complimenti Paolo. Allora Paolo, io volevo commentare, diciamo, ho provato a prendere la linea anche in giorni passati, la scelta di Allegri, che a me ha mandato, ti dico la verità, un po' in depressione, perché l'ho definita una scelta vecchia e stanca per un calcio vecchio e stanco da parte di una società vecchia e stanca, nel senso che a me piaceva il Napoli, il De Laurentiis che rischiava anche con allenatori un po' più diciamo diversi dal solito circoletto, e poi temo che come ogni volta che il Napoli ha preso un gestore o presunto tale, pure come Ancelotti, il re dei gestori, è un altro tipo di livello di allenatore ancora, secondo me, poi alla fine il Napoli non è andato bene, perché ha derogato a quella che è la sua natura dell'allenatore da campo, cioè dell'allenatore che dà un'identità tattica forte e poi un'identità tattica anche offensiva. Cioè noi è come se avessimo perso l'identità con questa scelta di Allegri. Io di questo sono molto preoccupato, cioè del mancato entusiasmo della piazza, del mancato entusiasmo per il gioco che si proporrà, perché si dice ok, Allegri è stato un vincente, appunto è stato un vincente anni fa con un gioco che non ha mai entusiasmato, eppure poi anche le sue capacità da gestore nell'ultima esperienza non è che si sono viste tante, visto tutto quello che è successo a Milano, anche se era una situazione molto complicata. Quindi più che altro era più uno sfogo, e speriamo bene, che dire, forza Napoli, però sono veramente molto preoccupato per tutta questa serie di motivi. Vi ascolto per radio, grazie.
0: Ciao, grazie mille Salvatore.
1: Allora,
0: non è l'unico che fa un discorso del genere,
1: no,
0: Salvatore.
1: Paolo. Motiviamo le nostre posizioni, io dico sempre che va bene. Quando mettiamo delle motivazioni vicino alle nostre posizioni, dobbiamo sempre apprezzare gli interventi. E quindi io non posso che commentare con due parole l'intervento del nostro amico. Preoccupazione legittima. Disfattismo no. Perché poi disfattismo non si può fare su cose che ancora devono iniziare nemmeno, non si può essere disfattisti su qualcosa che ancora deve iniziare. Le preoccupazioni che ha elencato con una serie di motivi, motivazioni valide relative ai risultati, non al gioco, lasciamo perdere sto gioco, mo. Gioca bene, gioca male, lasciamola perdere, questa discussione la facciamo in altri momenti, soprattutto a come ha giocato una squadra, diciamolo, quando questa squadra è sotto i nostri occhi, fa una partita, sappiamo le statistiche, abbiamo visto la partita e diciamo cose. Per fare un discorso più generale oggi, io non parlerei ora del gioco, parlerei dei risultati, e negli ultimi anni sono mancati, nell'ultimo in maniera clamorosa, ma anche un po' prima, sono mancati i risultati ad Allegri. Perché sono mancati i risultati? La Juventus e il Milan, le due squadre che ha allenato negli ultimi anni, con le quali in passato aveva vinto e recentemente non ha vinto più, tranne una Coppa Italia con la Juventus, sono mancati i risultati perché queste squadre, così come quando ha vinto erano squadre fatte per vincere, adesso sono squadre con le quali era impossibile fare meglio? Questa è la domanda che ci dobbiamo porci. Invece col Napoli, che è una squadra che nel suo recente passato ha dimostrato di essere da primissime posizioni, Allegri confermerà il valore dell'organico e quindi lo terrà così in alto. Ecco, questa è la domanda che noi ci dobbiamo porre, con un filo di preoccupazione per quello che diceva l'amico che ha chiamato.
0: Che era un messaggio francamente giustissimo quello che diceva Francesco poco fa, perché come dicevi tu Paolo, insomma, correlato anche da una motivazione. Io credo in questo momento l'attesa sia quella forse più snervante per i tifosi, perché ci sono, non dico tante incognite, ma tante cose da scoprire di quello che poi sarà, al netto dell'arrivo ancora ufficiale di Max Allegri, perché dove si deve liberare dal Milan. Ci sono davvero tante incognite sulla rosa, sul come lo stesso Max Allegri vorrà gestire comunque un posto Antonio Conte, che non è semplice. Quindi onestamente lo scetticismo io lo capisco, se è correlato poi da motivazioni come quelle dell'amico poco fa lo posso anche condividere. Torniamo anche al telefono perché ci attende Ugo. Buonasera.
5: Buonasera a tutti e due.
0: Ciao Ugo.
5: Paolo, se mi consenti, vorrei fare un attimo un salto indietro all'anno scorso. Nell'evidente calo di rendimento di Højlund nella seconda parte della stagione, perché attribuibile soltanto all'infortunio di De Bruyne, all'assenza di De Bruyne, che sembrava essere l'unico di lanciarlo in profondità, o anche al giocatore stesso, che magari era insomma, anche per dettami tattici di Conte, era lui a non dettare il passaggio, a non farsi vedere in profondità, a non cercare lo scatto, non lo so.
1: Io penso tutte e due le cose. Principalmente credo che il fatto che abbia dovuto giocare sempre non ha avuto più il cambio, perché quando Luca è andato via, Luca si è puntato su Lukaku a gennaio come sua alternativa, ma Lukaku in effetti, tutto sommato, a tirare le somme non è rientrato mai. Quindi a gennaio vedevamo Lukaku in panchina nella Supercoppa, pensavamo
5: Conte, perdonami se ti interrompo, forse Conte ha preteso lui il gioco proprio alla Lukaku, cioè solo spalle alla porta.
1: No, ora stiamo però facendo una ricostruzione sul minutaggio eccessivo. Il minutaggio eccessivo è sicuramente una causa, per quanto sia giovane e forte, del calo di Højlund, che ha avuto poi da ogni partita ha dovuto giocare 50 palloni spalle alla porta, col calcio diretto, molto faticosi quei suoi duelli, mazzate che ne ha prese, e quindi il calo era inevitabile. Non ho capito.
0: Ha detto Ugo, stiamo parlando comunque di un ragazzo ancora molto giovane, di 23 anni.
1: Energie, cioè, infatti, se non era un ragazzo di 23 anni, dopo 5 partite usciva di scena, grazie al fatto che uno di 23 anni è riuscito a fare tutto il campionato bene, sottoposto a quel tipo di stress, con quel tipo di giocate, di soluzioni tutte addosso a lui. Cioè non è un centravanti che era poco coinvolto, era molto coinvolto. L'assenza di De Bruyne è una concausa sicuramente, che gli avrebbe potuto far fare, forse non cambiava proprio il rendimento, perché quel calo forse era normale che lo avesse. Poteva cambiare il fatto che segnava qualche gol in più con De Bruyne, che è uno dei più grandi rifinitori
5: del
1: calcio.
5: Abbiamo visto l'ultima partita con l'Udinese, cosa è stato capace di fare, no?
1: Sì, sicuramente qualche gol in più l'avrebbe fatto con De Bruyne alle spalle.
0: Ugo, noi ti ringraziamo
5: Sono io che ringrazio voi, vi auguro buon proseguimento di serata.
0: Grazie mille Ugo e buona serata. Che poi comunque Paolo, tra poco torniamo anche al telefono da Ugo, io ve leggo comunque le statistiche di Højlund e sono 44 partite, 16 gol e 8 assist per 3.627.
1: No, sono buoni i numeri.
0: Io credo che i numeri siano veramente ottimi, soprattutto se li correliamo comunque ai numeri complessivi del Napoli in attacco.
1: I numeri importanti sono, perché sono tutto relativo, anche i gol che fa un attaccante sono relative a quante situazioni pericolose crea la squadra, e se noi andiamo a vedere, e chi lo fa bene questo lavoro va a vedere dove è il Napoli nelle palle giocate in area di rigore avversaria, nell'XG, in tutte queste statistiche offensive il Napoli viaggia intorno alla settima, ottava posizione. Quindi aver avuto il quarto miglior attacco del campionato e aver avuto il quarto miglior cannoniere del campionato significa che tutta la squadra offensivamente, e lui in particolar modo, hanno poi avuto una buona percentuale realizzativa, considerato quante poche occasioni hanno avuto.
0: Torniamo al telefono, ci attende Elio. Buonasera Elio.
6: Ciao carissimi, buonasera. Buon complimento per la trasmissione.
0: Ciao Elio, grazie.
6: Io pongo un quesito molto semplice, che se ne è parlato poco ultimamente. Tra un po', come ben sapete, ci sono i mondiali, no? Ecco, avete pensato che stiamo aspettando magari qualche nuovo talento che sponde ai mondiali, e quindi magari c'è questo silenzio intorno al calciomercato, cosa che c'era anche negli anni passati, se voi ricordate, no? Si aspettava i famosi Scuravi, gli Aguilera, che scoprirono quando ci fu un mondiale. Non ricordo quale, ma fu questo. Potrebbe essere una strategia anche della squadra, della società, di aspettare che finisca questo mondiale per poter cominciare a prendere qualcuno magari importante che può far bene alla nostra causa. Ultima cosa, io comunque a prescindere partirei sempre da De Bruyne l'anno prossimo. Ti ringrazio e ti ascolto per televisione. Ciao, un abbraccio forte a tutte e due.
1: Ciao, okay. Mi auguro di no, se devo essere sincero. Cioè, io credo, per il Napoli parliamo, ma credo che un po' tutte le società dovrebbero rispondere così, cioè no a questa riflessione. Oddio, qualche cosa può accadere, qualche giocatore può improvvisamente salire alla ribalta e destare l'interesse di grandi club. Innanzitutto, se un giocatore fa cose straordinarie un mondiale, si scatena un'asta su di lui, e quindi il Napoli di solito non partecipa a queste aste. Poi il Napoli mi auguro che abbia idee ben chiare, ruolo per ruolo, e anche profili interessanti individuati, e non debba aspettare il mondiale, che tra l'altro possono essere una vetrina sì importante, ma sono anche nella migliore delle ipotesi 5, 6, 7 partite, quindi c'è anche da tenere in considerazione che quello che un giocatore dimostra durante un mondiale, se è un giocatore che sta emergendo, non è detto che sia proprio la verità su di lui. Può darsi che poi se quell'anno quel giocatore negli ultimi 3 anni, ogni anno se parliamo di un attaccante, se fa 4 gol al mondiale e esplode questo attaccante, poi andiamo a vedere la sua storia, ha segnato 3 gol a campionato negli ultimi 3 anni, io sinceramente non mi lascerei affascinare nei mondiali.
0: Poi tra l'altro Paolo ci aveva chiesto anche di De Bruyne, si riparte da De Bruyne, ti aveva chiesto, insomma, io se ti devo dire la mia, onestamente, ma tutta la vita riparto da De Bruyne, a patto che De Bruyne sia calato al 100% ancora nella realtà Napoli.
1: Sì, c'è questo incontro che lui vuole con Allegri, ovviamente, per capire qual è l'idea. Ora si incontreranno, si parleranno e vediamo qual è l'idea di Allegri, se è un'idea che De Bruyne considera valida per esaltare le sue qualità. Io credo che con tutti i difetti di Allegri negli ultimi anni, perché ci sono stati dei difetti di Allegri negli ultimi anni, inutile che, certo, che ci raccontiamo favole fra di noi, altrimenti le squadre non avrebbero prodotto così poco e risultati così scadenti. Quindi qualche cosa non ha funzionato nel calcio di Allegri negli ultimi anni. Però i giocatori di qualità tipo De Bruyne invece hanno fatto sempre bene con Allegri, devo dire. Inutile parlare ora di Modric, di Rabiot. Cioè, questo tipo di calciatori sono abbastanza gratificati dal calcio che vuole Allegri negli ultimi 30 metri, molta inventiva, molte soluzioni, molto affidarsi alle qualità individuali del calciatore, poco imbrigliare il calciatore in determinati meccanismi. Quindi una serie di cose che potrebbe, per esempio, anche non andare a pressare molto in alto e quindi conservare le energie per la fase di possesso e non spenderle tutte, che semmai per un 34enne può essere, perché per esempio perché ha fatto così bene Modric, perché poi non è che pressava tanto il Milan, e quindi Modric ha avuto la possibilità di non spendere tutte le energie che probabilmente poi a un certo punto non è più,
0: no, riusciva quindi ad avere anche più campo davanti a sé, poi
1: fare bene. Io credo che De Bruyne possa fare bene con Allegri. Ora il problema è che si convinca di questo De Bruyne.
0: E insomma ruota tutto intorno a quello. Allora chiedo al nostro amico Angelo di pazientare giusto per un altro paio di minuti, perché incombe la pubblicità. Ci fermiamo, giusto un pizzico di spot, e poi torniamo con 442.
7: Sei pronto a rifornire il tuo negozio di intimo? Da Original Intimo a Casandrino trovi tutte le marche più amate e ricercate di biancheria per la casa. Intimo uomo, donna, bambino e neonato. Un assortimento completo e competitivo. Vieni a rifornire il tuo punto vendita. Spediamo ovunque in Italia a prezzi vantaggiosi. Visita il sito originalintimo.it. Original Intimo è l'evidenza nell'intimo. Se vieni, ci credi.
8: il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
9: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
10: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
12: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
13: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
0: E rieccoci in diretta con 442, il nostro filo diretto. Un saluto a tutti da parte di Riccardo Catapano. In collegamento c'è il nostro Paolo Del Genio. Vi ricordo anche i numeri per mettervi in collegamento con noi: lo 081 546 6873, per intervenire in diretta nella nostra trasmissione, oppure il nostro numero WhatsApp, il 342 000 100. Torniamo subito al telefono, dove ci aspetta Angelo. Buonasera Angelo.
14: Buonasera ragazzi, ciao Riccardo, ciao Paolo, complimenti sempre per la trasmissione, grazie sempre per l'opportunità che ci date.
0: Grazie a te Angelo.
14: Con voi. Ragazzi, volevo fare due considerazioni sostanzialmente. La prima è sull'allenatore che dir si voglia, simpatico, antipatico, cioè, però non dimentichiamoci che Max Allegri, appena il presidente ha chiamato, ha detto subito sì, cioè immediatamente, e non voglio mai pensare che un allenatore come Max Allegri non possa avere offerte da altri club anche più blasonati del Napoli. Cioè, poi c'è stato questo intoppo con il Milan, la risoluzione, il milione che balla così con lì, però non dimentichiamoci che comunque il mister ha detto subito sì e ha sposato subito la causa Napoli, a prescindere da tutto. Che poi, cioè, anche a me non sta simpatico Max Allegri, ma io, cioè, non ci devo andare a cena con Max Allegri, non mi devo andare a mangiare la pizza, come così anche con il signor Conte. A me Conte non mi è mai stato simpatico, però a tratti mi ha fatto anche divertire, e devo dire che a tratti anche le squadre di Max Allegri hanno fatto divertire. Cioè, purtroppo noi abbiamo la memoria corta, prendiamo in considerazione solo l'ultima stagione col Milan, che comunque a prescindere dall'allenatore ci sono state tutta una serie di problematiche nell'ambiente Milan, vuoi con l'amministratore delegato, vuoi con Ibrahimovic, vuoi con chi ci pare, che comunque insomma non hanno creato un ambiente felicissimo al signor Allegri. Questa è la mia prima considerazione, e poi vi volevo fare solo un'altra considerazione su Højlund, per quanto riguarda, poi vi ascolto per radio, io vado a raffica, poi vi ascolto per radio le risposte, così lascio spazio agli altri. Su Højlund comunque mi riallaccio al discorso dell'amico di prima. Sì, ok, spalle alla porta, però non dimentichiamoci che sostanzialmente ci sono stati giocatori che hanno fatto la loro storia a spalle alla porta, come il principe Milito nell'Inter, cioè ha giocato secondo me una carriera intera a spalle alla porta, vero è anche che però aveva dei supporti magari sulle fasce come Maicon, l'Inter del triplete, mi posso ricordare, dove veniva servito e quindi aveva anche l'opportunità di finalizzare, cosa che magari quest'anno con Højlund non c'è stata. Vi ringrazio, magari ascolto le vostre considerazioni per radio. Grazie ragazzi.
0: Ciao, ciao, grazie Angelo. Paolo.
1: Ma spalle alla porta è una riduzione un po' superficiale della definizione del ruolo. perché il centravanti gioca a spalle alla porta. Il centravanti non può giocare faccia alla porta perché altrimenti non vede quello che stanno facendo i compagni che impostano l'azione. Proprio la metto giù in una maniera più semplice possibile per fare capire che il centravanti deve giocare spalle alla porta. Poi arriva il momento in cui lo sviluppo dell'azione ti porta ad attaccare lo spazio, a chiedere un 1-2, quindi ti giri dalla posizione iniziale, ma la posizione iniziale del centravanti è spalle alla porta avversaria, è per avere faccia, cioè quindi vedere i compagni che stanno facendo e quindi muoversi di conseguenza. Quindi ragazzi, questa storia che sento dire è veramente, mi fa venire i brividi quando sento dire fa giocare il centravanti spalle alla porta, e per forza, come fa a giocare? Il centravanti negli occhi dietro la testa guarda il portiere avversario e sa cosa succede alle sue spalle. Spero di aver una volta spiegato per l'ennesima volta questa cosa, ma sono convinto che molti continueranno a dire sta fesseria che il centravanti non deve giocare spalle alla porta. Il centravanti deve giocare spalle alla porta, il problema è che non gli devi buttare il pallone addosso da 70 metri tutta la partita, farlo arrivare il pallone in maniera diversa, servirlo in maniera alternata, cercare gli 1-2, cercare lo scambio, dettare la profondità, attaccare la mini profondità, fare una serie di movimenti che con un certo tipo di sviluppo sono più facili, invece di ricorrere quasi sempre alla soluzione di giocare su di lui. Questo è stato il problema in certe gare per Oilund. L'altra qual era, Rica?
0: No, poi dopo ti voglio leggere anche un altro messaggio, poi ovviamente la prima, dopo del nostro amico di prima, ti parlavo ovviamente di Max Allegri, la questione del simpatico, non simpatico, ci vado a cena, non ci vado.
1: Sì, esatto, mi sono ricordato. Ma guarda, su Max Allegri c'è poco da dire, lui a volte ha giocato anche bene, ma io ti dirò di più, che ha giocato bene anche alcune partite quest'anno, perché i derby che ha vinto se li è giocati faccia a faccia, non è che se li è giocati tutto sulla difensiva contro l'Inter, ha avuto un po' di fortuna ma li ha vinti meritatamente i derby, quindi alcune buone partite le ha fatte. Il problema è che è venuto clamorosamente meno a nella parte finale del campionato e per quasi tutta la stagione nelle partite interne con le medio-piccole.
0: Esatto.
1: ha fatto molta fatica e lì io credo che lui debba riflettere su perché questo è successo e apportare dei correttivi, sperando che i correttivi possano essere i più semplici del mondo. Come dicono molti, il correttivo non c'è bisogno, sono i giocatori del Napoli che sono più adatti a fare determinate cose di quanto non lo fossero quelli del Milan. Speriamo che è così, io non sono sicuro che sia così, credo che ci debba mettere anche lui qualche cosa.
0: Dite. Guarda, non a caso Paolo è arrivato anche un messaggio da Jenny da Ponticelli che scrive: il Milan di Allegri ha chiuso il campionato da settimo in classifica per quanto riguarda le gare casalinghe, ma secondo in classifica per quelle in trasferta. Numeri legati secondo te al sistema di gioco, quello di Max Allegri?
1: Non lo so, guarda, io la maggior parte le ho viste ovviamente, quindi adesso ogni partita poi ha una storia a sé. Quello che a me non piaceva del Milan di quest'anno, vittoria, pareggio, sconfitta, piccola, medio piccola, eccetera, era questa volontà di aspettare troppo. Ho visto delle squadre modeste nell'ultima giornata del Cagliari, altre squadre non di grandissima qualità e non di grandissima qualità nel palleggio, no? Ho visto palleggiare molto comodamente al Meazze contro il Milan per la semplicissima ragione che il Milan è la squadra, e questo lo dice una statistica, non lo dico io, che pressa meno bene. Il PPDA è l'ultima, è una delle ultime, 17esima, 18esima, è l'ultima tra le big, cioè non va a pressare, aspetta gli avversari con il blocco basso, nella migliore delle ipotesi medio-basso. E questo, diciamo che per una squadra forte comunque, da zone alte della classifica, è una scelta discutibilissima, sulla quale io spero che Allegri intervenga.
0: Andiamo al telefono, anzi torniamo al telefono perché ci aspetta Andrea. Buonasera Andrea.
15: Buonasera ragazzi, complimenti per la trasmissione e grazie per la possibilità che ci date di intervenire.
0: Grazie.
15: Volevo esprimere un mio pensiero in relazione alla scelta dell'allenatore e penso che si stiano prendendo delle scelte, dei giudizi troppo affrettati. Perché io credo che al netto del gioco poco spettacolare, Max Allegri negli ultimi sei anni, dove due anni è stato fermo, ha fatto brutta figura su due panchine dove hanno fatto brutta figura alla Juve altri 3-4 allenatori e al Milan altri come Fonseca e mi sembra anche un altro. Io penso che queste siano state delle società allo sbando a livello organizzativo,
1: Fonseca, con Seisao al Milan, Thiago Motta, Tudor alla Juventus, su questa hai ragione.
15: Esatto, quindi credo che un po' c'entri anche la disorganizzazione generale di queste società che da tempo stanno cercando di rialzarsi ma non fanno nulla con progettualità, a differenza del Napoli, e quindi si trovano ogni anno a spendere 100, 150, 200 milioni e stare sempre lì tra il quarto, il quinto, il sesto, come quest'anno la Juventus. Io penso che l'ambiente Napoli ha bisogno di compattarsi, il presidente debba fare uno sforzo per dare 3-4 pedine per allungare la rosa, visto le 50-52 giornate che ci aspettano, fare un'unica arma, un corpo, dare fiducia al mister, far parlare comunque, cercare di far parlare il campo e non partire prevenuti condizionando l'ambiente fin da subito. Solo questo.
0: Grazie mille Andrea, grazie. Un abbraccio.
15: Grazie.
1: Io individuo l'intervento, cambierei solamente allungare la rosa, che non si può allungare, anzi si deve accorciare,
0: sì.
1: Direi metterci un po' di qualità dentro, ecco, questo bisogna fare, però numericamente parlando bisogna straccorciare, perché ne abbiamo 37, bisogna venderne, dare in prestito, insomma non considerare a disposizione molti, perché farebbero confusione durante i ritiri precampionati e durante gli allenamenti. Più di 30 giocatori non servono per fare allenamenti, anzi diventa complicato gestire. Ci sarebbe poi una problematica, se non si dovesse riuscire a sfoltire per l'inizio del campionato la rosa, ci sarebbe una problematica che tutto l'anno alcuni giocatori sarebbero tesserati, quindi sarebbero pagati, sarebbero diciamo a libro paga del Napoli, ma non sarebbero utilizzabili per il famoso discorso che abbiamo fatto prima, quello relativo alle liste. Io credo che i tagli devono essere molti e spero anche che le uscite siano molto veloci, nel senso evitiamo di vedere in ritiro, se possibile, dei calciatori sui quali già, allora, se per esempio dobbiamo portare in ritiro Marianucci, Rafa Marin, Asa e Lang, va bene, perché Allegri deve giudicare se tenerli o meno, ma io con tutto il rispetto non vorrei vedere in ritiro un Gonce, Kajust, Lindstrom, che dira, cioè tutti i giocatori che già sappiamo che non rientrano nel progetto tecnico del Napoli.
0: No, è giustissima come osservazione. Paolo, tra poco torniamo a parlare anche di Napoli, però inevitabilmente ci avviciniamo anche al Mondiale. Ti voglio leggere un messaggio, anzi sono diverse domande da Ciro su WhatsApp, che ti

0: Passato, non tifo per nessuno. Poi c'è sempre da parte nostra, l'abbiamo detto molte volte, un po' di collegamento più che tifo con l'Argentina, però non significa tifare, ecco, significa avere un po' di simpatia. Poi chiaramente lavoro anche per il Belgio, per la Scozia, perché ci sono, per l'Uruguay, perché c'è Olivera, per il Belgio e per la Scozia, perché ci sono Lukaku, De Bruyne, McTominay. Se gioca Lang, non è che avrò una simpatia particolare per l'Olanda per questo motivo, ma mi auguro che faccia bene per il bene suo e del Napoli. Insomma, sempre condizionato dal Napoli, però in linea di massima devo dire la verità, non tiferò per nessuno, non farò il tifo per una squadra. Sulla favorita, credo che la Francia è la favorita con la Spagna. La Spagna è quella che gioca meglio, la Francia è quella che ha delle individualità superiori. Cioè, se fossimo a dover presentare un campionato di 38 giornate, io direi la Spagna, perché col gioco poi si arriva alle vittorie. Però, visto che parliamo di una manifestazione veloce, dove poi alla fine, dagli ottavi in poi, non sarà difficile che le partite vengano decise ai calci di rigore, e lì diventa poi pronostico molto, molto a rischio, anche se, ripeto, queste sono le squadre più forti.
1: Chi è il calciatore più forte al mondo invece, Paolo, al momento, per completare le domande di Ciro?
0: Ma dipende da che cosa stiamo parlando, dai ruoli. A me piacciono tantissimo anche Pedri e Kimmich per parlare di centrocampisti, oppure che ne so, Hakimi per parlare di esterni, oppure di attaccanti ce ne sono tanti. C'è Haaland, chiaramente, c'è Mbappé, c'è Lamine Yamal, c'è Olise, ce ne sono tanti. Non c'è in questo momento. Non ci sono in questo momento Messi e Ronaldo, che ci
1: Esatto.
0: sono, che ci sono per carità, però non sono più, sono sempre forti, ma non sono più dominanti come lo sono stati per tanti anni. Io sinceramente vedo tutti molto bravi, però i 20 e passa anni a livello così alto di Messi e Ronaldo, parlando del calcio contemporaneo, senza andare a scomodare Diego, ovviamente, Pelé e tutti gli altri, però se parliamo di calciatori dell'era moderna, sarà molto difficile non raggiungere il livello di rendimento, ma la continuità per oltre 20 anni di Messi e Ronaldo, secondo me, è qualcosa di quasi irripetibile. Come sono stressati oggi i calciatori che giocano 50, 60, 70 partite all'anno, come si gioca oggi con dei ritmi molto alti, veramente questi due hanno fatto qualcosa di straordinario.
1: Creando un gap incredibile anche con gli altri fuori classe che ovviamente c'erano nel corso delle varie epoche che hanno attraversato gli stessi Ronaldo e Leo Messi. Torniamo
0: Cioè il semplice fatto che sono ancora lì,
1: è
0: ora non mi
1: pronto.
0: ricordo, abbiamo perso il conto che mondiale è per loro, il quinto, il sesto, ti fa capire veramente. Sì, è vero, si sono un po' andati a rilassare, nel senso che giocano uno nel campionato dell'arabo e un altro gioca nel campionato degli Stati Uniti, quindi un po' di stress in meno rispetto a giocare in Spagna, in Inghilterra, la stessa Italia. Però comunque poi quando vanno in nazionale tengono ancora
1: Certo.
0: botta ad alto livello.
1: Torniamo al telefono, ci attende Salvatore. Buonasera.
2: Sì, buonasera. Allora, due domande per Paolo. Allora, premesso che Allegri sarà diciamo, l'allenatore del Napoli, no? Però mettiamo caso che dovesse saltare. Volevo sapere da Paolo chi prenderebbe tra Thiago Motta e Palladino e perché. E poi la seconda domanda, Paolo, se tu l'anno prossimo punteresti come vice Højlund su Lukaku oppure lo cederesti per prendere un giovane e chi? Grazie, buona serata.
0: Ma allora ti rispondo per risponderti sulla mia preferenza fra il calcio di Thiago Motta e quello che ha fatto vedere finora Palladino, che però è giovanissimo e può sicuramente apportare modifiche al suo calcio, perché se stiamo auspicando che le apporti Allegri, figuriamoci se non possiamo pensare che le apporti Palladino. Per quello che hanno fatto vedere finora, io ho apprezzato più il calcio di Thiago Motta, però Palladino è sicuramente anche lui un buon allenatore. Per quanto riguarda invece l'altra qual era?
1: Se un giovane in questo momento, se c'è qualche giovane in particolare che ti piacerebbe anche vedere a Napoli, Paolo.
0: Ma ci sono tanti giocatori che mi piacerebbe vedere a Napoli. Ora vediamo di capire quello che si può fare su questo mercato. i giovani

0: che cosa intendiamo per giovani. Io credo che il Napoli non possa più permettersi il lusso di prendere i giocatori di 30 anni, come ha fatto, di 28, 29, 30 anni, e fargli firmare dei quadriennali, come ha fatto negli ultimi anni, pagando 30 milioni per i cartellini, avendo ingaggi che arrivano intorno ai 5 milioni. Però credo che il Napoli, la domanda era su Lukaku.
1: E poi c'era anche quella di Lukaku. Ah, no, questa c'è anche dopo una domanda a proposito dei giovani che ti leggo dopo la pubblicità, però.
0: Guarda, a me, diciamo, il taglio, cioè la cessione di Lukaku non mi farà esultare, perché lo considero un giocatore che, se sta bene, fa la differenza comunque, però mi rendo conto che è un po' difficile gestire un Lukaku riserva, nettamente riserva di Højlund, che non prende il ritmo partita, che non si sente centrale nella squadra, quindi alla fine spero che si arrivi alla soluzione di prendere qualcuno più giovane che venga a fare il vice di Højlund.
1: Poi c'è anche il discorso
0: a questo ruolo, più disponibile a questo ruolo, cioè con un passato meno, perché poi il passato di Lukaku
1: era bello turbolento, anche quello, ne hanno parlato.
0: Turbolento, però il passato di giocatore che ha fatto sempre il titolare nella sua carriera, dovunque è stato, ha fatto sempre il titolare. Questo è il primo anno dove non ha giocato, non è che ha fatto la riserva, quindi non lo so se Lukaku è proprio il classico giocatore che sta lì, qualche volta dà il cambio a Højlund, qualche volta subentra, qualche volta l'affianca. Credo che dovrebbe avere un ruolo più importante nella parte finale della sua carriera, quindi non lo vedo adattissimo in una squadra che comunque punta decisamente su Højlund. Quindi prenderei uno, forse indipendentemente dall'età, diciamo dai 23, 27, 28 anni, che non ha avuto finora la grande chance e accetta di venire a Napoli partendo in questa posizione di vice.
1: Senza dimenticare l'ingaggio percepito da Lukaku, perché altro obiettivo del Napoli inevitabilmente è quello di abbassare il monte ingaggi. Detto questo, Paolo, dobbiamo fermarci per l'ultimo mini break, giusto 2 minuti, e poi torniamo con il rush finale di 4-4-2.
2: Con i voli diretti Volotea da Napoli verso oltre 20 destinazioni, sei già là, a scoprire la storia della Sicilia, a goderti il sole della Sardegna, assaggiare un... Dove eravamo rimasti? Ah sì, hai voli diretti Volotea a partire da 29 euro. E in un attimo, sei già là. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
3: Amore, oggi compriamo i pavimenti per la nostra casa, il parquet per il salone, i rivestimenti, l'arredo bagno, l'arredo giardino, i sanitari e pure porte infissi. Perché oggi andiamo da Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa. Bifulco Ceramiche, da 3 generazioni diamo forma ai tuoi progetti. Scopri il punto vendita più vicino a te su bifulcoceramiche.it. Seguici anche su Facebook e Instagram. Bifulco Ceramiche, lo specialista della casa.
4: Oh, buongiorno! Anche lei qui?
3: Certo, mica mi perdevo lo spettacolo.
4: Lo show dei prezzi Deco è il mio preferito.
3: Fino al 18 giugno, con carta essere Deco, Card Or gelato in vaschetta, vari gusti, 500 grammi, a soli 2,59 euro. Mare aperto, tonno all'olio di oliva, 6 lattine per 60 grammi, a soli 3,79 euro. La convenienza qui è da applausi!
4: Nei supermercati Deco ti aspettano la qualità e tante offerte a prezzi strepitosi. Deco, la tua scelta quotidiana.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, sempre connessi al calcio.
1: Rieccoci tornati con 4-4-2. Riccardo Catapano in collegamento, il nostro Paolo Del Genio. Paolo, ti chiedono, a proposito di quello che stavamo dicendo poco fa, a proposito dell'attaccante, qualora Lukaku poi dovesse andar via, Luigi fa il nome di Davis dell'Udinese, e ti chiedono poi se c'è un calciatore in particolar modo che invece tu vederesti in questo momento bene insieme proprio a Rasmus Højlund in questa alternanza.
0: No, io Davis lo vedo benissimo, non bene, però lo considero un giocatore che può ambire a fare il titolare anche in una squadra forte. Quindi poi lì bisognerebbe veramente avere la capacità di fare una gestione alla pari, di avere una gestione alla pari, perché non lo considero molto inferiore a Højlund, lo considero un giocatore veramente forte. E quindi, considerandolo forte io, figurati come lo considera l'Udinese forte. E se ci ha chiesto 35 per Luca, credo che non è che ci regali Davis. Quindi la vedo complicata per questo, per il giocatore non si discute.
1: Assolutamente sì, poi tra l'altro diversi giocatori dell'Udinese richiesti, notizia di quest'oggi, oltre Sole anche Atta in orbita Inter, quindi non credo che l'Udinese poi vorrà svendere tanto quelli che sono i propri talenti.
0: Hanno avuto la capacità di vendere bene uno non fenomenale, possiamo dirlo, senza offendere nessuno, cioè Luca. E ora quelli là buoni che c'hanno li vorranno vendere bene, immagino.
1: Assolutamente sì. Torniamo al telefono, ci attende Daniele. Buonasera.
7: Buonasera, signori. Intanto complimenti per la trasmissione, che vi seguo spesso.
1: Grazie.
7: È la prima volta che riesco a prendere la linea. No, volevo chiedere, insomma, un po' a entrambi. Io un po' la cosa che temo sia un ridimensionamento, diciamo, dal punto di vista della rosa della squadra, no? In vista di questo spending review che comunque è previsto per abbassamento del percentage, insomma la rosa allungata, tutte queste cose qua. Io temo, insomma, che il presidente, che è sempre stato molto abile, insomma, nella compravendita, cominci un pochettino a vendere purtroppo i pezzi pregiati, come ben sappiamo spesso hanno mercato, no? Poi qualcun altro andrà via, come anche sa, quindi ho paura un pochettino di...
1: Non è detto, Daniele, attenzione, non è detto che anche sa vada via.
7: No, vabbè, io parlo da profano, insomma, gli esperti siete voi. Poi mi chiedevo anche in merito alla questione Stato, siccome poi molte società investono, no? Poi mi fa pensare questo discorso, un po' di discorso del passato, come fece Pozzo all'epoca con questo diritto di superficie, perché pare questo, io da abitante di Fuorigrotta lo vivo, no? Lo stadio mi piacerebbe se fosse rivalutato in un certo senso, se magari troveranno mai un accordo da questo punto di vista. E l'ultima domanda che riguarda l'allenatore, anche a me non è molto simpatico, insomma non mi piace tanto come calcio, non lo so, lo vedo.
1: Non ti scalda il cuore, Max Allegri?
7: No, assolutamente no. Vabbè, sempre da profano, insomma, da diffuso, faccio questo ragionamento perché assolutamente non ho le competenze per poterlo giudicare a livello tecnico. Però dico, secondo me, noi abbiamo una grossa crisi proprio dei difensori, cioè non abbiamo più quello zoccolo duro che avevamo una volta, cioè non c'è più la struttura del nostro calcio che comunque metteva. E vi ricordo le partite di Champions di tanti anni fa, insomma, i più grandi calciatori sudavano. Io vedo che comunque anche quest'anno abbiamo subito tanti gol e penso che comunque Allegri non possa dare questa solidità in un certo senso. Però opinione sempre da...
1: Certamente, certamente. Daniele, grazie mille per aver telefonato, buona serata.
7: Grazie, buona
1: alla serata. Prossima. Grazie mille.
0: Ma, allora, innanzitutto facciamo una precisazione sul discorso stadio. Mettersi d'accordo sì, è un auspicio valido, cioè fra il Napoli e il Comune. Per quanto riguarda l'accordo con il Napoli c'è da mettersi d'accordo,
1: certo.
0: Ma per quanto riguarda il Maradona i lavori sono partiti, non è che devono partire. L'accordo fra Comune e Regione ha stanziato una bella cifra per riqualificare, ammodernare, non usiamo la parola che vogliamo, il Maradona, per avere poi il diritto di essere una delle città che ospiteremo gli europei del 2032, sono iniziati proprio pochi giorni fa, è stato spiegato dall'assessore Cosenza, che è stato messo il primo dei 28-32, adesso non ricordo, pilastri che dovranno essere messi, sono iniziati i lavori attraverso la curva B per l'anello, per il terzo anello, e poi ci sarà una zona riservata di skybox, quindi questo progetto per riammodernare il San Paolo è fatto, bello che è siglato, i soldi ci sono e i lavori sono iniziati e si conviverà, nel senso che poi verrà chiuso settore per settore, piccoli spazi, ma non impedirà mai al Napoli di poter giocare lì. Quindi questo è un discorso. Poi che il Napoli trovi l'accordo e De Laurentiis trovi la voglia di continuare lì o trovi le risorse e il modo di farne un altro, questo è quasi un altro tipo di discorso, insomma. Però il Maradona si riqualifica, questo sì, poco ma sicuro. A proposito di ridimensionamento,
1: io te lo dico subito, non sono d'accordo su questo termine ridimensionamento, né tantomeno me lo aspetto.
0: Ma non credo che sia all'orizzonte, e spiego subito perché, poi sentiamo anche il tuo parere, e spiego subito perché, perché per me una squadra si ridimensiona se cede i giocatori migliori che hanno avuto un grande rendimento. Facciamo i nomi: se il Napoli sta per cedere McTominay, Højlund e questi giocatori qui, allora, e poi li vuole sostituire con dei giovani che sono delle scommesse, allora potremmo parlare di ridimensionamento. Ma qualora i giocatori a partire fossero anche dei grandi nomi come Anguissa e come Lukaku, io non parlerei di ridimensionamento, perché parlerei di giocatori che per motivi fisici nell'ultimo anno non hanno dato quasi nessun contributo. Quindi questo è il punto da fare. Se va via qualche grande nome che ha avuto però grandi problemi fisici ed è in un'evidente fase calante, e non è detto che sia il ridimensionamento, ma addirittura chi arriva potrebbe proporre un upgrade, perché arriva qualcuno più giovane, con meno nome, ma in grado di avere un rendimento superiore.
1: Non ho nulla da aggiungere, Paolo, a quello che hai detto, mi trovi d'accordissimo. Abbiamo l'ultimissima telefonata, giusto un minutino, andiamo da Antonio, buonasera.
8: Buonasera, buonasera, saluti a tutti, a Paolo, complimenti per la trasmissione. Io veramente grazie, volevo dire due cose, non so se ho il tempo, dico la prima poi.
1: Vai, vai Antonio, hai un minutino di tempo, anzi anche meno, per poi far rispondere Paolo.
8: Paolo, che io praticamente una statistica, ho visto che in Italia il 23% dei passaggi è all'indietro, in Spagna è l'11%, in Inghilterra è al 6%. Se questo è un indice che ci fa capire la differenza del calcio in Italia, in Inghilterra e in Spagna. E
0: poi è un indice che ci fa capire che abbiamo meno qualità come giocatori, ma soprattutto che come allenatori abbiamo degli allenatori ancora troppo incrippati, che non hanno coraggio ai calciatori. Scusate la parola, ma è bella rendere idea. Quindi io do molte colpe agli allenatori che sono troppo prudenti in Italia, la maggior parte, senza generalizzare mai.
8: La seconda cosa è che volevo elogiare Paolo per la sua capacità di criticare, ma sempre in maniera costruttiva. Io sento tanti critici che praticamente quando criticano una formazione, un risultato, come se loro sono sicuri che se si fosse fatto come dicevano loro, la squadra avrebbe vinto. Invece l'onestà intellettuale di Paolo ha portato sempre a dire: questa è la mia idea, poi non sappiamo le cose come potevano andare. Quindi è la vera critica costruttiva, ma purtroppo solo, speriamo, per fortuna lo teniamo noi a Paolo, che sono pochi altri fanno la stessa cosa. E lo volevo elogiarvi.
0: Grazie, però io direi, senza dire che io...
1: Grazie Antonio, un abbraccio forte, che siamo in chiusura, io sono d'accordissimo
0: quando
1: con Antonio.
0: Quando noi diciamo qualche cosa che si potrebbe fare, siamo obbligati ad aggiungere, però non è detto che facendo questa cosa le cose andavano meglio, perché tutto quello che non si può dimostrare non si può affermare con assoluta certezza che è migliore, però si può argomentare, si può fare dibattito, ma avere queste certezze nel calcio, io dico sempre una frase mia, questa è mia, credetemi, questa frase qui: il calcio lo capisce chi ha capito che il calcio non si capisce.
1: E con questa, caro Paolo, siamo giunti ai saluti finali per l'edizione odierna di 442. Ovviamente ti ritroviamo domani a partire dalle 18. Grazie, è sempre un grande piacere essere qui con il nostro Paolo Del Genio.
0: Grazie
1: ancora al nostro Paolo Del Genio, che ritroverete domani con 442 a partire dalle 18. Grazie al nostro Fabio Esposito. La trasmissione termina qui, ma restate incollati su Kiss Kiss Napoli. Tra poco le ultime notizie, poi a partire dalle 19 un'ora di filo diretto, il calcio della sera insieme ad Emanuele Calaiò e Marcello Calvano. Da Riccardo Catapano è tutto, l'augurio di una buona serata.
9: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
10: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando.
11: Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Ascolta. Questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
13: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
1: Buonasera da parte di Riccardo Catapano. In apertura arriva la prima sentenza emessa nell'ambito delle indagini relative al cosiddetto sistema Sorrento. Oggi il gruppo del Tribunale di Torre Annunziata ha condannato a 4 anni e 2 mesi di reclusione per il reato di induzione indebita Francesco Di Maio, giornalista, collaboratore e componente dello staff personale dell'ex sindaco di Sorrento Massimo Coppola, già arrestato in flagranza insieme allo stesso Di Maio il 21 maggio 2025, subito dopo aver ricevuto 6.000 euro in contanti da un imprenditore per l'affidamento dell'appalto per i servizi di refezione scolastica dal valore di oltre 4,5 milioni di euro. Ancora cronaca, 5 rapine in appena 48 ore tra Giuliano, Pozzuoli e Quarto. I carabinieri hanno arrestato 3 giovani ritenuti responsabili di una serie di assalti messi a segno ai danni di distributori di carburante, una tabaccheria e un'agenzia di scommesse. Nel corso delle indagini sono stati sequestrati veicoli, coltelli, passamontagna e gli indumenti utilizzati durante i colpi. Serviranno almeno 20 viaggi in nave per smaltire gli scarti del dragaggio a mare in corso a Bagnoli. Lo ha affermato il sindaco di Napoli e commissario della riqualificazione Gaetano Manfredi all'indomani della partenza della prima imbarcazione alla volta del Belgio. Sentiamo le sue parole.
14: Questa prima nave sarà un po' la nave, diciamo, prova, perché esiste ovviamente una procedura di analisi del materiale di carico qui, poi c'è una procedura di analisi del materiale di scarico a Ghent. Quindi questo, diciamo, questa prima nave sarà una nave, chiamiamola, un po' di rodaggio, che consentirà di stimare con attenzione i tempi, ma noi stimiamo attorno ai 100.000 metri cubi di materiale. Questo è l'ordine di grandezza. Io credo che ci vorranno una ventina di viaggi.
1: Cambiamo argomento. Importanti novità sul fronte dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli. L'assessore alle infrastrutture del comune Edoardo Cosenza ha annunciato l'avvio dei primi lavori per il recupero del terzo anello dell'impianto, partendo dalla curva B. I piloni dovrebbero essere completati entro 18 mesi. Entro la fine di giugno è inoltre previsto un incontro con la UEFA per discutere sulla candidatura dello stadio in vista di UEFA Euro 2032. La decisione definitiva sugli impianti ospitanti è attesa infatti entro il prossimo ottobre. La chiusura con lo sport, il calcio. Il Napoli continua a monitorare il mercato internazionale alla ricerca di rinforzi offensivi. Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva, il club azzurro avrebbe intensificato l'interesse per Ezequiel Ceballos, giovane esterno offensivo del Boca Juniors, profilo particolarmente apprezzato dalla dirigenza partenopea in vista della prossima stagione. Per il momento è tutto, l'informazione di Radio Kiss Kiss Napoli termina qui. A più tardi.

0: Eccoci qua, ben ritrovati, buon martedì a tutti amici Kiss Napoli e fedelissimi del calcio della sera. Buon lavoro a Fabio Esposito che curerà la parte tecnica e buon lavoro al mio braccio destro Marcello Calvano.
1: Buonasera, buonasera Emanuele, buonasera a tutti coloro che ci stanno guardando e ascoltando. Un'altra giornata in cui non possiamo annunciare nostro malgrado l'ufficialità di Massimiliano Allegri quale nuovo allenatore del Napoli. Dobbiamo attendere, come già vi abbiamo anticipato ieri, ancora qualche giorno, al massimo una settimana, sì. Perché la situazione in seno al Milan con la società che di fatto praticamente ancora non si è riformata dopo il colpone di spugna avvenuto al termine dello scorso campionato, Zlatan Ibrahimovic che continua a mettersi un po' di traverso con Massimiliano Allegri per quanto riguarda la risoluzione del contratto, nel Napoli sono tutto sommato ancora tranquilli e il range di tempo che si sono dati in società è appunto una settimana circa, e poi speriamo che si risolverà finalmente questa grana che onestamente non mi aspettavo potesse accadere, ma tant'è, dobbiamo, non possiamo far altro che attendere e sperare, soprattutto nel buon senso, questo mi viene da dire, Manu.
0: No, assolutamente sì. Ovviamente io me lo potevo aspettare visto i casini che succedono in casa Milan, Marcello, perché al di là che ci ha messo del suo Allegri nella qualificazione della Champions, però con una società un po' allo sbando è normale che staff e giocatori qualcosina viene a tralasciare se ci sta questo caos, quindi se si sta aspettando così tanto è grazie al, diciamo, al casino che sta succedendo in casa Milan con la dirigenza, perché per questioni comunque di buonuscite burocratiche e tutto quanto Allegri non si può liberare. Ci si aspetta che nel giro di una settimana, noi avevamo detto più o meno per metà giugno, e spero che si possa risolvere, però nello stesso tempo io penso che il mercato del Napoli già si sta iniziando a fare con le direttive di Massimiliano Allegri. Poi questo sicuramente tra lui e Manna, secondo me ci stanno rapporti e ci stanno contatti stretti, e poi almeno così si portano avanti con il lavoro laddove poi si trova la quadra che poi Massimiliano Allegri diventi allenatore del Napoli. L'unica cosa che dispiace è che più passa il tempo più bisogna comunque programmare, siamo alle porte comunque del ritiro, si fanno tanti nomi in entrata, però diciamo una cosa è certa, che Manna già può incominciare a lavorare soprattutto in uscita, perché comunque in rosa ci sono 36-37 giocatori, devi comunque completare una rosa di 24-25 per affrontare la stagione, quindi in uscita c'è tanto lavoro da fare, e poi c'è l'incognita comunque mondiale, perché come tu ben sai nei mondiali si riesce a pescare giocatori che comunque sai ti possono piacere, li puoi pagare a poco e possono fare delle plusvalenze importanti, oppure anche modo per vedere all'opera magari i giocatori del Napoli in nazionale, per vedere se qualcuno magari si rivitalizza per poi magari venderlo o tenerlo.
1: Il riferimento è soprattutto legato a Noah Lang, il calciatore dell'Olanda convocato. Per gli altri invece, per quanto riguarda De Bruyne o Lukaku, credo che a prescindere dal mondiale sia un discorso legato ai progetti a medio termine di questi due calciatori che hanno ancora un anno di contratto con il Napoli. È legato soprattutto ai discorsi di Massimiliano Allegri, come vede questi due calciatori, come vuole inserirli nel suo disegno tattico a prescindere dal mondiale, anche perché sia Lukaku che De Bruyne non hanno granché da dimostrare se non giocarsi al meglio quello che per loro è l'ultimo mondiale della carriera.
0: È l'ultimo mondiale, come giustamente professionisti si augurano di finire comunque una carriera ottima, comunque chiudendo con un mondiale fatto come si deve, e magari quello è la spinta per capire se, vedendo il mondiale del Belgio, capire se Lukaku e De Bruyne ti possono essere utili per il prossimo anno. Poi solo Allegri potrà capirlo, come possono essere funzionali al suo modo di giocare, anche perché questi due hanno un anno di contratto ma con ingaggi pesanti, sì. Quindi per questo De Laurentiis dice se fanno parte del progetto che Allegri li vuole è bene, però si devono mettere anche loro in carreggiata, non sono più ragazzini, ci saranno delle rotazioni, non possono aspettarsi di giocare titolari a quest'età e visto gli infortuni che hanno avuto, però lo vedremo anche come stanno fisicamente al mondiale.
1: E allora siamo pronti a partire con il nostro filo diretto 0815466873 per intervenire e chiacchierare con noi, per i vostri WhatsApp audio e testuali invece il numero è il 342 00 00 100. Partiamo da Salvatore. Ciao Salvatore.
2: Buonasera.
1: Salvatore, ciao, sei in diretta.
2: Sì, buonasera.
1: Buonasera.
2: Dunque, volevo sapere se eventualmente entro una settimana, 10 giorni, non si riesce a chiudere questa questione di Allegri, ma la società ha un piano B?
1: Lo speriamo.
0: Io me lo auguro.
1: Che però diventerebbe, nel caso dovesse saltare Allegri, cosa che secondo me è molto molto molto complicata nonostante la situazione intricata in casa Milan, più che piano B mi sembrerebbe un piano d'emergenza, perché la maggior parte degli allenatori che erano
0: si
1: stati menzionati
0: accasati
1: per sostituire Antonio Conte, oltre a Massimiliano Allegri, di fatto si sono accasati. A mente mi vengono di quelli liberi e effettivamente papabili, mi viene in mente Palladino, Thiago Motta, poi un altro onestamente,
0: no, anche perché poi
1: ritorna Conte.
0: Tranne che ritorna Conte.
2: Ma no, sai che ci sarebbe, ecco, la possibilità che potrebbe ritornare Conte, potrebbe ripensarci sui passi.
0: Quello conoscendolo è molto difficile, però nel calcio mai dire mai. Io penso che alla fine il discorso Allegri si chiuderà, bisogna aspettare il giorno, una settimana, però poi se così non fosse è veramente un piano d'emergenza dove tu dovresti cambiare strategia e dovresti cambiare gli obiettivi, perché poi ti rimarrebbe comunque qualche allenatore bravo anche se emergente. Però alla fine non so se magari la piazza di Napoli riesce comunque questo allenatore qua a gestire
1: a quel punto. Ce ne dovremmo fare tutti quanti una ragione, perché i tempi sarebbero talmente ristretti che ti devi accontentare di quello che passa tra virgolette il convento. Certo, devi rimodulare tutto quello che tu certo dicevi prima, perché Manna e Allegri stanno parlando già da un bel po' di giorni a questa parte del Napoli che verrà. Nel momento in cui la situazione non si dovesse sbloccare, ripeto, è molto molto difficile che non si sblocchi, e poi devi ritornare
0: a prendere un altro allenatore con un altro modulo, magari con altri giocatori, con un mercato che secondo me già sta avallando Manna con Allegri, cioè dovresti ricominciare da capo. Però io penso che una società seria penso che comunque qualche alternativa, qualche piano B De Laurentiis ce l'avrà, mi auguro.
1: Grazie Salvatore.
2: Va bene, grazie e vi auguro una buona serata.
1: Anche a te. Grazie per aver chiamato. 0815466873 il numero per poter intervenire in diretta. Ci stanno arrivando tanti messaggi. C'è Giuseppe che ci scrive: io ho la sensazione che a Milano lo stiano facendo per creare problemi al Napoli per la preparazione estiva. Forza Napoli. Questo è il messaggio di Giuseppe. Io onestamente credo che Manu è proprio una lotta intestina nel Milan, una guerra interna tra Ibrahimovic e quella corrente societaria che è rimasta al Milan e Massimiliano Allegri.
0: Ma no, anche perché cioè, alla fine fai un torto a che? Cioè, alla fine fa un torto a te stesso, perché tu anche il Milan deve programmare la prossima stagione, e che rimanga Allegri al Milan è impensabile, perché tu non puoi partire con una stagione con un allenatore che non ci vuole rimanere e con un allenatore che è contro la società, che ci stanno queste frizioni. Quindi è
1: Milan lo terrebbe da esonerato al libro paga per un altro anno di contratto, che è l'ultimo, e poi ingaggerebbe un nuovo allenatore. Economicamente, ragazzi, penso sia uno degli autogol voluti incredibili della storia.
0: Io ci tengo a ribadire, io la scorsa settimana ho avuto un diverbio con un nostro amico che ha chiamato,
1: sì,
0: perché ovviamente è un mio pensiero, sì. E non voglio fare il gradasso con il contratto, con i soldi della gente, perché non ne sono a conoscenza, però Calaiò Emanuele, allenatore del Milan, diciamo, in una stagione complicata, non sono andato neanche in Champions League. Ti chiama il Napoli, ti prepara sul tavolo 2 anni di contratto a quelle cifre lì. Io, a me della buonuscita me ne sbatto pure, sinceramente. Poi è chiaro che ognuno è fatto in un modo, però io da calciatore l'ho fatto, è finita una stagione, dovevo prendere dei soldi. Alla fine, ringraziando a Dio, mi è venuta una società che mi ha offerto un triennale di contratto, ho lasciato la buonuscita e ho firmato. Poi, perché così fosse, Allegri già stava qua.
1: Sì.
0: E quindi non si andava
1: È un muro contro muro, Manu, perché il Milan dalla sua la possibilità di tenere ancora Allegri, seppur fermo per un altro anno di contratto, dall'altra Allegri ha il diritto sul contratto di avere una buona uscita con qualora appunto il rapporto lavorativo, come poi è successo, perché di fatto il Milan lo ha esonerato Allegri, per liberarsi c'è anche la possibilità di prendere una buona uscita, e può soltanto Allegri rinunciarvi. Se non rinuncia a questa buona uscita è proprio perché vuole fare anche lui muro contro muro con il Milan, dice: mi avete trattato così, adesso però voglio anche la buona uscita, e se non me la date resto a libera.
0: È muro contro muro, perché giustamente anche il Milan ci tiene comunque a liberarlo, perché se no non, cioè, nel senso, non può prendere un altro allenatore.
1: No, l'allenatore lo può prendere però
0: poi ne dovrebbe pagare
1: ne
0: due.
1: Ne paga due.
0: E quindi cioè, alla fine è una bastonata da sola. Quindi, però io penso nel giro di una settimana, a metà giugno, si dovrebbe comunque risolvere
1: la cosa. Assolutamente, speriamo magari anche qualche giorno prima. Giuseppe
0: ciao, buonasera.
1: Ciao Giuseppe.
3: Buonasera ragazzi,
1: ciao.
3: Buonasera Napoli.
1: Ciao.
3: Ascolta un attimo, tu parli di programmazione con Allegri.
1: Sì.
3: Che stanno facendo già una sorta di programmazione,
1: sì,
3: con Allegri, ma io non vedo nessuna cosa di programmazione, tipo non è che abbiamo preso il Rabiot di turno, che è un giocatore che piace ad Allegri, o un Vlahovic. Cioè, ad oggi non è aperto nessun mercato con nessun giocatore.
0: No, no,
3: cioè,
0: giocatori, di giocatori
3: scusami,
0: non ne abbiamo presi.
3: Programmazione.
1: No, sì. Perché comunque capire quali sono gli obiettivi, poi è normale. Questa
0: ancora
1: già
0: i giocatori non li abbiamo presi, però per i nomi che si sentono parlare è chiaro che se il Napoli va su Rabiot è perché comunque c'è lo zampino comunque di Allegri. Quindi io penso che fin quando non firma,
3: ma
0: io penso che Allegri si sta sentendo con Manna. Penso...
3: Ma si è parlato di Rabiot a Napoli, io ad oggi non ho sentito nessuna notizia.
0: Sì, notizie ci sono state per giorni e giorni.
1: È una trattativa complicata, difficile e anche costosa, però se ne è parlato.
3: Sì, ma le classiche parole da bar, proprio se lo vogliamo dire.
0: No, ma guarda, devo essere sincero, su Rabiot io qualche speranza ce l'ho, perché comunque lui è legato a Allegri, è comunque
3: è un ottimo giocatore,
0: è un ottimo calciatore, è chiaro che se tu mi parli di Vlahovic io ti dico che è fantacalcio per quanto mi riguarda. E allora
1: a quelle cifre sì.
0: E allora su Rabiot
3: voi parlate che deve cambiare una programmazione qualora Allegri non dovesse decidere di lasciare il Milan, o il Milan non decidesse di andare via con la buonuscita all'Allegri di turno. Cioè, a un qualsiasi altro allenatore, anche lo stesso Thiago Motta o Palladino, cioè non è che ci sia già una programmazione, perché a chi è che non piacerebbe Rabiot? Cioè, una...
1: No, certo, sicuramente, ma magari invece per il nuovo allenatore, per dirti, non è così prioritario andare a prendere un giocatore come Rabiot, nonostante sia anche egli consapevole della forza e della qualità di questo.
3: Infatti si parla anche di un Vergara che lascerebbe Napoli per Como, cioè non so, sono tutte chiacchiere che non penso che sia dovuta ad una programmazione, questo voglio
1: no,
3: dire.
1: No, ma queste sono offerte che arrivano Vergara sul tavolo.
0: Esatto, sono offerte che una società pone comunque al club, e poi a quel punto è il club che comunque deve decidere in base alla richiesta se sono tanti soldi,
1: esatto,
0: se è il caso di lasciarlo o è il caso di puntarci, e quindi comunque a prescindere dall'allenatore errore, Vergara rimane a Napoli perché ci puntano. È chiaro che secondo me Allegri, anche se comunque ancora non è allenatore del Napoli, secondo me le chiacchierate con Manna in questi giorni su giocatori in uscita e un'entrata sicuramente sta incominciando a fare.
3: Ma con il Manna, con Manna, quello voglio dire.
1: E con Manna e con chi se no?
3: Eventuale Allegri.
0: Manna è stato comunque decisivo anche nella trattativa di Allegri, perché hanno lavorato insieme alla Juve, quindi comunque c'hanno un ottimo rapporto, quindi è normale che
3: a me non dispiacerebbe affatto Allegri, sia ben chiaro, però comunque fermo restando che qualora si dovesse scegliere un altro allenatore, non è un problema di programmazione, quello voglio dire, non è che si deve ricominciare.
1: No, però oddio,
0: perché innanzitutto la tempistica secondo me è sbagliata, perché se si parla di Allegri che a metà giugno potrebbe comunque venire, se così non fosse tu devi avere un piano B, e quindi comunque sei in ritardo. E poi metti caso che arriva un altro allenatore, stravolge tutto e vuole fa un altro modulo, e quindi praticamente le caratteristiche della rosa del Napoli, alcuni giocatori non vanno a intaccare con questo modulo di questo altro allenatore, quindi è un altro tipo di mercato. È chiaro che la base del Napoli è forte, e con qualsiasi allenatore la base non si muove.
1: Grazie Giuseppe.
3: Ciao, grazie.
0: Ciao Giuseppe, grazie.
1: Un abbraccio, buona serata. Antonio con noi, ciao Antonio.
4: Buongiorno.
1: Buongiorno.
4: Ragazzi, che dire, questa è la prima volta che ho preso la linea.
1: Benvenuto.
4: Ho piacere di parlare con Leo perché l'ho seguito e sono abbastanza anziano. Volevo sapere il fatto di Allegri, ma questo Allegri non può rinunciare a questi quattro soldi dal Milan.
1: Quattro soldi, non è che sono proprio quattro soldi.
0: Diciamo che lui nella carriera ha guadagnato tanto.
4: Ha guadagnato 1 milione.
1: Lo so, ragazi, sono punti di vista. Onestamente non mi sento di condannare né l'uno né l'altro punto.
0: Magari lui la fa per una questione di principio, perché vuole andare a muso duro, pugno a pugno con la società, che comunque è stato trattato un po' male, quindi per una questione di principio.
4: Se questa cosa si allunga, dove andiamo a finire? Andiamo a Di Maro senza allenatore?
0: A Di Maro con un allenatore ci vai, questo sicuramente, però penso che nel giro di una settimana già notizie comunque ci saranno positive su Allegri.
1: Sì, nel giro della prossima settimana, nei prossimi 7 giorni al massimo, entro il 15, che sarebbe poi.
4: C'è Allegri, non è che invece di Allegri sta dando un suono.
1: Speriamo di no. Speriamo di no. Comunque si tratta più o meno di 5 milioni di euro totali, 2 per sé, 2 per Massimiliano Allegri e 3 per il suo staff. Questa è la richiesta proposta da Allegri al Milan.
4: Quando l'ha guadagnato questo credito? Scusa.
0: Vabbè.
1: Vediamo, ragazzi, io sono ottimista.
4: È più di 20 giorni che sto sempre con questo fatto, quando viene, si passa tutti in pensione.
1: Un po', però dal Napoli ci fanno sapere che bisogna stare tranquilli, che nell'arco della prossima settimana si potrebbe con ogni probabilità si risolverà.
4: Se no lo chiamo io perché lei mi viene a casa e mi dico.
1: E se c'ha il numero chiamalo, magari si sblocca la situazione. Grazie Antonio.
4: Grazie, arrivederci ragazzi.
1: Buonasera.
0: Ciao,
1: buonasera. Chi l'avrebbe mai detto che al 9 di giugno stavamo parlando ancora di Allegri che non si liberava dal Milan, incredibile.
0: Andiamo da Salvatore. Prima della pubblicità.
5: Ciao Emanuele, ciao Marcello.
1: Ciao Salvatore.
5: Allora, premetto, io non sono nel mondo del calcio, ma mi baso sulla vostra esperienza per chiedervi perché lui dovrebbe avere una buona uscita, cioè ci sono delle condizioni contrattuali, mi faccio le croci, cioè un allenatore che non raggiunge gli obiettivi, perché l'obiettivo non è stato raggiunto, quindi decisione del Milan viene esonerato, cioè, io la faccio molto semplice, io vedo due possibilità. O tu effettivamente decidi di rimanere fermo e allora a quel punto il Milan ti deve pagare,
0: esatto,
5: è obbligato.
0: Esatto.
5: Oppure, ma se tu vai ad allenare un'altra squadra, ma mi spiegate per quale motivo, a meno che non sia appunto scritto nel contratto.
1: Da contratto lui può chiedere una buonuscita, al massimo deve essere lui a rinunciare alla buonuscita come ha fatto Antonio Conte. Ragazzi, è molto semplice. il paragone. Conte aveva un altro anno di contratto. Quando ha comunicato a De Laurentiis che non sarebbe stato l'allenatore del Napoli nella prossima stagione, prima ancora di ascoltare le ragioni del presidente, il progetto tecnico per questa stagione che sta per cominciare, ha detto:
0: ci salutiamo con una stretta di mano e io lascio i soldi del terzo anno.
5: E sono d'accordo, ma non è un diritto. Cioè, tu decidi di andare ad allenare un'altra squadra, va benissimo.
1: Sì.
5: Perché io, società che ti ho esonerato, ti devo una buona uscita. Io ti devo, che non capisco.
1: È perché allora è Allegri che al massimo da contratto decide di rinunciare alla buona uscita. Se decide di non rinunciare alla buona uscita e non trova l'accordo con il Milan, lui resta fermo e prende i soldi dello stipendio dell'ultimo anno di contratto.
5: Quindi rimane in mano, ma io quello dico, rimane in mano ad Allegri la decisione.
1: Anche in mano ad Allegri. Perché il Milan, se decide di non trovare l'accordo con Allegri, Allegri può decidere di volere quei soldi lo stesso, si impunta e dice: ok, non mi date questi soldi, allora mi date più soldi, che sarebbero quelli là del mio ultimo anno di contratto.
0: Invece lui può dire: guarda, io ho già un contratto pronto con il Napoli, prendetevi la buona uscita, non mi date niente, la buona uscita.
1: Però deve essere Allegri a rinunciare, capito che voglio dire? Perché lui ha diritto a questa buona uscita.
5: Ok, perfetto, però a un certo punto alla fine è lui che decide. Se lui decide di rimanere fermo, il Milan è obbligato a pagare.
1: Però il contratto, non la buona uscita, l'ultimo anno di contratto. E sono
5: giusto,
1: 5 milioni di euro.
0: 5 milioni di euro, sì.
5: Ok, per dire che comunque alla fine un accordo lo troveranno, perché se anche
1: speriamo,
0: perché non conviene a entrambi, né al Milan né ad Allegri, scusami.
5: Vabbè, diciamo che è una soluzione, mo stanno nel gioco delle parti.
0: Ma il problema è che la soluzione si potrebbe trovare se in casa Milan ci fosse un po' di sereno, ma là ci stanno 3-4 che decidono, 3-4 teste, chi glieli vuole dare, chi non glieli vuole dare. Ibrahimovic si è messo contro, cioè, quindi
1: mancano anche le figure societarie in questo momento al Milan, perché sono state fatte fuori, tra virgolette, lavorativamente parlando, dalla presidenza, e manca anche quel dirigente che possa portare avanti questa trattativa della buona uscita, capisci? E della risoluzione del contratto.
5: Ma intanto il mercato già lo sta facendo sulla base di quello che dice Allegri.
1: Capisci? Ma infatti il controsenso sta proprio qui, che Allegri e Manna stanno comunque in contatto, ma già da un bel po' di giorni a questa parte. Poi però c'è sempre questa spada di Damocle che pende sulla testa di Manna, Allegri e del Napoli, ed è la risoluzione del contratto.
0: Staremo a vedere, Salvatore.
5: Pensiamo positivo. Grazie.
1: Bravo,
0: sempre,
1: bravo.
0: Sempre. Ciao Salvatore, ci fermiamo.
1: Pubblicità.
6: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. arredamentilamarca.it.
7: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
8: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
7: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
8: E sai perché?
7: Perché siamo da Più Me.
8: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
9: Entri su volotea.com e scopri ogni volta nuove destinazioni. Palermo, Mykonos, Olbia, Zante, Spalato. Collegate con voli diretti da Napoli e sei già là a provare un piatto tipico. O là con quel panorama. O là a partire da 29 euro sei già là con Volotea. Offerta soggetta a disponibilità. Cambi illimitati inclusi. Condizioni su volotea.com.
10: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
11: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
1: Torniamo in diretta, andiamo immediatamente da Gianni. Ciao Gianni.
12: Ciao ragazzi, buongiorno, buonasera.
1: Buonasera, buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Va bene che c'è ancora il sole, ragazzi, nonostante siano le 7:30, però buongiorno.
12: È sempre un piacere ascoltare la vostra trasmissione.
1: Grazie,
12: e
1: grazie.
12: Vi faccio i complimenti a tutti e due.
1: Grazie.
0: Ciao,
12: allora,
0: ciao.
12: Volevo farvi due domande. La prima è, io sono un po' preoccupato per la situazione Allegri ad oggi, 9 giugno, e vi spiego perché. Perché sembra che chi gestisce tutto al Milan è Zlatan Ibrahimovic. Che
1: al momento, in assenza di altri dirigenti, al momento è così, ragazzi.
12: Sì, ma comunque si è capito che il punto di riferimento della proprietà...
1: Sì, è lui.
12: Fantasma.
1: Ha maggior ragione adesso, sì.
12: Esatto. Lui storicamente è un uomo molto cinico, cioè se ci litighi e Allegri ci ha litigato, lui non molla l'osso. Sì. Parliamoci chiaro, è una persona molto, non voglio dire cattiva, però molto cinico. Dai, usiamo
1: sì,
12: questo termine.
1: Sì.
12: Quindi siccome poi questi bei 5 milioni non dovrebbe cacciarli lui, è capace che alla fine dicono ok, ti faccio stare in fermo quest'anno e li pago i 5 minuti, tanto di tascia sua non deve cacciare niente. Questa è la mia preoccupazione ad oggi 9 giugno, perché comunque
1: sì,
12: è passato un bel po' di tempo. La seconda domanda era, voi cosa ne pensate? Conte andrà in Arena Nazionale? Perché sto sentendo che Mancini è molto più in avanti adesso rispetto
1: no,
12: a...
1: No, io penso che vada Mancini.
0: No, penso che vada Mancini.
1: Ho letto anche le cifre, 2 milioni di euro, quindi
0: sono
1: la portata...
0: Per la Nazionale, per la Federazione sono più abbordabili.
1: Esatto.
0: Quindi...
1: Anzi, secondo me 2 milioni siamo arrivati al limite massimo.
0: Ma ragazzi, noi l'abbiamo detto, quando decide Conte...
1: È caduta la linea con Gianni, lo salutiamo.
0: Quando Conte ha deciso di andare via... Non è che è andato via perché c'era pronta la nazionale, ma avevamo detto che comunque c'era la possibilità pure che poteva rimanere anche fermo.
1: Esatto.
0: Quello alla fine non è perché anche perché panchine in Italia non ce ne stanno. All'estero neanche, tranne che magari l'Alilal, magari per il dopo Inzaghi faccia una richiesta, ma voglio dire può anche prendersi un anno di tranquillità, andare in giro e poi essere in lizza.
1: Se non erro già accaduta proprio prima di arrivare a Napoli, lui veniva da un anno di attività.
0: Due anni.
1: Eugenio con noi, ciao Eugenio.
13: Prima di tutto buonasera.
1: Ciao, buonasera.
13: Mi fa piacere, vi ascolto sempre.
1: Grazie.
13: E quando posso mi telefono.
0: Grazie.
13: Di solito, non sempre, però ci riesco chiaramente. Allora, prima di tutto vorrei rispondere giusto alla domanda di quel radioascoltatore, il fatto della buonuscita.
1: Sì.
13: Allora, l'allenatore ormai, questo è quello che io ho capito, ormai è come se fosse un top manager. Essendo per guadagni, per gestione di soldi, eccetera, eccetera. Quante volte noi ci siamo domandati, wow, quel top manager ha distrutto, esempio, la team, ha distrutto l'Italia, ha dice Conti in rosso, Conti, e hanno avuto una buona uscita quando sono andati. Perché magari avevano altri 3, 4, 5 anni di contratto e costava 5 volte tanto, 6 volte tanto. Tenerlo fermo piuttosto che dargli la buona uscita e mettersi d'accordo. Quindi lo so che è una cosa strana, perché se io mi licenzio domani mattina da dove lavoro, mi danno il TFR per esempio, quello là però non è che mi danno la NASPI, cioè dico io perdo qualcosa, quindi i dei diritti li perdo. E allora sto fatto della buona uscita è una cosa molto particolare, però è così, sono di top manager. Poi io volevo diciamo così due aspetti. Allora, io credo che Allegri sia la scelta migliore, perché noi tifosi del Napoli, a mio parere, ho sentito altri programmi, non voglio manco, allora dicono ci stiamo snaturando, ma snaturando di che? Cioè, questo è il punto che vorrei capire. Emanuele ha giocato con vari allenatori a Napoli.
0: Sì.
13: Ma allora il Napoli di Mazzarri a me emozionava. Il primo Napoli di Mazzarri. Pure quello di Lea mi ha emozionato. Perché? Perché era un Napoli adrenalinico. Però che non mollava mai, che non. Ma dire che giocava bene.
0: No, è impensabile.
13: Allora io.
1: Dipende, guarda, ti interrompo per un attimo, perché secondo me quel Napoli giocava bene quel tipo di gioco che aveva adottato prima Reja, soprattutto il primo anno, e poi Mazzarri per praticamente la durata di tutto la sua permanenza a Napoli, ovvero difesa e contropiede. Le ripartenze del Napoli, ragazzi, erano uno spettacolo. Cioè, quando Hamsik, Lavezzi e Cavani.
0: Mazzarri sì. Mazzarri sì.
1: Correa, vabbè,
0: le ripartenze no, perché era una palla lunga.
1: Perché c'era solo Lavezzi e Hamsik, fondamentalmente, per farle.
0: Sì, però... sì, ma anche negli anni miei, palla sul Pampa, è spizzata, sì. E tu andavi a giro. Certo. Nel senso.
13: No, però.
1: Scusami, Eugenio, perdonami.
13: No, scusate, vi interrompo. Io ho l'impressione che parlano sempre, allora io mi sono divertito,
1: sì.
13: Ma veramente mi sono divertito sullo stadio, perché poi andare allo stadio è differente da vederlo in televisione.
0: Certo.
13: L'anno, tutti gli anni di Sarri,
0: sì.
13: Mi sono divertito molto, perché? Perché c'aveva quella padronanza di gioco, eccetera, eccetera, anche se quando andavamo soprattutto con Mertens, quando andavamo a giocare, perché il 4-3-3, se non c'hai i centrocampisti che accompagnano, l'attaccante davanti è molto solo. Quando, sì. Voi vi ricordate quando andavamo a giocare a Torino, quei tre, la famosa Barzagli, Bonucci,
1: sì, sì. Abbiamo Cellini. Sempre sofferto sia a Torino che al San Paolo. Io ricordo almeno due o tre partite dove perdevamo sistematicamente 1-0 con un tiro solo della Juventus in porta.
13: Perfetto. Allora, quello che dico è comunque mi divertivo.
1: Certo.
13: Il secondo anno di Spalletti mi sono molto divertito fino a marzo, sì. Aprile, poi ormai era vinto, la squadra era scarica, infatti non lo so, la gestione eccetera, eccetera. Ma anche con Benitez, che la gente parla di Benitez, io quando andavo allo stadio, ogni partita che mi vedevo di Benitez, ogni volta che attaccavano gli avversari, per me era una paura,
1: sì,
13: perché quel famoso centrocampo a due che Benitez voleva Mascherano e pigliano a Davide Lopez,
1: sì.
13: Quindi il centrocampo a due è un centrocampo particolare, ogni ripartenza potevamo prendere gol,
1: è vero,
13: quindi è vero. Allora quello che dico anche il gioco, per esempio il gioco di Conte, perché queste poi come voi siete perfetti, perché voi dite ogni calcio può essere bello a modo suo,
1: certo, se fatto nel modo giusto e con i giocatori giusti.
13: Io ho visto il gioco di Conte l'anno scorso, il secondo tempo con la Juve. Quel famoso Conte ha fatto il famoso non è mai riuscito a fare per tanti motivi, infortuni, rosa corta, eccetera, eccetera. Il suo, qual è il suo credo? Il famoso, quello che i bravi chiamano il gang and pressing. Con questa alta entri dentro, perché con questa alta, ma se tu non c'hai calciatori, sono fatti male, rosa corta, ma sta con questa alta. E a me, quella con questa alta e quella attaccare subito, dopo aver conquistato alto il pallone, l'area avversaria, a me piace, per me pure.
0: Vabbè, quello che ha fatto in Supercoppa, il periodo là.
13: Perfetto.
1: E che ha provato a fare da inizio anno, solo che evidentemente non è andato.
0: Ha perso delle certezze perché non aveva giocatori funzionali a quel tipo di.
1: E infatti, difensivamente abbiamo perso delle certezze quest'anno proprio perché Conte aveva deciso di cambiare l'input e l'impronta tecnico-tattica della squadra rispetto all'anno dello scudetto.
13: L'ultima cosa che ti lascio. Milan-Napoli.
1: Sì.
13: Allora, per me purtroppo abbiamo vinto tutto. Quella partita ha cambiato la storia del campionato scorso. Per quale motivo? Perché abbiamo preso due gol, i primi due gol,
1: sì.
13: Con i nostri difensori altissimi.
0: Vabbè, il primo, se non mi sbaglio, là, il primo c'è stato l'infortunio di Marianucci. Che...
13: Sì, però lui era un centrale e stava andando a chiudere.
1: Stava adattando.
13: Tenevamo a Di Lorenzo che stava facendo l'ala.
1: Sì.
13: Tanto che, a mio parere, là, in quel momento, se uscivamo con un risultato positivo, nasceva un altro Napoli. Un Napoli che dominava il gioco.
1: E probabilmente anche in quella partita si è cominciato a incrinare il rapporto tra De Bruyne e Conte. Poi abbiamo visto con le dichiarazioni di De Bruyne.
13: Ok, grazie.
0: Grazie a te.
1: Che da lì probabilmente sono nati i primi mal di pancia in belga rispetto all'idea di calcio di Antonio Conte. Alessandro con noi. Ciao Alessandro.
14: Salve, buonasera ragazzi.
1: Buonasera.
14: Un saluto particolare all'arciere.
0: Ciao Alessandro.
14: È un piacere. La parola con lui. Allora, innanzitutto io credo che per quanto riguarda Allegri sia un po' come andare dal dentista, nel senso che una cosa che non fa piacere per molti napoletani,
1: ma è necessaria.
14: Però è necessaria, bisogna comunque, secondo me è la soluzione migliore Allegri per questo Napoli, non fosse altro che la squadra è stata costruita per Allegri, quindi cioè, noi andiamo a vedere da partire da De Bruyne, che appunto sì, contro il Premier aveva questo feeling così, così alto, quindi è una squadra costruita per lui, una squadra che purtroppo quest'anno non si è potuta esprimere ovviamente tutte le defezioni sì, che ci sono state. Quindi io credo che il mercato noi l'abbiamo anche già fatto, sicuramente ci vogliono un Rabiot, assolutamente.
0: Ma ci vogliono tante uscite prima di acquistare.
14: Assolutamente, per questo pensavo.
0: Perché siamo 37 in rosa e non è facile, devi prima sfoltire, poi fare un po' di cassa e poi non devi rivoluzionare, ma prendere 4 giocatori funzionali, alternative.
14: Anche un sostituto di Lorenzo.
0: Ah, certo, ovviamente, un centrocampista. Poi bisogna sistemare la questione portieri, perché anche lì è da capire Allegri se preferisce Meret o preferisce Milinkovic. Cioè, se preferisce Milinkovic, Meret va via.
14: Almeno per il gioco... che è diverso quello di Conte, che ovviamente era per lui, per Conte Milinkovic era molto più funzionale.
1: Però se penso al Milan di Allegri, al di là delle parate di Magnan, anche Magnan come piedi è particolarmente forte, quindi penso che Allegri possa preferire Meret a Milinkovic, però le caratteristiche di Milinkovic legate appunto al gioco con i piedi non dispiacciono ad un allenatore come Allegri.
14: Vabbè, quello di sicuro, io tra i pali ovviamente, questo è un mio pensiero.
1: Diciamo che se Meret per Allegri è il primo, Milinkovic è il secondo, le cose potrebbero rimanere così.
0: Ma viceversa, Meret non ci rimane non a fare.
1: Esatto, sì.
14: No, fare il secondo sicuramente Meret non ci rimane.
1: Ma neanche l'alternanza.
0: Devi prendere un centrocampista e per via di Anghissà, se va via, un'alternativa a Di Lorenzo, poi devi prendere un vice Højlund se e poi eventualmente Lukaku decidi.
14: Poi una considerazione io la farei, noi abbiamo visto l'Italia di Baldini con tanti giocatori.

0: lo bevi responsabilmente. Ecco qua.
1: Bevi responsabilmente. Va ciao, bene, caro. Ciao fratello.
0: Ragazzi, ho mangiato 5 pacchi di merendine in 15 minuti senza bere nulla.
1: O buon di motto.
0: No,
1: il buon di motto non si può mangiare. Buon di motto non può tenere a casa. Non si può tenere.
0: Deserto artico.
1: Vai, vai, pronto.
2: Pronto.
1: Buongiorno, ciao.
2: Buongiorno ragazzi, vanno a posto.
1: Ciao caro.
0: Ciao.
2: Ragazzi, una decina d'anni fa ho fatto il cameriere per ben 21 anni. Lavoravo in un albergo.
1: Sì.
2: Per un matrimonio dove servivano quei ravioloni ripieni di parmigiana di melanzane.
1: Mm-hmm.
2: Cioè, ogni raviolone killer per una persona.
1: Sì.
2: Ma come una pirofila umana, dice fai il ripasto. Sì, ma lo faccio il ripasto. Comunque, tra che ti prendo due spogliatori di cameriere, erano 12-13, mi magnetto quanti.
1: Madonna.
0: Madonna mia.
1: Hai fatto buon ripasso. Vabbè, signore e signori, sull'ultimo, vai, pronto?
3: Ragazzi, sempre io uscito da Imperia. Mangiare moderati. Io faccio ogni giorno 25-30 km al giorno. Quando ero ragazzo ci davo tanto. Adesso.
1: No, aspetta, Ciro, cioè 20-30 km di cosa? Di corsa?
3: Cammino.
1: Camminata veloce, fai.
3: No, tra il mio lavoro e poi nella vita, nel senso esco. Vado a fare la spesa, queste cose qua.
1: A piedi tu fai 30 km al giorno.
0: Fa la spesa?
3: Sì.
1: Guarda, io faccio, non sto facendo un po' di attività fisica, faccio 5-6 e torno a casa distrutto.
0: Senti, ma manco nei villaggi rurali dove c'è il pozzo a 20 km.
1: Ma anche in base, io fanno.
3: Vabbè, però aspetta, posso dire una cosa? Sì. Tu fai un lavoro, stai statico, no? Giusto?
0: Stai statico, lo sai.
3: Sì, sei in ufficio, di là non ti muovi, no? Giusto?
1: Insomma,
3: tu pensi, io sono, faccio un lavoro di cantiere.
1: Ma quindi sei abituato a muoverti, vabbè.
3: A terzo,
1: 30 km è come si sa Caprichina a Castel Volturno.
4: Cristo, a giù, poi ci dica uno, noi chiamiamo Ciravalla.
0: Ebbene, direi che abbiamo chiuso alla grande questo intervento, cari amici. Okay, cari amici.
1: Ora dice le palle ci va fantasia,
0: ma quello non è che
1: là è la cosa.
0: Se c'hai la fantasia, sei invincibile. C'è Fred De Palma, Anita e Miskilla.

0: Wow. Ciao Rosario, ciao Marco, mio padre era famoso per i suoi arancini giganti.
1: Madonna.
0: Una volta ne ho mangiati 18. Ma credetemi, erano grandi, grandi, grandi. Marco dal Corso Malo.
1: Quando a chi li siete mangiati? Cioè, un arancino è 250-300 grammi. Quant'è?
0: Chi lo sa quanto grande lo faceva? Però di sicuro hai battuto qualsiasi record di all you can eat dal sushi.
1: Ma poi sono rimasto delusissimo quando sono stato in Sicilia. L'arancino, l'arancino, l'arancino.
0: Ma davvero?
1: Beh, facciamo pure uno buono così. La cosa. La granita no. La granita a mandorle, devo dire la verità.
0: Dove l'hai mangiato? In che zona della Sicilia l'hai mangiato?
1: Sono andato da uno che lo faceva proprio. Io sono stato dal lato di Messina. Lato,
0: ok.
1: Da là. Sono andato proprio lui che era rinomato in questi arancini. Già dice la verità.
0: Niente di che?
1: No, insomma, non erano cattivi.
0: Noi li mangiamo a Marzamemi, rimanemmo sconvolti.
1: Sta vicino Pachino, arancione.
0: Oggi arancione, come capita. Sono cose che però si possono risolvere, Diego. Vabbè, lasciamo perdere. Andiamo avanti, 081-546-6867. Io una visitina la farei. Una visitina. Ragazzi, perché parlare di Chiara mangia tutto, li mostra nei suoi video, ma veramente mangia tutto secondo voi? Ragazzi, non conosco il fenomeno, non conosco il profilo, non saprei dirti. So che però sul web ce ne sono moltissimi, si perdono quelli che mangiano in abbondanza e lo fanno praticamente per mestiere, perché poi sai, partono le sponsorizzate, le promozioni con attività, insomma, c'è tutto un business anche lì ormai. Buongiorno Antonio da Brescia, sentito Ciro da Imperia, ho chiuso finestre e balconi e sono direttamente andato sul terrazzo.
1: Comunque è famosissimo sul Ciro da Imperia. Pronto?
0: Ma c'è il Covigliotti la fa nera. Covigliotti
1: è proprio il personaggio. Pronto?
2: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno a te, ciao.
2: Ragazzi, un'esperienza.
0: Allora ragazzi, una sbornia a 12 anni col vermouth bianco. Sono passati 64 anni da allora, non posso sentire nemmeno un poco di quel profumo che la nausea mi uccide. Pronto?
1: Pronto.
2: Allora,
1: dimmi.
2: Una scorpacciata a Mendana, andando a fare il campo in Sardegna.
1: Sì.
2: Andammo a fare una ricognizione, stanno dei fichi pigni e rosa all'altro. Ma una squisitezza.
1: Immagino, sì, dolcissimo.
2: Niente di meno, erano tre giorni che purtroppo non andavo al bagno. Là ci davano la razione K. Dice: se non vai al bagno, pigli una pasticca. Ti mi avete a pigliare due succhetti e quelle cose.
1: Niente.
2: E che ne fai del parto? Mamma
1: immagino.
2: Mia, una cosa, proprio un blocco totale.
1: Ma per me c'è diciamo dei fichi.
2: Sì, i miei fichi dentro, perché me ne mangia proprio una scorpacciata. Secondo me dai 3-4 kg.
1: Mamma mia.
0: Madonna.
2: Mamma mia. Ma erano belli.
1: Beh, belli, dolci, sì, sono buonissimi, sì.
2: Sì, sì, ottimi, però. E allora, da allora...
1: 1-2 massimo proprio.
2: 1-2 basta.
1: Vabbè.
0: Ciao caro.
1: Mangiati fighi con moderazione.
0: Quindi quando la prossima volta vieni coinvolto nelle braci che tu non vuoi fare, devi fare, aspetta un attimo, come l'amico. Ragazzi, io da solo ho mangiato 140 arrosticini mentre facevo la brace.
1: Effetti e mangi, 140 te l'hai mangiato quando ne ero stuto. Pronto.
0: Almeno 300 a questo punto, pronto?
3: Ciao ragazzi, buongiorno, sono Maurizio.
0: Ciao Mauri.
3: Io avevo 20 anni, ho fatto una gara di melone.
1: Gara di melone.
3: 20 fette.
1: Ma tu chi intendi melone? Mallone, ragazzi, signora, che intendi melone? La bianco, giallo, rosso.
3: Rosso.
1: Ah, l'anguria.
3: L'anguria.
0: Sì, però posso dire una cosa, ne ho fatte a bizzeffe durante le stagioni estive di cocomerate, no? Le mangiate di cocomere, cioè, alla fine il più delle volte il trucco è quello che tu ti spalmi, ti squagli la fetta in bocca, cioè, capito? La disintegri, non la vai realmente a mangiare, è un po' più facile lì, diciamo, il discorso. Allora, vediamo qualche altro messaggio. Bella questa. Ciro da Imperia è la versione Super Saiyan di Carmeniello Tassista.
1: Ragazzi, Carmeniello oggi è diventato credibile. Non mi toccate ciò a Carmeniello.
0: Emilio da Palma
1: Campania. Che Carmeniello non deve essere creduto, vai.
0: Marco, mangia 5-6 Ferrero Rocher una alla volta, veloce, e non ce la fai. Ma non ci provo nemmeno, sinceramente.
1: Ferrero Rocher, no.
0: Pronto?
1: Pronto? No, il Ferrero c'è quell'altro, no, insomma, il moscerino.
0: No, il moscerino è quello che ha mangiato l'amica prima, pronto?
4: Lo sa?
1: Oui.
4: Sì.
1: Sì. da sé.
4: Tu molto pensi che hai voglia di volgare, no? La sai quella pasta fatta con ghiune?
1: Sì.
0: Ecco, è stato...
1: E mi cade.
0: Attenzione, Ciro, alza le mani. Qua, la censura non è stata la sua. Guarda che bella maglietta che ti hanno fatto.
1: Maroni, inquietante. È inquietante questa maglietta. Signore e signori, ci vediamo domani. Domani una nuova puntata di Yes and Non Kiss Kiss. Tra le 10 sempre sin humor, come dice il grande, Ciro Froi quando ci saluta.
0: Sono 10 anni che sopravviviamo, però.
1: Tra le 10 e le 12, insieme a lui, Marco Pesacane.
0: Mi raccomando, mangiate responsabilmente. Lui è Rosario Verde. Grazie appunto a Ciro Froi. Vi lasciamo a Diego Cecon, Diego Armando Maradona Junior e Gianluca Miranda. Che la felicità sia con voi.
1: Ciao a tutti.